Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Gabby Goo e Ira Star, Woman.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
2: RDS 100%. Grandi successi.
3: Grandi successi.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità,

0: Rivivi le emozioni dell'RDS Summer Festival sabato 18 luglio alle 21.30 su TV8 e Sky 1.
1: Con noi live Anna, Benji e Fede, Cioffi, Emma, Gaia, J-Ax, Madame, Merck e Cremont, Mr. Rain, Nico Santos, Noemi, Sara Toscano, Tommaso Paradiso, per una bellissima festa d'estate da vivere insieme.
0: RDS Summer Festival sarà anche in streaming su Now e on demand sulla nostra RDS Social TV.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.
5: Il mio patrigno ha iniziato ad abusare di me.
6: Nella chat di classe mi minacciavano.
7: Chiedere aiuto a telefono azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che

0: non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto? Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Il volume della tua estate.

0: 14 alle 15 Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
1: Parliamo di droni che danno la caccia alle zanzare, attenzione.
2: Ne compro.
1: Guarda che ce la fa, pesa 40 grammi, è piccolissimo. Hanno promesso che riesce a eliminare solo le zanzare.
2: Le zanzare femmina.
1: Sì, le zanzare femmina che, in particolare.
2: Sono quelle che dicono non ho niente prima di attaccare.
0: Ti ascolta il meglio di Giovanni e Petra
3: nella sezione podcast di rds.it
0: o sulla nostra app.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Relax, musica e tanta compagnia.
5: Summertime on RDS.
3: Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
6: RDS.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: anche d'estate rivivi le tue emozioni
1: con un successo senza tempo.
2: And you can dance for inspiration.

0: Il volume della tua estate.
1: Il volume della tua estate.
2: Mentre un uomo sfiderà gli dèi.
3: Alzalo con la sequenza mixata di RDS 100% grandi successi.
1: Grandi successi.

0: Rivivi le emozioni dell'RDS Summer Festival sabato 18 luglio alle 21.30 su TV8 e Sky 1.
1: Con noi live Anna, Benji e Fede, Cioffi, Emma, Gaia, J-Ax, Madame, Merck e Cremont, Mr. Rain, Nico Santos, Noemi, Sara Toscano, Tommaso Paradiso per una bellissima festa d'estate da vivere insieme.
0: RDS Summer Festival sarà anche in streaming su Now e on demand sulla nostra RDS Social TV.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: selezioniamo le migliori novità
1: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music.
0: Novità.
2: New Music.
1: Novità RDS.
3: Katy Perry, Watch It Burn.

per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Una giornata di sabato 18 luglio sulla nostra penisola con tempo per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per locale instabilità diurna, soprattutto su Alpi e Prealpi orientali. Localmente saranno coinvolte le vicine zone costiere ed anche le aree interne della Romagna. Il gran caldo continua a farsi sentire, intenso e pesante, soprattutto al centro-sud, ma anche su Sardegna e Sicilia, con temperature massime anche superiori ai 40 gradi e con alto livello di umidità. Ma da domenica il caldo sarà in attenuazione al nord. Dettagli maggiori sull'app gratuita ed aggiornatissima Trevi Meteo.
1: Anche d'estate rivivi le tue emozioni
2: con un successo senza tempo.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Peggy Gou e Ira Star. Woman. Alex Warren, Passenger. Giselle, Dimanche Midi Pill.
2: Alors on fuit le vide rempli, rempli le vide, mais c'est toujours dimanche dans ma tête.
3: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: lunedì al sabato dalle 15 alle 19. Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
1: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
2: Parliamo del corporate speak, è la lingua degli uffici, pingare.
3: No, questo mai sentito.
2: Contattare qualcuno rapidamente tramite messaggio istantaneo.
3: Ma il ping.
2: Pingami là.
3: Sì, no, ma guarda, ti pingerei se potessi, ma no. Sono lontano.
2: Ah, mi pingheresti?
3: Ti pingo in smart working.
2: Ah. Pingo.
0: Dal lunedì al sabato dalle 15 alle 19 Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
1: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.
9: Il mio patrigno ha iniziato ad abusare di me.
10: Nella chat di classe mi minacciavano.
11: Chiedere aiuto a telefono azzurro può cambiare una vita. Perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno.
12: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti. Con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì.
13: Noi sì.
14: Parole diverse ma senso universo.
0: L'estate vera è solo con
1: RDS 100%. Grandi successi.
15: Grandi successi.

0: Rivivi le emozioni dell'RDS Summer Festival sabato 18 luglio alle 21.30 su TV8 e Sky 1.
1: Con noi live Anna, Benji e Fede, Cioffi, Emma, Gaia, J-Ax, Madame, Merck e Cremont, Mr. Rain, Nico Santos, Noemi, Sara Toscano, Tommaso Paradiso per una bellissima festa d'estate da vivere insieme.
0: RDS Summer Festival sarà anche in streaming su Now e on demand sulla nostra RDS Social TV.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
0: Sempre con te, anche con la nostra app.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Sveglia, sveglia, sveglia, sveglia, che sono le 5. Sì, ci siamo, sì, su RDS ovviamente Trevi Meteo e poi in rampa di lancio.
1: Una giornata di sabato 18 luglio sulla nostra penisola con tempo per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per locale instabilità diurna, soprattutto su Alpi e Prealpi orientali. Localmente saranno coinvolte le vicine zone costiere ed anche le aree interne della Romagna. Il gran caldo continua a farsi sentire, intenso e pesante, soprattutto al centro-sud, ma anche su Sardegna e Sicilia, con temperature massime anche superiori ai 40 gradi e con alto livello di umidità. Ma da domenica il caldo sarà in attenuazione al nord. Dettagli maggiori sull'app gratuita ed aggiornatissima Trevi Meteo.
2: Ma ragazzi, ma come siete arzilli?
0: Beh, insomma,
2: non per voi, io dormo in piedi.
0: Guarda, anch'io stamattina ti devo dire, faccio veramente fatica, però
3: arzilli non è un
0: arzilli, è un eufemismo. Però insomma, anche per deontologia professionale, noi dobbiamo darci una scrollata di dosso e partire, perché sono le 5 e 2 minuti. Ciao Roby!
3: Ciao Max dalla Puglia, salutiamo anche DJ Carrozzo in regia, stiamo insieme fino alle 7 in questo sabato 18 di luglio, una bella indovena di caffeina e tanta buona musica, un po' di chiacchiere insieme, un po' di cose da fare.
0: Vabbè, l'ho detto, rampa di lancio per quel primo disco, Musty Is It Cause I'm Cold.
4: All'inizio di ogni ora,
5: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
5: della tua estate.

0: Miley Smith di Drive Safe su RDS, sono 5:10. Buongiorno da Del Buono, dalla Fiore e da Carrozzo, insieme fino alle 7 aspettando il meglio di tutti i pazzi. Siamo anche al 265 del digitale terrestre. Spesso in questo periodo, già visto che è il 18 di luglio, si parla ancora di vacanze da programmare, no? Di viaggi. Siamo diventati, se ci pensate, sempre più dei draghi dell'ottimizzazione, ovvero abbiamo delle app già belle pronte, l'itinerari curati al millesimo, ma non so, 15 città in 15 giorni, no? Corriamo come matti per non perderci nulla, ma alla fine cosa ci resta dentro? C'è una bella differenza tra attraversare un posto e lasciare che quel posto poi attraversi noi. Ultimamente stiamo un po' complicando anche il nostro relax, questa corsa al viaggio da consumare a tutti i costi sta un po' staccando soprattutto i più giovani. I più giovani fanno la differenza. L'ultimo report di Priceline ci dice che ben l'82% di millennials e anche della generazione Z sta guidando un trend pazzesco, si chiama déjà vu. A me piace molto il gioco di parole, no? E questo déjà vu ha colpito subito la mia attenzione, ha preso la mia attenzione quando ho trovato questa notizia. Niente mete esotiche, usa e getta, cioè si sceglie di tornare nei luoghi dell'infanzia per riconnettersi con i ricordi e con se stessi, ed ecco perché déjà vu.
1: E a proposito di ritorni e di radici, no, che profumano anche di futuro, c'è una storia bellissima, Max, che arriva da Demati, un muscolo villaggio di montagna nel nord-ovest della Grecia, un posto che conta appena un centinaio di abitanti, per intenderci. E lì un gruppo di ragazzi, invece di scappare durante la crisi, ha scelto di restare. Hanno fondato questa cooperativa, The High Mountains, che per riportare proprio la vita tra le vette con un'economia sostenibile e solidare. Ed è una storia molto bella che è raccontata nel primo episodio del format Far From Any Roads del network europeo Sfera. Ecco, forse il vero viaggio oggi è proprio questo: rallentare, tornare dove siamo stati felici o fermarsi dove gli altri invece passano di fretta. Perché poi il ricordo più prezioso non nasce da quante cose vedi, ma proprio dal tempo che decidi di dedicare a ciò che scegli di non saltare.
0: E quindi, come dicevo prima, per attraversare un posto, lasciare che quel posto soprattutto attraversi noi, no? Just

0: e Ira Star, Woman.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
2: RDS 100%. Grandi successi.
3: Grandi successi.

0: che agitare Coca-Cola, scusami Robby, ne rimane poca, un po' come lo spumante o lo champagne.
1: Ma soprattutto perché abbiamo bisogno di caffeina quest'ora, quindi andiamo
0: sì,
1: di Coca-Cola pure.
0: Ma sai cos'è? Anche un po' di idratarsi, perché fa molto caldo, lo dice Corrado dal suo panificio, ma lì la cosa è normale, dice non si respira. Poi Antonio invece, che ci dicono buongiorno Roberto e Max, sveglia per andare in montagna sperando un po' di fresco e buona giornata poi ovviamente a tutti che, sì, coloro che ci ascoltano.
1: Che si cerca in ogni dove.
0: Certo, è un po' così ragazzi. Va bene, noi ci mettiamo comunque la musica, questo è un impegno ma anche un piacere. Se volete entrare nel nostro mondo, 38822 38822.
2: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'una
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
2: A casa o in giro.
3: La festa è sabato dalle 22 all'una.
2: Con Party RDS.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
7: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su McDonald's.it.
10: L'estate la vivi un po' alla volta.

0: Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Mattina siamo i guardiani dell'alba, coloro che vi trasportano dal buio alla luce del giorno. Siamo insieme fino alle 7, Max Del Buono e Roberta Fiore. Arriva una bella sequenza mixata da Maurizio Rocca.
15: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì.
16: Papà, buona domenica.
17: L'estate vera è solo con
15: RDS 100%. Grandi successi.

0: Gemelli diversi, un attimo ancora, questa bella atmosfera, anche se con tanto di nuvoloni, di maltempo. Insomma,
1: che ci mancano tanto.
0: Che ci manca un po' questa situazione. Va bene, chiudeva la sequenza mixata da Maurizio Rocca. Mancano 20 minuti alle 6, siete su RDS, dove se no a quest'ora, sempre in diretta, il Max e la Roby fino alle 7. Se ti dico che mi lasci le chiavi sul pianerottolo, tu dici di sì, Roby?
1: Sai che l'ho fatto più volte? Sì.
0: È carina come... Sì. Come cosa.
1: Sì, è un bel gesto perché... anche verso magari le persone che devi ospitare o qualcuno che deve venire a casa a fare qualcosa.
0: Va bene, l'importante è non mettere troppo in vista, perché magari sul pianerottolo, sotto il tappeto, uno sa e magari puoi rischiare un furto. Però continueremo in qualche modo a parlare di vacanze, parleremo di place identity, anche di home exchange. Dove dice, ma di che cosa parlerete?
1: Che diavolerie sono.
0: Che diavolerie sono. Ne parleremo fra poco, state con noi.
2: Rivivi le emozioni dell'RDS Summer Festival sabato 18 luglio alle 21.30 su TV8 e Sky 1.
3: Con noi live Anna, Benji e Fede, Cioffi, Emma, Gaia, J-Ax, Madame, Merck e Cremont, Mr. Rain, Nico Santos, Noemi, Sara Toscano, Tommaso Paradiso, per una bellissima festa d'estate da vivere insieme.
2: RDS Summer Festival sarà anche in streaming su Now e on demand sulla nostra RDS Social TV.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione.
10: Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour, la prevenzione femminile è la nostra meta.
11: Ufficio Case Smarrite?
12: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
14: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
15: Siete veramente perfetti.
16: Grazie, Octopus, di esistere.
13: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
17: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
18: Che fame!
13: Mac!
17: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino.

0: McCrispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app su mcdonalds.it.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
5: Sognare ogni anno di fare una vacanza diversa da quella precedente, ma poi ci ritroviamo ogni anno a fare sempre le stesse cose.

Jack La, Tame Impala su RDS, tutta la musica che ci fa stare bene a quest'ora. È sabato 18 di luglio e siete con Max e la Roby. Prima parlavamo di Deja Vu e anche di The Mati, no? Di questo centro di poche anime in Grecia che si sta ripopolando grazie proprio a tanti giovani che scelgono di restare. E sta di fatto, ecco, che come ogni anno, appena prima dell'estate ci si organizza anche per cambiarla quest'estate, no? Dice, quest'anno cambiamo, magari giriamo il mondo, non lo so, esploriamo mete esotiche, poi arriva il momento di prenotare e si finisce sempre nella stessa identica spiaggia della

0: Perché siamo così fedeli, amici? Perché la risposta ce la dà la psicologia ambientale con il concetto di place identity, cioè certi posti, Robby, non sono solo geolocalizzazioni, come spesso amiamo chiamarli ultimamente, entrano proprio nella nostra identità, cioè tornare nello stesso lido e nello stesso paesino è come rileggere anche un libro del cuore, no? Non lo fai per trovare una trama nuova, ma per vedere magari come sei cambiato tu nel frattempo, come è cambiato il posto, la gente, come cambia la generazione intorno a te. È un modo bellissimo per incontrare anche una parte della nostra storia.
1: Sì, è molto vera questa cosa, però c'è anche chi quest'anno vuole cambiare tutto ma senza fare il turista classico, perché nel 2026, per chi non lo sapesse, sta esplodendo il record di home exchange, lo scambio di casa, cioè io vengo da te, tu vieni da me, zero hotel, si vive nel quartiere vero, usando la bici, facendo la spesa dove vanno i local. E la cosa pazzesca è che in Italia stanno davvero, insomma, stanno volando mete autentiche come l'Abruzzo, la Calabria, l'Umbria, insomma posti dove vai per stare, non per fare il safari dei monumenti, ed è un'ottima ricetta anche per contrastare l'overtourism.
0: Qui parliamo veramente molto spesso, quindi due filosofie pazzesche, Robby, no? La certezza della solita spiaggia o l'avventura di vivere la vita di un altro. Potremmo anche chiederlo ai nostri ascoltatori, tipo che magari quest'anno la scelta è quella di fare la stessa

0: cosa dell'anno scorso, perché all'ultimo poi non siamo riusciti ad organizzarci, oppure scambiare proprio l'abitazione con persone che magari neanche conosci.
1: Che non è una cosa semplicissima, perché magari non tutti hanno piacere che qualcuno venga nella propria casa, no? Sì, la casa dove abiti con i tuoi
0: le tue abitudini, i tuoi affetti, i tuoi oggetti anche.
1: Esatto,
0: perché
1: c'è una insomma devi anche avere una certa mentalità per poterlo fare, però potrebbe essere anche uno stimolo così per uscire dalla cosiddetta comfort zone.
0: Va bene, se avete delle esperienze, raccontatecelo con una nota vocale al 38822 38822.

0: Moving to the Sun alle 5.59 e i BPM sono già abbastanza alti per darci la sveglia in questo sabato 18 di luglio, 5.59. Max Del Buono, Roberta Fiore. Max, tra poco, insomma nella prossima ora, torneremo a giocare con Cruciverso.
1: Allora, si gioca al Cruciverso con il verso di un animale da indovinare. Ovviamente vi daremo delle definizioni e qualche aiuto per potervi portarvi a casa la bag di RDS. Il numero 388-22-388-22, messaggio scritto vocale con il vostro nome e il nome della vostra città per prenotarvi. Fra poco, state lì.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Siamo tornati!
0: Ci siamo in rampa di lancio in questo sabato mattina, è già passata un'ora, ne faremo ancora un'altra. Siamo qui su RDS 100%, grandi successi Max Del Buono, Roberta Fiore, anche sul 265 del digitale terrestre o scaricando la nostra app gratuita sul vostro smartphone per portarci con voi ovunque voi siate, qualsiasi cosa state facendo in questo sabato mattina. Buon weekend!
1: Ma come sei esaustiva, tra l'altro l'app è nuova con un sacco di nuovi contenuti e una nuova veste. Salutiamo JJ Carrozzo, le sue mani sul mixer a Roma, con te io sono qua nel Salento, abbracciamo tutta l'Italia che piano piano si stropiccia un po' gli occhi, prende un doppio caffè, si sveglia grazie alla nostra musica, in questo caso Natalia Imbruglia, The Shiver.
7: All'inizio di ogni ora
8: i tuoi ricordi e le tue emozioni
7: con un successo senza tempo
8: della tua estate.

0: togli il play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore.
1: L'estate è viva solo con RDS.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, alle 6.14 mette il punto la sequenza mixata da Luca Berardinelli. Amici, buongiorno, ben ritrovati. Siamo Max del Buono, Roberta Fiore, siamo insieme fino alle 7. Tra poco giochiamo a Cruciverso, quindi per chi volesse giocare con noi, prenotatevi al 38822 38822 con il vostro nome e la città da cui ci scrivete.
2: Bene, il nostro DJ JJ Carrozzo ha già imbastito più o meno il verso, che devo dire è anche abbastanza facile. Il notaio ancora non ha scelto, per cui fate ancora, come diceva la brava Robby, a prenotarvi 38822 38822.
3: Il tuo relax estivo siamo noi.
4: Estate. Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
9: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
10: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggi attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
11: La senti? È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
12: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su Coca-Cola.it.
2: La nostra bag estiva con tutto ciò che fa bello ognuno di voi e portare magari il cappellino. Fra poco la si vince.

0: Volevo capire, Marrakech con Madame, anzi il contrario, c'è questo cameo di Marrakech di un grande successo di quest'estate. Sono le 6:24, è arrivato il momento di giocare.
1: 1, 2, 3, 4, facciamo tutti dai pezzi, siamo una grande tribù.
2: Siamo una grande tribù, su questo non c'è dubbio. Della tribù fa parte anche Germano da Termini Imerese. Ciao Germano, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
2: Come stai? Che voce squillante. Sei sveglio da quante ore?
3: No, da un'oretta circa.
2: Bravo, sei andato a lavorare, vero?
3: Sì, sì.
2: Di cosa ti occupi, se possiamo chiedertelo?
3: Certo, servizio postale.
2: Ah, bene, quindi hai il
0: turno. Che fai il corriere o lavori proprio in ufficio?
3: No, faccio il vettore.
0: Ah, il vettore, ok, va bene. Senti Germano, allora, pronto sveglio, perché qua si tratta di indovinare il verso di un animale che il buon GG Carrozzo ci fa sentire. Occhio e orecchio, ecco. Sembra facile, lo è, ma non ti buttare. L'aiuto ti arriva dicendoti, caro Germano, che il nome di questo animale è formato da 10 lettere, per cui devi riempire le 10 lettere del nostro cruciverso. La terza è una R di Roma e l'ultima è una A di Ancona.
3: Più o meno. Allora io dico cornacchia.
0: È quello?
4: Esatto!
0: Sì, bravo!
3: Grazie!
2: Era facile,
0: era
2: non
0: facile.
2: Facilissimo, insomma, poteva essere.
3: Mi piace vincere facile.
2: Bravo, poteva essere facilmente confondibile col corvo, però sei stato bravo. Ti porti a casa un RDS bag.
3: Grazie, finalmente ci sono riuscito.
0: Vedi, bravo, bravo Germano. Allora ti salutiamo, ti abbracciamo, buona estate. Quando vai in vacanza, veloce?
3: La settimana di Ferragosto.
0: Ah, va bene, allora ti va bene. Poi sei in Sicilia, insomma, di che ti lamenti a fare? Dai, su.
3: Infatti.
2: Cioè, il mare vicino è pure
3: abbiamo
2: bello.
3: Abbiamo tutto, mare e montagna.
0: Tutto
3: quindi.
0: Avete. Tutto ci avete in Sicilia.
2: Salutaci da Sicilia, buona estate, buon weekend. Ciao, ciao Germano.
3: Con
2: ciao.
3: Piacere, grazie, buona estate a voi.
0: Ciao.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: Flash su RDS, sono le 6:30. Buongiorno a tutta l'Italia che si sveglia con la radio 100% grandi successi, la Roby e il Max. Allora facciamo, Roby, un po' di saluti. Uno sì. A Fabrizio, che è in viaggio dal Friuli verso Napoli, perché insomma un bel tratto di strada. Dice Fabrizio: finalmente dopo 13 anni torno a casa per lavoro e anche per restarci. Per cui origine napoletana, insomma, dopo tanti anni, dopo tanto faticare, vedi.
1: Sì, salutiamo anche, anzi, ascoltiamo l'audio del nostro amico dalla Sardegna.
2: Ciao Max, ciao Roby, un saluto da Giampaolo dalla calda Sardegna, caldissima addirittura, 45 gradi, qui si muove dal caldo e anche dal sonno. Dai, vado a Olbia a scaricchiare.
0: Vabbè, ciao, salutiamo ciao. Olbia, tutta la Sardegna.
1: Buon ieri lavoro Giampaolo.
0: Ci diceva 45 gradi Roby, ieri punte di 47 sentivo dal telegiornale. Sì. Mamma mia, pazzesco.
1: Inaffrontabile.
0: Va bene, mettiamo la novità invece di Alex Warren. Eccola, arriva.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New music. Novità.
4: New music. Novità RDS. Alex Warren. Passenger.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei semplicemente

0: luglio alle 21.30 su TV8 e Sky 1.
1: Con noi live Anna, Benji e Fede, Cioffi, Emma, Gaia, J-Ax, Madame, Merck e Cremont, Mr. Rain, Nico Santos, Noemi, Sara Toscano, Tommaso Paradiso, per una bellissima festa d'estate da vivere insieme.
0: RDS Summer Festival sarà anche in streaming su Now e on demand sulla nostra RDS Social TV.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
5: Hai pianificato una gita ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età, da UCB Pharma.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
1: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie, Octopus, di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
5: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. Tua in 35 rate da 139 € al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 €. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 €. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 € fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
7: Come sempre dico quando guardo Sombra, che è un po' troppo magro. Se venisse un po' in Sicilia, Sergio, ci pensate voi?
8: Lasciamo una settimana, ti faccio vedere io.

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Peggy Gou e Ira Star, Woman. Alex Warren, Passenger. Giselle, Dimanche Midi Pill.
2: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
3: Grandi successi.

0: Sugar, Robin Schulz nella mattina del sabato di RDS. Cara la mia Nuzza, parliamo di colori.
1: Vabbè, ma ognuno c'ha il suo colore preferito,
0: sì,
1: no?
0: Sì, però ci sono quelli che vanno di più. Per esempio, il blu è il re indiscusso con oltre il 57%. Più di un uomo su due dichiara che il blu è il suo colore preferito.
1: Ma perché tu ti vesti di blu?
0: Io no, però. Cioè, no. Vabbè, fai conto allora. L'uomo elegante, che come lo metti? Vestito blu. Hai vinto. Vestito blu, camicia bianca, fine. Beh, cioè, rispetto a voi, quelli siamo, non è che abbiamo
1: grandi.
0: Vabbè,
1: quindi il colore preferito degli uomini è il blu.
0: Viene associato a valori come la sicurezza, l'autorità, la lealtà, la forza tranquilla. Poi il verde, circa il 14%, il verde si piazza al secondo posto, percepito come un colore rilassante legato alla natura, alla freschezza e alla stabilità. Il nero e il rosso a pari merito con il 9%. Il nero è amato per la sua eleganza, il minimalismo e il senso di potere che trasmette. Il rosso, al contrario, viene scelto da chi preferisce l'energia, azione e passione.
1: Bene, io sono una donna, esco con un uomo, lo voglio impressionare, quali colori devo evitare?
0: Allora, i colori più odiati dagli uomini sono il marrone, che in assoluto è il colore meno amato.
1: Che è il colore dell'anno,
0: sì,
1: per le donne.
0: Sì, infatti, tantissimo in giro, viene percepito come spento, noioso, privo di energia. E sì, conosco molte che effettivamente rispondono a questa cosa. L'arancione, spesso considerato troppo rumoroso, fastidioso, legato a contesti puramente di sicurezza, come i giubbotti catari francesi.
1: Io ho dei vestiti di seta arancioni bellissimi.
0: Che meraviglia. E poi il viola, a differenza delle donne che lo adorano, per gli uomini il viola è quasi invisibile o attivamente evitato, spesso considerato troppo eccentrico o non nelle loro corde. Ad esempio, se una donna insomma può preferire un azzurro polvere o un verde salvia, un uomo tenderà a preferire il blu navy o un verde foresta carico.
1: Quindi diverse proprio la percezione. Anche le donne preferiscono il blu, è il colore preferito per il 35%. Io lo detesto e non lo metto. È il vincitore proprio indiscusso, viene assegnato universalmente alla calma, alla fiducia, alla stabilità. Il viola, che a voi uomini non piace, raccoglie il 23% delle preferenze, e il verde, che invece è uno dei vostri colori preferiti, il 14%. Voi direte sì, ma se il blu con tutte le sue nuance, quindi anche l'azzurro, perché per il blu per gli uomini si intende anche l'azzurro di una camicia, Oxford, una cosa del genere, il rosa, che è tipicamente femminile, in realtà piace alle bambine, ma quando una donna cresce il rosa lo accantona, a meno che non sia un rosa un po' cipria, classico di un tailleur primaverile, ma insomma la donna non ama
0: il
1: rosa.
0: Io spesso uso per esempio la camicia rosa, mi sta pure
1: io
0: bene.
1: Io adoro il rosa, non ho capito, il mio colore preferito, mi sta anche bene. E così i colori meno amati per le donne, guarda, incredibile davvero, e qui ritroviamo le stesse preferenze degli uomini. L'arancione, il marrone non lo posso dire, perché vedo solo vestiti marroni in giro.

0: non capisco, questo è esploso negli ultimi due anni, e il grigio, anche se l'ultimo è molto tollerato dagli uomini rispetto alle donne, le donne detestano, lo trovano triste. Eh sì, una donna vestita di grigio deve essere proprio un tailleur di quelli, cioè stai andando in un posto dove non ti devi far notare.
1: Se avete l'appuntamento per sicurezza, mettete una cosa arcobaleno, così fate felici tutti.
0: Ma no, arcobaleno che cos'è? Mille colori non si può fare.
1: Ci sarà tra tutti questi un colore che piace?
0: Ma sì, non lo so, io trovo per esempio una donna che esce vestita di nero non sbaglia mai, la sera non sbaglia mai.

0: siamo arrivati alla fine della prima ora, è arrivato lo sfincionello caldo caldo con le arancine, il pane con la milza, le panelle.
1: E non c'è niente di tutto questo, non ti vuoi far venire un coccolone con questo caldo, mangiare sta roba? Puoi mangiare un frullato, una centrifuga di frutta, certo, e verdura. Ecco, certo, adesso la ordiniamo. Sedano, carote e mela, va bene Sergio?
0: Che amarezza.
2: Tra poco,
3: tra poco,
2: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi
2: con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
0: È tempo di informazione su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo. Ci colleghiamo con la nostra redazione.
5: Buongiorno da Paola Gubbiotti. L'Iran ha lanciato un missile balistico contro una base militare americana in Arabia Saudita, lo riferisce un alto funzionario statunitense. È il primo attacco diretto iraniano sul territorio saudita da 4 mesi. Colpite anche le basi in Bahrain, Giordania e Kuwait. Gli Stati Uniti annunciano la conclusione della 7ª notte consecutiva di raid contro la Repubblica Islamica, colpiti depositi di armi e infrastrutture logistiche. Altro fronte, droni ucraini contro un centro logistico russo che ha provocato 7 morti e 24 feriti, 370 droni contro la regione di Mosca, la maggior parte intercettata. La strage di Via D'Amelio a Palermo, al via con un evento al Palazzo di Giustizia, le commemorazioni di Paolo Borsellino ucciso con 5 uomini della scorta il 19 luglio del 1992. Vogliamo sapere tutta la verità su quella stagione, afferma il presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, Giuseppe Tango.
6: Il vostro dolore è anche il nostro dolore. È sempre vivo e in questo caso non è neppure lenito dall'accertamento della verità, che purtroppo continua ad essere incompleta, per usare

0: un eufemismo, e il cui raggiungimento deve costituire impegno primario di una democrazia. Lo dico ancora più chiaramente, non intendiamo rassegnarci a non conoscere tutta la verità sulle stragi, non ci fermeremo sino a quando la sete di verità e giustizia non sarà saziata.
1: Il caldo estremo non è solo un'emergenza sanitaria, può pesare sull'economia italiana fino a 12 miliardi di euro, lo 0,4% del PIL, è la stima di Confesercenti. La causa sono i maggiori costi energetici, la minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. E oggi 16 città con l'allerta massima, domani scendono a 14, diversi incendi in Sardegna, nel Nuorese raggiunti 46 gradi. Ed è un weekend da bollino nero sulla A22 del Brennero, si segnalano già diversi chilometri di coda tra il confine di Stato e la barriera di Bipiteno e rallentamenti nei pressi di Bolzano, Affi, Lago di Garda e Trento. Questa è RDS.
2: Siete ancora con noi, quelli della mattina del sabato di RDS, in questo sabato 18 luglio 2026, fino a mezzogiorno con noi, anche lì, sul canale 265 del Digitale Terrestre, dove c'è una straordinaria, strepitosa, meravigliosa sì. Regina indiscussa della radiofonia mondiale, Annuzza Pettinè.
3: Mi metti in imbarazzo.
2: Ma prenditeli gli applausi che sono meritatissimi.
3: Da chi?
2: C'è Paguro in regia, Alessio Retaroli, c'è anche Sergio Friscia, tanto per rovinare un po' le cose.
3: Ma sei il mio topolone preferito. Va bene, avremo un super ospite che ci parla di tecnologie di futuro, ma prima c'è il famoso regalone di Sergio, la sequenza mixata.
2: Eccola!
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
5: della tua estate.

0: Yoga, M Fabri Fibra su RDS, chiudeva la nostra sequenza mixata. Adesso preparati per annunciare, prima che vada per le vacanze in giro per il mondo, il nostro ospite nella maniera adeguata. Sei pronto?
1: Ci provo.
0: Daniele da Semmeter, tra un qualche minuto, fermi lì.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso.

0: Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a €249,90.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
11: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
12: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
14: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore. Fino al 25 luglio trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
15: Warren, personaggio nuovo ma prolifico nei successi, e questa è una canzone che ci piace tanto.
16: Fever Dream.

0: con la Pesce di Martino, musica leggerissima nel sabato mattina. È arrivato il momento di accogliere con un grandissimo applauso il nostro esperto Daniele Lesnar. Dice: "Save my life, cosa vuoi da send a phone and born and dance?"
1: Mamma mia, ma un nome lunghissimo. All'anagrafe.
2: Aspetta, Daniele, io ho capito solo Lesnar dice "Save my life", poi per il resto ci ha aggiunto altra roba che non pervenuta. Come
1: è stata licenza poetica, chiamiamola sì. Così.
2: Buongiorno e benvenuto Daniele Dasenmeller, come stai?
1: Buongiorno Anna, tutto bene, tutto bene. E ammetto che mi mancava un po' questo incalzare di presentazione. Sì, è vero.
0: Sapessi tu quanto mi fai incalzare ogni volta. Allora, comunque, che hai preparato di bello?
1: Cercando di farti passare l'incalzatura, esatto. Questa mattina parliamo di un'applicazione italiana che potrebbe diventare la migliore amica di chi con questo caldo si muove a piedi in bici o in monopattino. Si chiama Urban Green Navigator e funziona un po' come Google Maps, ma con una differenza: invece di farci fare il percorso più veloce o quello meno costoso, cerca quello più fresco. E come ci riesce? Praticamente utilizza immagini satellitari, intelligenza artificiale e dati ambientali per capire quali strade sono più ombreggiate, dove ci sono più alberi, meno cemento e perfino dove la qualità dell'aria è migliore. Quindi magari ti fa fare 2 o 3 minuti in più di viaggio, ma ti evita di camminare sotto il sole a 38
2: che
1: gradi.
2: Che bello!
1: Sì, è una bella idea. E la cosa bella è che questa applicazione non pensa solo al singolo cittadino. I dati raccolti, sempre in forma anonima chiaramente, aiutano anche i comuni a capire dove fa più caldo, dove si spostano le persone, dove magari servirebbe piantare nuovi alberi o creare piste ciclabili.
2: Bella, bella idea.
1: E c'è un'altra funzione molto curiosa che stanno sviluppando: se fa davvero troppo caldo, l'applicazione potrebbe addirittura consigliarci di rimandare l'uscita a un orario più fresco invece di farci
0: c'era
1: partire.
0: C'era bisogno che ce lo dicessero loro.
2: Ma dai, ma che vuol dire?
0: Fondamentale.
1: No. Con questo discorso nulla è fondamentale, Sergio. E sono sempre piccoli aiuti.
2: No, io penso per esempio che forse potrebbe farti fare un percorso molto più lungo per farti trovare un po' di fresco, capito? Quindi insomma, però io la trovo utile perché con questo caldo tutti abbiamo provato, io almeno ci ho provato ieri sera, erano le 9, dico vado a farmi una passeggiata veloce, ho messo il naso fuori di casa e ho detto
0: l'umidità al 90%.
2: No, non era possibile, ho detto mi sento male,
0: non si può.
2: Però la bicicletta e un po' di vento forse è un po' più facile che correre.
0: Vento caldo forse sì.
1: Sì, ma anche spostandoci in macchina magari, sai, se non si ha fretta, non si sta uscendo per degli appuntamenti e vuoi farti semplicemente un giro, magari l'applicazione ti evita di rimanere incolonnato nel traffico, fai una strada un pochettino più lunga, però perlomeno ti rinfreschi un po'.
2: È intelligente. Speriamo che le piste ciclabili siano sempre più numerose in Italia per dare modo a tutti di andare in bicicletta, che ricordiamo fa bene a tutto e soprattutto all'ambiente, perché non fai nessuno scarico nocivo. Oddio, insomma, dipende da quanto pedali e come.
1: O dipende da cosa si è mangiato il giorno prima.
2: Va bene, grazie Daniele Casemede. Buona giornata. Buona, niente, si abbia abituato alla vicinanza di
0: sé. Lo vedi che fa incalzare?
2: Lo vedevo io.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi. New
3: Music. Novità. New
4: Music. Novità RDS. Madonna, Dance Eteria. Talk about

follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

0: Vasco Rossi la mattina del sabato di RDS con Annuzza, Pettinelli, Sergio Frisci e il Paguro con voi fino a mezzogiorno.
1: Tu pensa che mi hanno già scritto amici dicendo ma si possono avere due biglietti per Vasco Rossi tra un anno?
0: Sì.
1: Ma, ragazzi, vabbè.
0: Capolavoro.
1: Sì, sono molto carini. Sì. Andiamo in cucina perché siamo lì che facciamo un manicaretto, ma ci sono degli errori basilari che facciamo quasi sempre tutti.
0: Ne parleremo.
2: Per un'estate che non finisca mai.
3: Mai.
4: Scegli la nostra app.
2: Estate.
5: RDS.
4: Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
9: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
10: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
11: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
12: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
11: OVS, love people, not labels.
12: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
13: Ragazzi, picnic?
14: La montagna mette una fame.
12: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop, conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
15: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cappa Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza...

0: adattatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere
1: del clima ideale. Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
5: Chris Martin, che domani sera dirigerà la cerimonia ai mondiali, eccoli!

0: Christian Cremont, i Colors, Serena Brancale, questa era Partenope. Andiamo in cucina. Sergio, tu sei un discreto cuoco, no? Te la cavi?
1: Con pochi ingredienti, lo sente il sapore?
0: Il sapore.
1: Sì, no, mi diverto tanto, me l'ha trasmesso mia nonna materna e mio papà, che cucinavano benissimo, quindi mi hanno trasmesso la passione per i fornelli, e ogni volta che ci sono serate, insomma, comitive, cose varie, ci sono sempre io ai fornelli, perché mi diverte farlo.
0: Proprio. Bene, però c'è...
1: Ci sono tanti errori. Ci sono,
0: sì,
1: tanti,
0: ma ce n'è uno particolare, il più comune.
1: Sì, che è sbagliatissimo, è il non assaggiare mai,
0: ecco.
1: o farlo alla fine. È il re degli errori questo. Molti seguono le ricette come se fossero leggi scolpite nella pietra, dimenticando che gli ingredienti cambiano. Un pomodoro può essere più acido del solito,
0: certo.
1: Un pizzico di sale può non bastare, una spezia può avere perso intensità. Quindi perché è un problema? Perché se ti accorgi che manca sale o che il piatto è troppo piccante, solo quando sei a tavola spesso
0: ciao,
1: è troppo tardi per ripigliare,
0: certo,
1: senza rovinare la consistenza pure.
0: Come la pasta, mettiamoci il sale sopra. No.
1: Soluzione qual è? Tieni sempre un cucchiaio pulito a portata di mano, assaggia all'inizio, a metà cottura, e un'ultima volta prima di impiattare, almeno puoi regolare un po' alla volta quello che non va. Il secondo errore molto usato è l'errore di foga: scaldare poco la padella quando hai fretta, no? Mettere il cibo, specialmente carne, pesce, verdure da saltare in una padella ancora fredda o tiepida, è un classico errore da fretta. È un problema perché invece di creare quella deliziosa crosticina dorata, la famosa reazione di Maillard che sigilla i succhi e sprigiona i sapori, il cibo inizierà a rilasciare acqua finendo per lessarsi lentamente.
0: Questo è vero.
1: Il risultato è carne gommosa e verdure mollicce, no? Tristissima. Quindi fate scaldare bene la padella, l'olio, il burro, quello che usate, prima di aggiungere gli ingredienti, e devi sentire proprio un chiaro e vigoroso friggitorio.
0: Certo, che fa
1: appena il cibo tocca il fondo.
0: Sì, come la bistecca, se ha una fettina di carne, se la padella non è ben calda ti viene lessa, è un classico, perché come si chiama la reazione di?
1: Maillard.
0: Di Maillard.
1: Certo.
0: E poi c'è l'errore della mise en place, perché la mise en place noi pensiamo che sia aggiustare la pietanza, il cibo sul piatto in maniera carina. In realtà la vera mise en place la fanno i cuochi. Che vuol dire? Vuol dire preparare gli ingredienti prima di cominciare a cucinare. Non è che siccome a metà
1: la
0: strada...
1: La famosa linea.
0: Esatto, perché a metà strada devi tritare la carne, sbucciare l'aglio, dosare i liquidi. Se tu devi preparare tutto in delle ciotoline
1: separate, passano minuti, perdi tempo, si sbucciano le cose, invece devi avere tutto pronto a portata di mano.
0: Esattamente, perché sennò devi togliere... aspetta, fammi togliere dal fuoco che devo aggiungere una cosa che non ho preparato prima.
1: Non va bene.
0: Si rovina il piatto, esatto. E quindi va tutto preparato prima, tutti gli ingredienti, in modo di avere a portata di mano quando realmente servono.
1: Ma sia io che te abbiamo vinto Celebrity Chef, quindi ce la caviamo bene in cucina.
0: Sì, la cosa importante è i coltelli, perché al quarto posto degli errori ci sono affettarsi le dita. È purtroppo uno è un po'.

0: arrivati alla fine di questo appuntamento del sabato 18 luglio. Amici, siate felici, passate la domenica possibilmente al mare, al fresco, idratatevi.
1: Ma perché
0: tanto,
1: se uno vuole andare in montagna non ci può andare, passeggiata
0: anche
1: dagli alberi al fresco, certo. In altezza.
0: Io parlo da siciliano, sai, purtroppo sono un uomo di mare, però sono
1: uomo di mare.
0: Che se ne va.
1: Ecco, appunto, che se ne va. Torniamo lunedì alle 10, buon weekend a tutti, grazie Retteroli per la parte tecnica.
0: Ciao Petti, baci baci.
1: Baci a tutti.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
2: È il momento di aggiornarci subito su quelli che sono i fatti principali. Andiamo in redazione RDS per scoprire cosa è successo in Italia e nel mondo.
3: Buongiorno da Paola Gubbiotti. Per la prima volta in 4 mesi l'Iran ha lanciato un missile balistico contro una base militare americana in Arabia Saudita, lo riferisce un alto funzionario statunitense. Colpite anche le basi in Bahrain, Giordania e Kuwait. La CBS riferisce di diversi soldati americani feriti. Gli Stati Uniti hanno colpito depositi di armi e infrastrutture logistiche in Iran. E secondo l'agenzia TASS, il primo contatto internazionale del nuovo leader supremo dell'Iran, Mokhtar Khamenei, potrebbe essere una telefonata, un incontro con Vladimir Putin. Non rallenta l'ondata di calore che sta avvolgendo l'Italia, il picco del caldo si sposta al sud, oggi e domani 14 le città con il bollino rosso, lunedì saranno 17, ultimo bollettino del Ministero della Salute. Secondo le stime di Confesercenti il caldo estremo pesa sull'economia italiana fino a 12 miliardi di euro, lo 0,4% del PIL. I mondiali di calcio, stasera alle 23 la finale per il terzo e quarto posto a Miami, Francia-Inghilterra, domani a New York l'atto conclusivo con la sfida tra Spagna e Argentina. Insieme alla Coppa, realizzata dall'artista italiano Silvio Gazzaniga nel lontano 71, alla squadra vincitrice andrà anche il gioiello simbolo dello sport americano, Gianluca Teodori.
4: Prima vincine uno. Al Pacino Tony D'Amato derideva la sua presidentessa Cameron Diaz Cristina Pagnacci nel film Ogni maledetta domenica di Oliver Stone. Al culmine dello scontro generazionale il vecchio coach mostrava all'anello la testimonianza del trofeo vinto. La tradizione statunitense del gioiello celebrativo, comune alle massime leghe professionistiche dello sport americano, football, basket e baseball, entrerà ufficialmente nella storia del calcio domani sera con la consegna ai campioni del mondo insieme alla coppa e alle medaglie. 30 pezzi unici in oro sui 2026 commissionati dalla Federazione Internazionale recheranno da un lato il trofeo della Coppa del Mondo, dall'altro l'identità della squadra vincitrice. Altri 1926 anelli saranno in vendita in tutto il mondo, diventando automaticamente oggetti di culto.
3: Questa è RDS.
5: Petra, non mollare.
2: Ma abbiamo appena iniziato, ma ti pare che mollo. Buongiorno ascoltatori, buongiorno Giovanni Verdi.
6: Buongiorno. Grazie. Ma la Linda Graviella è in regia?
2: Certo.
6: Non la sento. Eccola qua. Dalle il peggio di RDS, sono al completo, c'è anche la signora RDS.
2: RDS
6: che ci tiene a essere sempre citata in questo programma, vero?
2: No,
6: come no? Me l'ha detto prima, ci tengo.
2: No, si dissocia.
6: Ti
2: prendeva in giro Giovanni, non ti preoccupare. Dai, sabato pomeriggio insieme ai peggio, insieme fino alle 14 in questa versione. Poi come sempre c'è il best, il meglio della settimana dei peggio più peggio.
6: Lo so, fa caldo, ma noi abbiamo il condizionatore, state con noi.
7: All'inizio di ogni ora,
8: i tuoi ricordi e le tue emozioni
7: con un successo senza tempo
8: della tua estate.

0: Peter, non l'ho fatto neanche una volta questa settimana, posso farlo?
1: Che cosa?
0: Questa era Olivia Dean su RDS.
1: Ci teneva particolarmente.
0: C'è anche la cugina, Olivia Dean Dean.
1: Allora, Olivia Dean Dean.
0: Non posso andarmene.
1: Puoi andartene.
2: Antonio, cioè,
1: ho capito che fa caldo.
0: Un po' per tutti.
1: Non è che possiamo esagerare. Allora, c'era un articolo che ho visto su una rivista scientifica che mi ha particolarmente colpito.
0: Questa
1: che
0: è la notizia di oggi. Petra legge le notizie, le riviste scientifiche.
1: Allora, che ci fosse la microplastica presente, diciamo, nell'ambiente, l'hanno trovata nell'acqua, eccetera, ok.
0: Era risaputo.
1: Ma sì, che adesso l'uomo sia fatto di ossa, di carne e di plastica, questa cosa un pochino mi inquieta.
0: Ma dopo l'arrivo della chirurgia estetica è così.
1: Non stai dicendo una cosa sbagliata. È un'altra tipologia di plastica, ma anche quella ormai è entrata a far parte in qualche maniera della nostra pelle. Però io parlavo proprio in generale di tutta la plastica che noi inevitabilmente assimiliamo.
0: Sì.
1: Lo facciamo bevendo, lo facciamo mangiando, lo facciamo anche attraverso proprio la pelle, ok?
0: Come si fa con la pelle?
1: Perché esiste l'assorbimento cutaneo, avviene in parte decisamente minore rispetto all'inalazione, quella quindi che percepiamo e inaliamo appunto attraverso l'aria inquinata, o l'ingestione, quindi acqua e cibo, ma anche il contatto favorisce comunque l'ingresso della plastica nel nostro corpo.
0: E come fare per non essere plastificati?
1: Allora, bisogna ovviamente cercare in tutti i modi di ridurre in generale l'uso di plastica, ad esempio per contenere cibi e bevande. Quindi preferire.
0: Ma questo si sapeva.
1: E beh, però
0: adesso giriamo tutti con la borraccia.
1: Mi hai chiesto come fare, quindi quella è la prima cosa.
0: Poi arrivi con la borraccia e dici: me la puoi riempire, per favore?
1: Però quello è proprio un veicolo, diciamo, di trasferimento della plastica abbastanza comune.
0: Sì, però dentro quelle borracce poi hai il veicolo e le scarichi a coli. Hai visto?
1: Però
0: ci sono delle borracce che veramente non le sciacquano. Vanno sciacquate molto bene.
1: Con l'alga dentro, alcune.
0: C'è l'alga.
1: L'alga verde.
0: C'è il muschio.
1: È tremenda. Poi non bisognerebbe riscaldare il cibo nei contenitori di plastica, perché il calore favorisce il rilascio della particella.
0: Giusto.
1: Quindi meglio utilizzare appunto dei contenitori,
0: brava,
1: come
0: Petra,
1: abbiamo detto, di vetro. In generale, scegliere prodotti che abbiano meno imballaggi plastici di sempre, ok? I filtri domestici possono essere efficaci, però in generale così ci possiamo preservare. Certo, su quella che andiamo a inalare e quella da contatto, ragazzi, lì c'è poco da fare. Però è inquietante sapere che la plastica ormai fa parte del corpo.
0: Bene,
1: è così.
0: Con questa inquietudine che vi lasciamo alla musica.
1: Beh, ogni tanto una cosa intelligente, possiamo dirla.
0: Intelligente, questo mi sta mettendo un po' in ansia io.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Madonna, Danceteria. Everybody get up and dance. Perry, watch it burn. Peggy Goo e Ira Starr, Woman.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Canto d'amore, ritrovata qui su RDS insieme ai Peggio, Pietro Loregiano e Giovanni Verdi.
2: Abbiamo visto dei vostri messaggi che sono arrivati copiosi,
1: sì,
2: al 388-22-388-22. Con questo argomento della plastica vi ha particolarmente colpito.
1: Sì.
2: E quindi interessati, insieme volete approfondire. Prossima settimana, quindi sabato, vi parleremo di quanto i forni a legna possono influire negativamente sulla salute delle nostre pizze e poi del caffè. Del caffè.
1: Ma perché
2: espresso?
1: Non torniamo ai 100 modi di indossare il pareo, che secondo me è più congeniale a quello che facciamo.
2: Io sono d'accordo con te, però tu adesso hai virato su queste riviste scientifiche.
1: Oggi mi ha colpito, domani la metto via, la uso come rialzo sotto le sedie, non c'è problema.
2: Cercano un conduttore per report, Petra.
1: Sì, potrei andare.
3: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS.
4: Mario Adinolfi. Marione.
1: Marione.
4: Voto 1. Il giornalista è agli arresti domiciliari con l'accusa per truffa ed evasione fiscale. Nel caso dovesse essere confermata, come preferenza ha chiesto comunque di essere messo su un'isola.
1: Quale?
4: Alcatraz.
3: Dalle 7 alle 10 every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
5: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: La senti?
7: Nel.
6: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
7: Nel.
6: Con Nel 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nel.it. Nel, gruppo A2A.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
8: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza.

0: fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Su RDS buon sabato pomeriggio, Petra Giovanni Verni ai peggio, sono con voi. Adesso una bella sequenza mixata, ne arrivano quattro in fila, si parte con Comuni Immortali.
4: E penserai che Dio ha creato lei.
5: Il volume della tua estate.
6: Il volume della tua estate.
4: Mentre un uomo sfiderà gli dèi.
7: Alzalo con la sequenza mixata di RDS 100% grandi successi.
6: Grandi successi.

0: RDS 100%
1: grandi successi.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: sabato 18 luglio alle 21.30 su TV8 e Sky 1.
1: Con noi live Anna, Benji e Fede, Cioffi, Emma, Gaia, J-Ax, Madame, Merck e Cremont, Mr. Rain, Nico Santos, Noemi, Sara Toscano, Tommaso Paradiso, per una bellissima festa d'estate da vivere insieme.
0: RDS Summer Festival sarà anche in streaming su Now e on demand sulla nostra RDS Social TV.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
6: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
9: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
10: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
13: Bad Bunny è anche un creatore di mode, oltre che di musica latin. Tra poco ne parliamo.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento. L'ho detto in spagnolo?
1: L'hai detto in spagnolo.
0: L'ho detto così un po' sull'americano.
1: Io so perché lo fai.
0: Perché il music curio.

0: su Bad Bunny. Sì.
1: Music Curio.
2: Music Curio. RDS Music Curio. Insieme a te. Dove c'è Fuffa?
0: Dove c'è Fuffa? Ci sono i peggio di RDS, ci si buttano.
3: Non
0: proprio
3: c'è Fuffa
0: a bomba,
3: comunque, perché noi adesso parliamo di una moda, uno stile che viene lanciato non solo da Bad Bunny, ma da tanti altri artisti, come ad esempio Rihanna.
0: Però
3: insomma,
0: Bad Bunny adesso è lui che fa le tendenze. Sì. Bad Bunny con i suoi 150.000 paganti giù di lì a Milano in due date.
3: Stasera, ieri, sì.
0: L'avrà fatta

0: Cioè, beh, comunque.
1: Sì, quando fa ehi, il flow mi giro. Quando fa ehi, mi giro. No, penso, cioè, che mi voglia riprendere.
0: È uno che comunque quando canta suda poco, secondo me. Cioè, lo vedi che comunque il flow è quello lì. Sai, sì, perché?
1: Perché?
0: Perché a lui piace stare comfy.
1: Confi.
0: Confi.
1: Come i pomodori.
0: No,
1: confi.
0: Confi. Un'altra cosa. A lui piacciono le ciabattine, quelle comode.
1: Ecco, è solo a lui. Anche a me. Tu me le critichi, poi Bad Bunny le lancia. Perché le lancia? Sono questo. Al 388-22-388.
0: Tu fai altro. Tu metti delle brutte ciabatte. Ogni tanto quelle che si imbarcano, quelle di scarsa qualità.
1: E
0: diciamo.
1: Quelle sue sono belle.
0: Invece le sue sono belle. Sono di quella plastica che non si deforma. E soprattutto sono quelle che vanno di moda adesso. Le indossa lui, le ha indossate Rihanna. Le indossano le star addirittura. Sul red carpet, signori,
1: certo,
0: la Kardashian se le messe con un pochino di tacco,
1: con sto caldo
0: infradito. Però ormai la ciabatta comfy, cioè quella comoda, quella che tendenzialmente forse manco in piscina ci mettavamo, adesso addirittura arriva sulle passerelle.
1: Te le metti con gli abiti.
0: Io
1: così.
0: Credo che Bad Bunny questa sera, visto il caldo di Milano, uscirà con le ciabatte.
1: Ma senti,
0: io
1: una
0: me
1: cosa,
0: lo aspetto.
1: Ma perché lancia queste cose? Io non ho capito perché lancia le ciabatte.
0: No, lui non lancia.
1: Perché a Milano ci sono troppe zanzare?
0: Potrebbe essere, o perché è arrabbiato con un nipote piccolino a cui dice se non le hai prese prima te le do io.
1: Ne ha da mangiare di cereali sottomarca Bad Bunny, Noi ci abbiamo le nostre nonne che la ciabatta la lanciano, non quella di gomma,
0: no l'altra,
1: quella di legna
0: con lo zoccolo,
1: quella lì che se ti arrivava, ragazzi,
0: quella che anche quella è comoda, da sempre comfy,
1: ma con una mira che neanche te lo ricordi Mr. Crocodile Dundee,
0: certo,
1: che lanciava il barattolo, sì, e prendeva, sì, il rapinatore,
0: sì,
1: la nonna italiana
0: quando lancia lo zoccolo,
1: ragazzi,
0: è micidiale
1: dall'acqua, cioè dalla bagnasciuga
0: riusciva a colpire.
1: Sono delle nonne che dico vieni, torna a riva, perché non sapevano nuotare. Io mi ricordo, non sapevano nuotare le nonne di una volta. No? Adesso le nonne sono tutte tatuate,
0: certo,
1: fanno delle cose.
0: Ma
1: sì,
0: quelle lì non
1: vanno ai concerti. Adesso invece quelle lì invece non sapevano. Mia nonna non sapeva nuotare.
0: Tu scappavi in mare.
1: Vieni
0: sperando.
1: Qua. Dalla riva, vieni qua. Esci dall'acqua. Io non uscivo. Lei con la ciabatta. La faceva rimbalzare tipo le pietre.
0: Riusciva.
1: Faceva tre rimbalzi e mi prendeva in fronte. E poi cosa sperava di ottenere con quella cosa, perché mi annegava.
0: Guarda,
1: così,
0: se sei cresciuto così qualcosa ha ottenuto, secondo me.

0: Questo è Somber su RDS. Appunto,
1: un saluto. Possiamo fare un saluto alle nonne. A tutte le nonne, sì, che ci stiamo scrivendo al nostro numero di telefono 388-22-388-22. Non è vero, Giovanni, che siamo tatuate. Abbiamo il piercing. Adesso
0: bene,
1: abbiamo il piercing.
0: È giusto precisare.

0: Ed è così che la prima ora di questo sabato 18 settembre dei peggio di RDS è finita. Volge sì. al termine, Petra.
1: Esatto.
0: Dov'è l'errore in tutto ciò? 38822 38822. Trova l'intruso.
1: Veramente vuoi farlo?
2: Tra poco.
3: Tra poco.
2: Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
5: Torniamo subito in redazione RDS, siamo pronti ad aggiornarci su tutti i fatti principali e sentiamo cosa è successo in queste ore.
6: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
7: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
6: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
8: Buon pomeriggio da Gianluca Gizzi. La guerra in Iran, missili di Teheran contro strutture militari USA in Bahrain, in Kuwait e per la prima volta in Arabia Saudita, sempre in Kuwait, colpito un impianto petrolifero, ci sarebbero numerosi feriti e trapela la notizia di soldati americani feriti in settimana negli attacchi della Repubblica Islamica alle basi statunitensi in Giordania. Resta la tensione nello stretto di Hormuz, il passaggio è chiuso, dicono i Pasdaran, che parlano di due petroliere in fiamme, falso, replica Washington. Attacco ucraino contro la Russia con oltre 370 droni nel mirino alla regione di Mosca. Secondo fonti locali ci sono 7 vittime e 24 feriti. Kiev annuncia poi di aver colpito 13 navi della flotta fantasma russa, imbarcazioni utilizzate per aggirare le sanzioni internazionali. Prima notte in carcere per Mario Roggero a Bollate. Oggi Salvini ha fatto visita al gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo. Ritiene di aver subito un'ingiustizia, dice il leader della Lega. Aggiunge: sarei orgoglioso di poterlo candidare con noi, e sulla grazia assicura: nessuna pressione, il presidente Mattarella sceglierà liberamente. L'Italia alle prese con la forte ondata di calore, il picco si sposta al sud con 14 città da bollino rosso oggi e domani, 17 lunedì. Ora allo sport, Paola Gubbiotti.
9: I mondiali di calcio alle 23 a Miami, la finale per il terzo e quarto posto Francia-Inghilterra, e domani alle 21 Spagna-Argentina a New York. Messi contro il suo erede designato, quel Lamine Yamal cresciuto nel Barcellona, il club che ha fatto grande la pulce. E sulla finale c'è l'incognita maltempo, con il sindaco di New York Mabdani che sui social avverte dell'arrivo di temporali molto intensi e forti venti. Intanto in conferenza stampa il presidente della FIFA Gianni Infantino e quello americano Donald Trump definiscono il mondiale il migliore di sempre. La Formula 1, Gran Premio del Belgio, in corso le terze libere, alle 16 le qualifiche. Il tennis, tra un'ora a Båstad in Svezia la semifinale tra Luciano Darderi e il paraguayano Vallejo. Questa è RDS.
5: Trovati su RDS, Petra Loreggian, Giovanni Vernia, i peggio sono con voi.
10: Attenzione, attenzione, dobbiamo dare un premio, sì. Perché prima abbiamo lanciato un contest, era Trova l'intruso, il premio vale signor RDS, che per prima ha detto l'intruso è settembre, anzi ha detto l'intruso è settembre.
5: Sì. Ci hai provato, Giovanni.
10: A te è passata liscio proprio com'è, eh?
5: Vabbè, ma io non voglio liscio. Sottolineare l'errore del mio collega.
10: Petra, faccio finta di non mollare. La Linda Gravella in regia.
5: Certo.
10: Tutto è pronto, la sequenza è pronta?
5: Sì.
10: Ci dicono che è pronta, sì, è pronta. Al tavolo 4 una sequenza mixata, vai.
11: All'inizio di ogni ora
12: i tuoi ricordi e le tue emozioni
11: con un successo senza tempo
12: della tua estate.

0: volume della tua estate.
1: Il volume della tua estate.
2: Papà, buona domenica.
3: Alzalo con la sequenza mixata di RDS 100% grandi successi.
1: Grandi successi.

0: Grandissimo Bruno Mars,
1: ti è piaciuto,
0: questa l'ho vista live a Milano, a San Siro, uno dei concerti più belli, anzi forse il più bello,
1: addirittura
0: il più bello che abbia mai visto. Sì,
1: che meraviglia,
0: sì, una festa incredibile, ma è inutile, ormai è andata, però ti lascia quel bel ricordo, Petra, che stai, quando vedi un concerto che ti piace, stai per 2-3 settimane ad ascoltare i dischi,
1: è così,
0: ti prende benissimo.
1: Quando un grande evento entra dentro di te,
0: sì,
1: poi rimane lì impresso nella memoria per sempre. Quindi, amici della Puglia,
0: allora
1: state,
0: sì,
1: per ospitare un grande evento, perché mancano 30 giorni ai 20esimi giochi del Mediterraneo e quindi è già tempo di fare festa insieme.
0: RDS, questa radio qua che stai ascoltando, è la radio ufficiale della manifestazione e vi invita a Meno 30 con RDS, che si terrà, attenzione attenzione, il 21 luglio in Piazza della Vittoria a Taranto. E chi ci sarà?
1: Ci sarà
0: il nostro DJ set del nostro Don Cash e altre sorprese, Brodini.
1: Quindi, perché lui dice
0: Broda.
1: Broda.
0: Lui è rapper e dice Broda, Brodino.
1: Salutiamo Don Cash, ovviamente, è un amico che ci ascolta. Allora, noi vi aspettiamo, l'evento è assolutamente gratuito, quindi RDS come sempre.
0: Veramente.
1: Dalla parte del grande sport, certo.
0: Ma è gratuito.
1: È gratuito.
2: Giovanni, sei un grande.
0: Grazie, grazie.
2: Veramente,
0: mi
2: grande.
0: Sono in
1: Ma
0: imposto.
1: Cosa c'entri tu? Non
0: mi sono
1: in boss
0: perché fosse gratuito.
1: Ma non è vero.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a €3,99. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Dal 17 al 25 luglio torna il Giffoni Film Festival. Ospiti del mondo del cinema e dell'attualità, showcase live dei nomi più attesi della musica, saranno protagonisti dell'evento per ragazzi più importante al mondo. Interviste, collegamenti in diretta, contenuti social per raccontare tutta l'energia di un evento unico. Storie, emozioni, divertimento. Vivi con RDS e RDS Next la magia di Giffoni.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Entro nel

0: e Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere
1: del clima ideale. How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
2: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
3: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour, la prevenzione femminile è la nostra meta.
4: Siete con il peggio di RDS, per poco non ci dimenticavamo di dirvi che tra poco c'è lo Step Tanda, RDS Bag per voi.

0: Bentornati con i peggio di RDS. Siamo lieti in questo sabato 18 luglio di presentarvi il nostro gioco del sabato, che è lo
1: Step Tanda.
0: È molto funk questa
1: molto,
0: sigla.
1: Molto. Allora, come funziona lo Step Tanda?
0: Allora.
1: Funziona così. Adesso noi vi faremo ascoltare una canzone divisa in step. Mm-hmm. Ok? Vuol dire che per ogni canzone abbiamo estrapolato tre strumenti. Quindi potete provare a indovinarla con il primo, primo aggiunto al secondo, il secondo aggiunto al terzo, primo, secondo, terzo step.
0: Scusi, prof, volevo fare una domanda, ma se io indovino al primo, dove lo mando il messaggio?
1: Subito al 38822, senza alcuna esitazione.
0: Scusi, prof, posso fare un'altra domanda?
1: Certo.
0: Ma lo devo mandare scritto o orale?
1: È meglio orale, per favore.
0: Ok, grazie,
1: prof. Preferirei orale.
0: Okay, con la mia voce o quello di un altro?
1: No, con la tua voce.
0: Grazie, prof.
1: Orale, ma con la tua voce.
0: Ok, possiamo partire.
1: Possiamo partire
0: con
1: lo step tanda.
0: Vai.
1: No.
0: Scusi, prof.
1: Per me no.
0: Aspetta.
1: Ma va. Niente.
0: Niente, non mi viene.
1: Ma no, neanche a me.
0: Ma ce l'ho proprio qua.
1: Ma per nulla.
0: Vado
1: proprio
0: a prenderla in un altro isolato.
1: Sì, no. Niente.
0: Vai.
1: Niente. Proviamo.
0: Seconda traccia.

0: dobbiamo mettere i bassi senza accordatura per renderlo più difficile.
1: È veramente difficile. Pensa davvero come questo strumento sembra stonato, sentito così da solo, e poi dopo nell'insieme sicuramente suonerà meglio.
0: Allora, io direi che... No, qua stanno arrivando dei messaggi, Pietro.
1: Eh sì, ma non sono giusti.
0: Sei sicura? Perché io ne vedo qualcuno che forse...
1: Ma scusa, tu l'hai indovinata la canzone?
0: No.
1: E allora come fai a sapere
0: sulla che fiducia, forse? Vedo dei numeri che mi piacciono.
1: Proviamo il terzo step, dai.

0: 10?
1: No.
0: Neanche con 3?
1: No, io neanche con 3.
0: E allora col 3 8 8 2 2 3 8 8 2 2, vedrai che la indovinano. Vai.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS.
5: Giselle, ti mange midi pill.
6: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Su RDS Petra Loreggian, Giovanni Vernia, signori, uno smacco per Vernia. Uno smacco che al primo colpo non ha individuato la nostra steptanda.
1: Eppure ero lì che me la cantava.
0: Millantando conoscenze comunque del cantante, dicendo no, perché è il mio preferito.
1: Eravamo nei camerini, eravamo io, sì, lui, il suo buttafuori che mi teneva,
0: certo,
1: e poi Michael Jordan che facevano,
0: esatto,
1: la foto, però,
0: esatto,
1: io ero lì che cercavo di entrare, niente.
0: Ciò nonostante, sentiamo intanto la soluzione qual è.
2: Buongiorno,
1: dai,
2: amici.
0: Ciao,
2: sono Anna.
1: Ciao,
2: ero
1: Anna.
2: Anche al suo concerto l'altro giorno a San Siro,
1: mi ricordo di te.
2: Dai with a smile di Bruno Mars.
1: Bruno

0: lascia stare.
1: Dai, così come la cantavamo allo stadio, la cantavamo tutti così.
0: Così,
1: allo
0: stadio. Un po' stonati, sì, però. Sì.
1: E vabbè, che c'entra? C'è lui sul palco, mica noi.
2: L'energia per il tuo sabato sera e dalle 22 all'una
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.

0: parti RDS.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT.
4: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GTL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente! Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Tra poco con i peggio di RDS ce ne andiamo in Giappone. Tu dici perché? E adesso vi spieghiamo.

0: Petro, allora Gian Giovanni Vernia, tra poco nella versione, diciamo, quella più gettonata, perché è il meglio della settimana, si fa pulizia delle
1: tra l'altro
0: cose
1: in spiaggia,
0: della settimana.
1: Tra l'altro in spiaggia, perché il peggio, più spiaggia tutti i giorni dalle 14 alle 15 siamo in spiaggia.
0: Certo, diciamo. Quindi si fa un po' di pulizia, si trovano le cose più interessanti e divertenti e si ripropongono il sabato, un po' come farebbero i giapponesi, grazie a una nuova, diciamo, disciplina che sta prendendo molto piede anche qui in Italia, che si chiama Osuji.
1: Osuji. Oh, allora, di cosa si tratta? E perché se ne parla tanto di questo Giappone?
0: Allora, del perché si parla tanto del Giappone non te lo so dire.
1: Perché è un popolo eccezionale.
0: Poi
1: è un popolo molto civile, molto educato, molto il cibo è eccezionale. Poi la debolezza dello yen permette di andare in Giappone e di non spendere tanto.
0: Sì.
1: Insomma, di non spendere tanto. Io ho fatto preventivo.
0: Sì, in Giappone.
1: Ho pianto per 6 giorni.
0: Però bello. È un viaggio che una volta nella vita, secondo me, non aveva fatto.
1: Questo non è il periodo ideale per andarci, perché il periodo ideale è quello da marzo a inizio aprile, la fioritura dei ciliegi.
0: Esatto,
1: quello dei ciliegi. Adesso fa molto caldo, però diciamo, noi che siamo abituati al caldo non ci fa né caldo né freddo.
0: Non lo soffriamo. Allora, quando si pratica lo Osuji, in realtà l'armadio o i cassetti, perché è lì che andiamo a parare, non viene semplicemente svuotato o pulito, ma ogni singolo pezzettino viene proprio liberato dalla polvere. Perché?
1: Sì.
0: Perché bisogna farlo in quel momento con una certa intenzione, cioè non è che lo fai ascoltando con la musica con le cuffiette, urlando con tuo marito, facendo. No, devi farlo con una consapevolezza che lo spazio esterno è uno specchio astratto della nostra psiche interiore.
1: Adesso,
0: quindi mentre noi puliamo, facciamo proprio questo ragionamento, cioè il segreto del Osuji è che non è semplicemente fare pulizia, ma è un rituale che collega il movimento che stiamo facendo alla nostra mente.
1: Beh, questa è una cosa affascinante che non succederà mai in casa mia.
0: Perché?
1: Se
0: tu lo fai originariamente.
1: Quando faccio pulizia dell'armadio, io prendo tutto quello che trovo e butto via.
0: Ma no,
1: e lo do,
0: ci sta.
1: Lo metto in quei contenitori.
0: Bravo.
1: Quelli per
0: l'indumento.

0: Sì. E fai molto bene, perché è anche giusto dare una seconda vita.
1: Poi il giorno dopo noi trovo il contenitore tutto aperto e che qualcuno è andato lì e ha preso gli indumenti.
0: Però se qualcuno è andato lì a prenderli perché ne aveva bisogno, Giovanni.
1: Speriamo.
0: Di base, voglio sperare, no? Non perché se se li rivende avrà avuto bisogno di rivenderli.
1: Siamo un paese diverso dal Giappone. E questo è sì, intanto l'altro giorno io mi sono sorpreso perché ho preso il treno proprio per venire a Milano a vedere il concerto di Bruno Mars.
0: Certo.
1: E mi è arrivata la mail della compagnia delle ferrovie di Stato.
0: Sì.
1: Che dice: ti avvisiamo che il tuo treno sta viaggiando con 2 minuti di ritardo.
0: Addirittura.
1: Mi ha mandato la mail. E io sono rimasto sorpreso, ho detto: ma o un giapponese si è impossessato un attimo dei sistemi informatici delle ferrovie dello Stato,
0: o c'è qualcosa
1: oppure,
0: di strano.
1: Perché noi italiani, cioè, se non c'è uno zero dietro, non ci fa né caldo né freddo. Almeno 20, ragazzi, cioè, siete dei dilettanti, non ci potete mandare una mail, consumare dei giga per 2 minuti di ritardo. Sicuramente c'era un giapponese. Hanno assunto un giapponese.

0: E con questa canzone siamo felici di comunicarvi ufficialmente che noi ce ne andiamo in spiaggia. Dopo le news, i peggio più spiaggia live da tutte le spiagge che abbiamo visitato questa settimana.
1: Nel corso della settimana abbiamo viste tante. Restate con noi su RDS.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
5: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
1: Torniamo ancora una volta in redazione RDS, pronti ad aggiornarci su tutti i fatti principali. Andiamo a scoprire cos'è successo in queste ultime ore.
7: Buon pomeriggio da Gianluca Gezzi. L'Iran prende di mira siti civili e infrastrutture vitali. Siamo pronti a difenderci. Così il Kuwait, che denuncia attacchi di Teheran contro un impianto petrolifero, una centrale per la produzione di energia e acqua. Missili anche contro basi americane nel paese, in Bahrain, in Arabia Saudita. Diffusa dai media poi la notizia di soldati statunitensi feriti in settimana in Giordania. Altro conflitto, quello russo-ucraino. Pioggia di droni nella notte su impianti logistici nella regione di Mosca. Sale a 8 vittime il bilancio, 24 i feriti, colpite anche 13 navi della flotta fantasma russa utilizzata per aggirare le sanzioni. Mario Roggero ritiene di aver subito un'ingiustizia alle parole di Matteo Salvini, che ha incontrato in carcere a Bollate il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione dei due rapinatori e il ferimento di un terzo. In merito alla richiesta di grazia avanzata dalla moglie dell'uomo, il leader della Lega assicura nessuna pressione sul colle. La Formula 1 a Spa, Kimi Antonelli il più veloce nella terza sessione di libere. Il pilota della Mercedes precede Norris, McLaren e Verstappen, Red Bull. Incidente per Hamilton che finisce contro le barriere, vettura danneggiata, corsa contro il tempo nel box Ferrari per rimetterla in pista in tempo per le qualifiche al via alle 16. Ora le previsioni del tempo con Trebi Meteo.
8: Nelle prossime ore l'anticiclone africano sarà ancora ben saldo sul Mediterraneo centrale e sul nostro territorio. In effetti prevarrà il sole su buona parte dell'Italia, ad eccezione delle regioni di nord-est, dove avremo dei fenomeni a carattere sparso. Le temperature massime diffusamente raggiungeranno i 35 gradi, anche oltre nelle aree interne del centro-sud e delle due isole maggiori, con picchi localmente fino ai 38-40 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trebi Meteo.
7: Questa è RDS.
0: Grazie.
1: Ma non solo per noi.
0: No. Sto facendo la passerella qua sulla spiaggia e sto andando a fare un bagno. Grazie, ragazzi. Non era dovuto, però lo gradisco. Grazie. Adesso lascio le ciabatte qua.
1: Che sono brutte, lasciale lì per sempre. Lasciale per sempre,
9: scotta,
1: Giovanni.
9: Scotta. Mi tuffo. Dai, mi tuffo. Sigla.
1: Tuffati.
0: Hai visto? Mi sono tuffato senza fare.
1: Senza splash. Fare splash, incredibile.
0: Di testa.

0: Gian.
1: Che bello.
2: Con Giovanni Verdi.
3: Che sballo lavorare con Giovanni Verdi.
0: Regia, signori, tutto è pronto per il meglio dei peggio più peggio beach, cioè il peggio più peggio. Più spiaggia, più tutto. C'è tutto.
1: C'è tutto
0: in questa spiaggia. Ci sono due canzoni e poi abbiamo Fritti Misti, abbiamo Cruciverbone a cui potrete giocare, abbiamo Tuffi a Bomba.
1: Restate,
0: abbiamo di tutto.
1: Qui con noi su RDS.

0: paranoia.
1: RDS.
2: Ok.
0: Che non importa se.
2: RDS.
0: RDS.
1: 100% grandi successi.

0: questo pezzo flamenco Paranoia su RDS, ritrovato con i peggio, più peggio versione del sabato, perché siamo in spiaggia, ma soprattutto vi facciamo riascoltare tutto quello che ci ha divertito nel corso della settimana.
1: Sì, dicevi?
0: No, dicevo tutto quello che ci ha divertito nel corso della settimana.
1: Ah, ok.
0: C'è stato qualcosa.
1: Devo sceglierlo
0: che ti ha...
1: io?
0: Dai, Gio, sì, devi sceglierlo tu.
1: Ma sotto l'ombrellone non potevi far tu, facevi tutto. Scusa. Vabbè, aspetta, scelgo io.
0: Dai, allora, su, aspetta, datti da fare.
1: Questo, no, questo no.
0: Questo?
1: Quest'altro.
0: No. Non ti piace?
1: No. Questo qua è venuto male. Non è che non mi piace, però è venuto male.
0: Ma non è venuto male,
1: dai. Non ti impegni,
0: adesso io mi impegno.

0: Sono io che non ci arrivo. Questo non ci arrivavo, guarda, questo mi piace.
1: Ti piace?
0: Questo
1: dai,
0: fritto misto qua. Sì.
2: Un buon fritto, buono, tutto semisto. E allora?
1: C'è un posto che lo fanno al cartoccio.
2: Gli spiedini.
1: Se
2: spiedini,
1: non ricordo male, la Cesena. Gli spiedini, spiedini che buoni! Con quel gamberetto impanato.
2: Senti un po', ma Sinner?
1: No,
2: ne vogliamo parlare,
1: ragazzi,
2: di Sinner? Non ne abbiamo ancora parlato.
1: Beh, un pochino fuori onda dicevamo, però è veramente un fuori classe.
2: Fenomeno, dicevamo.
1: Fenomeno. Biscapolavoro a Wimbledon, ha battuto Zverev in 4 set.
2: Anche i muri.
1: Sono 5 slam, 70 milioni in premi durante la sua carriera.
2: È incredibile.
1: Più
2: 70 milioni in carriera,
1: tutto il resto.
2: È un record questo. È l'unico
1: tanto,
2: ricchissimo coi capelli arancioni sano di mente, visto? Questa è cattiva questa.
1: È bittersweet questa, è arrivata.
2: Se è cattiva
1: così
2: la battuta, allora lui cos'è? Scusa.
1: A me non è dispiaciuta, guarda.
2: Comunque, a ringraziare Sinner, è una Sinner è bravissimo, è un bravissimo ragazzo. Hai visto che ha ringraziato tutto il pubblico inglese?
1: Sì,
2: mi hanno tifato contro tutto il tempo.
1: Sì, è vero. È
2: cioè,
1: vero.
2: È tutto il torneo ce l'avevano.
1: Sì.
2: Invece lui è, domani sai cosa? Si vendica con la pubblicità. Sì.
1: Cioè?
2: Lavazza a modo mio, a casa come al bar, ma no quello dei bar inglesi che, che lo diamo al basilico per uccidere.
1: Non lo
2: caffè.
1: Fanno,
2: no, caffè
1: sì,
2: buono, quello di casa mia.
1: Certo.
2: Bello.
1: C'erano un sacco di personaggi famosi a Wimbledon, Nicole
2: tantissimi.
1: Kidman,
2: sì, sì, sì,
1: Bill Collins.
2: Billy Collins, che tutti sanno, Andrew Garfield, che tutti sanno essere
1: Garfield,
2: chi
1: era,
2: è. Cinzia Erivo.
1: Scusami, Andrew Garfield. Garfield non era quel gatto. Quel gatto.
2: Perché era così? Cioè, a casa era. Ma chi è sto qua? L'ho già visto questo, però
1: questo
2: mi ricordo.
1: Forse
2: ma campa
1: faccio
2: ancora? Ma che fine ha fatto questo?
1: C'era, che brutte persone.
2: C'era Anna Wintour.
1: Anna Wintour,
2: che
1: Wintour
2: è,
1: certo.
2: Anna Wintour, che è quella,
1: la,
2: no,
1: quella della moda.
2: Della quella
1: sì,
2: della moda. È quella della moda. E così è stato. Ma chi è sta qua? Oh, ma chi è sta qua? Con sti occhiali, cosa che. Ma quella
1: diavolo,
2: della moda.
1: Diavolo Veste Prada.
2: È quella
1: no,
2: che ha fatto il diavolo del strano.
1: No,
2: non c'entra
1: lei non
2: niente.
1: L'ha fatto. Erano ispirati ad Anna Wintour.
2: Era l'attrice, no?
1: No, l'attrice si ispirava ad Anna Wintour, ma non è. Anna Wintour è quella vera,
2: sì,
1: che fa la moda vera.
2: Questi erano i commenti a casa, in tutte le case d'Italia. Un po' meno, cioè. Più
1: bella campa
2: a casa
1: ancora
2: nostra era così.
1: Campa ancora non è
2: campa
1: male.
2: Ancora sì, ma ancora questo non stava.
1: Senti, poi c'è stata una gaffa.
2: Dimmi.
1: Al Museo Diocesano di Pitigliano.
2: Beh.
1: Allora, sotto il quadro dell'Assunzione di Maria, mm-hmm, c'era una targhetta scritta in inglese.
2: Sì.
1: Recruitment of Mary.
2: C'era l'hanno assunta? L'Assunzione di Maria è diventata che l'hanno assunta per davvero.
1: L'Assunzione in realtà, esatto, la targhetta che tra l'altro era lì dal 2019, nessuno si era mai accorto di questo errore, non era un'assunzione in senso religioso,
2: no,
1: ma in senso
2: il recruitment è l'assunzione,
1: lavorativo
2: quando ti assumono.
1: Esatto.
2: Poi come si chiamava l'artista?
1: Allora, è un quadro di Girolamo di Benvenuto del XV secolo.
2: Girolamo Welcome hanno scritto.
3: Più peggio
4: Più peggio
3: di

0: più.
1: Oh, eccoci qua di nuovo con i peggio più spiaggia sotto l'ombrellone.
2: Ti sento molto rilassato.
1: Certo, qua abbiamo trovato sta prima fila oggi e chi la molla?
2: No, no, oggi con questa bella brezza qua si sta benissimo.
1: Quando vado a fare il bagno io, Petra fa la guardia all'ombrellone.
2: Certo.
1: Quando va a fare il bagno lei, cioè mai. Io, lei non ci va mai a fare.
2: È per quello che tu sei tranquillo, no, perché ci sono
1: perché
2: io.
1: Perché adesso Petra sta preparando qua la definizione del cruciverbone.
2: Se siete pronti anche voi, scaricatevi la griglia, perché tra poco ritorna il cruciverbone dei peggio più spiaggia.
3: Tra poco torniamo.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: La senti?
9: Nen.
8: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
9: Nen.
8: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Quando è...
11: Pesca.
10: È la colazione. Quando è...
12: Alla pera.
10: È ricreazione. Tu che dici...
12: Ma è buonissimo.
10: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
12: È senza zuccheri aggiunti.
10: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
12: Scusi, me ne dà un altro?
10: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
13: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin, 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.
15: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
16: Ragazzi, picnic?
17: La montagna mette una fame.
15: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
18: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
19: Ciao, sono Madame e anche io ascolto sempre i peggio più peggio su RDS. E lo faccio...

0: Che cavallone che è arrivato!
1: Hai visto che roba?
0: Stavo per dire Madame con Marrakesh, volevo capire, ma travolto, ma travolto. Allora, Petra, siamo pronti? Cruciverbone?
1: Prontissimi!
0: Oh, allora, ricapitoliamo: il Cruciverbone è un gioco che si fa tutti i giorni, a quest'ora qua, dalla spiaggia dei Peggio Più Spiaggia. Siamo arrivati alla 20 orizzontale di oggi.
1: Attenzione, se volete andate sui nostri canali social, ma anche sul nostro sito rds.it, quello ufficiale, potete scaricare tutta la griglia completa. Mano a mano che si fa il Cruciverbone troverete anche le soluzioni, ovviamente seguendo le nostre storie, guardando il canale 265 del Digitale Terrestre. È importante compilarla tutta perché al termine c'è il super premio finale direttamente dalle mani e dalle cassaforti di Giovanni Vernia.
0: Esatto, è un mio premio, è un mio regalo per voi.
1: È un mio regalo suo.
0: Un personale che ha a che fare con la radio.
1: Sì.
0: È firmato, se volete, da me, quando ve lo manderò.
1: Ok.
0: Con una dedica personalizzata che chiederete.
1: Certo.
0: Quello che volete.
1: È una cosa esclusiva.
0: È un oggetto esclusivo che metto io a disposizione perché? Perché Petra non ce l'ha. Questo oggetto qua.
1: No, io ce l'ho, ma lo tengo.
0: Se lo tengo.
1: Tu invece lo regali.
0: Io invece mi piace regalarlo ai nostri ascoltatori che per tutto l'anno.
1: Bravo Giovanni.
0: Ci hanno fatto compagnia.
1: Dai, l'anno prossimo regaliamo il mio.
0: Ok.
1: Allora, siamo arrivati alla definizione 20 orizzontale. Attenzione, sono 13 lettere e la 1, 2, 3, 4. La quinta lettera è una E, perché si incrocia con pianta del piede, che era una definizione che abbiamo dato nei giorni precedenti.
0: Allora,
1: okay?
0: Io vado,
1: Sì.
0: Luogo della Versilia, ricco di eleganza, ricco di charme.
1: Beh, sì.
0: Ricco di bellezza, ma soprattutto ricco.
1: Ricco in generale.
0: Sono molto ricchi.
1: Esatto.
0: In questo posto sono molto ricchi.
1: Esatto.
0: Tant'è che al posto dei numeri civici ci sono degli IBAN direttamente.
1: Sì.
0: Va bene? Quindi fate voi. Fate voi, non diamo altri indizi? Oppure sì?
1: Beh, dai, ancora un altro piccolino.
0: C'è un famoso locale dove per anni, per anni si è ballato.
1: Ok.
0: E poi... Ah beh, c'è uno stabilimento balneo, un beach club molto, molto,
1: molto
0: celebre.
1: Famoso.
0: Di quello lì anche ricco, molto ricco anche lui.
1: Sì.
0: Cioè, quando tu dici... Oh, mi sembri per fare uno che fa il fenomeno,
1: sì,
0: no?
1: Ricchezza e felicità.
0: Mi sembri proprio
1: quello lì.
0: Quello lì dei poveri. Cioè,
1: sì.
0: Quando vuoi fare lui che non sei lui.
1: Che non lo sei.
0: E vabbè, dai, basta.
1: Dai, 38822, 38822, messaggi orali, mi raccomando, non scritti. In palio c'è l'RDS Bag e poi il super premio finale, ormai ve l'abbiamo detto.

0: Francesco Gabbani con la sua Summer Funk. Francesco Gabbani che è di Carrara.
1: Sì,
0: è ed è un posto
1: parti, sì,
0: che si avvicina molto a quello della nostra definizione di oggi del 20 orizzontale del Cruciverbone, che ripetiamo era un luogo della Versilia ricco di eleganza, ricco di charme, ricco di bellezza, ma soprattutto ricco

0: soprattutto molto ricco.
1: Molto, molto sì. ricco, non si affederanno ovviamente.
0: Ma no, non è mica una cosa
1: denigrante,
0: anzi.
1: Non è, anzi. No, beh, magari capito, poi dici, ah, ma poi dopo l'agenzia delle entrate.
0: Ma no.
1: Mi state drizzando le orecchie. Non sono tutto in regola.
0: Vogliamo sentire la soluzione?
1: Proviamo.
2: Amici,
0: ciao.
2: Buongiorno.
0: A te.
2: Ci vado anche in vacanza.
0: Beato sì. te.
2: La risposta è Forte dei Marmi.
1: E bravo il nostro
0: Forte dei Marmi.
1: Claudio di Jesolo che se ne va in vacanza a Forte dei Marmi. Tu dimmi
0: Bravissimo.
1: Perché? Evidentemente perché è ricco.
0: No,
1: e gli piace
0: no,
1: stare
0: o,
1: lì.
0: O gli piace stare con quelli più ricchi.
1: Gli piace stare
0: Dipende,
1: lì nel
0: sono scelte.
1: Come lo chiamano il gazebo?
0: Ah beh sì.
1: Beh, quello, non ci sono gli ombrelloni.
0: Quello costa un po' di più quello
1: in
0: lì,
1: quel beach club ci sono i gazebo.
0: Quello paghi un po' di più ma è bello.
1: Dan dan dan dan dan dan dan. Dun dun dun dun dun. Hai detto gazebo?
0: Ho Scusa. Detto gazebo e tu li
1: faccio,
0: canti giustamente. Tu,
1: io faccio così, do fastidio.
3: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
4: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RPS.
5: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
6: Hai dimenticato i costumi da bagno.
5: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
7: Ufficio cosa smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Pizza Beat Competition, Octagona a Brindisi, Fantini a Cervia, Marula a Follonica. I migliori pizzaioli italiani si sfidano in spiaggia a luglio per accedere alla finale che leggerà il Dalla Giovanna Pizza Ambassador. Molino Dalla Giovanna, dal 1832, produce farina per i professionisti dell'arte bianca. Scopri le info su dallagiovanna.it.
10: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
14: Una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
15: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
16: Nuvola la trovi su siscom.eu.
17: Ciao, sono Fabri Fibra.
18: Ok.

0: qui,
1: con tutte le novità selezionate per te
0: da RDS,
1: Peggy Gou e Ira Star, Woman. Alex Warren, Passenger. Giselle, Dimanche Midi Pill.
2: Alors on fuit le vide rempli le vide, mais c'est toujours dimanche dans ma tête.
3: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
1: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi. Oh, oh, oh, oh.

0: E questi sono i pinguini tattici nucleari.
1: Sei sicura, Petra?
0: Certo, sono sicurissima.
1: Sei certa? Ti sei accertata? Noi non diamo informazioni sbagliate ai nostri ascoltatori.
0: Mai informazioni sbagliate, sempre informazioni corrette.
1: Bene.
0: Petra Giovanni Vernia con voi su RDS. Questi sono i peggio più peggio del sabato.
1: La volete sapere la verità?
0: Qual è la verità?
1: Cari ascoltatori, che va bene stare in spiaggia, va bene stare sotto l'ombrellone a fare il cruciverbone, va bene tutto, però anche noi abbiamo un po' di caldo. Petra, ce ne andiamo un po' sul pedalò?
0: Perché no?
1: L'ho prenotato per
0: facciamolo.
1: C'è stato questo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
0: Sì, che ha disciplinato quantomeno le procedure di omologazione, di verifica, ma soprattutto di taratura degli autovelox. Perché? Perché gli autovelox, si sa, per tante situazioni, insomma, hanno comunque sbagliato. La multa arrivava, c'è chi la pagava,
1: di omologazione,
0: c'è chi faceva ricorso. Ecco, in questo momento diciamo che in generale molte telecamere che sono su strade italiane potrebbero essere irregolari, così come sono irregolari anche le multe che sono arrivate sulla base, insomma, delle
1: quelle
0: loro
1: che hanno
0: rilevazioni.
1: Sì, però quelli irregolari adesso li hanno spenti.
0: Adesso sì, da ieri sono spenti.
1: L'unico che ha pagato la multa, secondo me, che sono io.
0: Che era finta o vera?
1: Ho voglia di pedalò, Petra.
0: Perché andiamo a pedalare.
1: Sentono qua.
0: Almeno là nessuno ci multa.
1: Esatto, pedala un po'.
0: Perché faccio fatica.
1: Non far finta, pedala.
0: Sto pedalando.
1: Andiamo
0: ho messo anche i sandaletti, guarda. Quelli lì che ti viene la vescica subito.
1: Sì, ma tu intanto pedala, perché sto pedalando solo io.
0: Andiamo dopo la buona.
1: Adesso non ci sentono.
0: È un po' alta l'acqua lì, eh.
1: Adesso che non ci ascolta nessuno. Ma te? Quante volte hai dato la patente del nonno per non farti togliere i punti?
0: No, ascolta un attimo.
1: Perché che tu c'hai la patente falsa?
0: No, non è falsa. Ma poi soprattutto, semmai sono io che ormai fungo da nonna e do la mia patente per far togliere i punti a qualcun altro.
1: Sta passando uno col materassino, scusa.
0: Non dire niente.
1: Oh, certo che per prendere una multa con l'autovelox adesso devi essere proprio un babbo.
0: Lo so.
1: Uno della sicurezza del Louvre può prendere. Cioè, te le segnalano 4 chilometri prima.
0: Sì, anche sul...
1: Te lo scrivono sui cartelloni luminosi. Attento che stiamo controllando
0: l'autovelox. Navigatore a volte c'è.
1: Navigatore te lo segnalano tutti, c'è l'autovelox. Ci manca che ti chiama l'autovelox e ti dice: oh, rallenta che più avanti ti faccio la foto, ci sono io. Cioè, come fai a prendere una foto con l'autovelox adesso?
0: Non lo so, però si prende. Poi dopo devi fare quella cosa che ti arriva la multa, vuoi vedere la foto.
1: Ma di che arriva? Quando arriva c'è la sorpresa. Tu apri.
0: Dici non sono io.
1: No, dici un'altra cosa. Appena la vedi, dici un'altra cosa. una serie di cose.
0: È irripetibile quella.
1: Poi la apri e vedi.
0: E poi sei incredulo.
1: E vedi, certifica, verbalizza. Che
0: alle ore,
1: in località Montalto di Castro.
0: Sì.
1: Tu dici, non sapevi neanche esistesse Montalto di Castro.
0: Ma io ci sono mai stato.
1: Il 3 ottobre, alle ore, viaggiava alla velocità. Tu dici, ma io non sono mai stato lì.
0: Di solito sai cosa faccio io? Chiamo mio marito, do la colpa a lui.
1: Sì.
0: Ci chiamo Andri, dico, senti, sei tu. Dai, hai preso una multa anche questa volta. Ma
1: io dico che hanno sbagliato loro. Poi vado a vedere sull'agenda e vedo che quel giorno lì stavo andando in Toscana.
0: Forse ci sei passato da Montalto di
1: Castro. Poi studio la geografia e Montalto di Castro è in Toscana.
0: Là, è proprio là.
1: E quindi
0: te la porti a casa la multa.
1: La pago.
0: No, ma si fa così, si paga, non è che puoi fare
1: e cosa puoi fare? No, cioè, se io da Ligure, ma tanto anche se fai ricorso non lo vinci.
0: Che più delle volte è vero comunque.
1: Che
0: da
1: vero.
0: Ligure o meno, più delle volte non lo vinci.
1: E la devi pagare
0: la paghi
1: il doppio. Allora è meglio che la paghi subito.
2: Il peggio.
3: Più peggio.

0: E questo era l'ultimo disco dei Peggio più spiaggia di oggi. È arrivato The Weeknd. The Weeknd, ci stiamo avvicinando, Petra, non prima dei saluti.
1: Certo, ma... allora ringraziamo ovviamente la Linda Gravella che è stata in regia con noi. Giovanni Vernia.
2: Ciao Pirlone. Ciao Peppi.
1: Che se la canta e se la
0: suona. Gli ascoltatori. Bravi.
1: Grazie per essere stati con noi. Continuate ovviamente a restare qui su RDS. Passate un buon weekend. Noi torniamo lunedì a partire da mezzogiorno.
0: Buon The Weeknd.
1: Ciao.
0: The Weeknd. Ciao a tutti.
3: Tra poco,
4: tra poco,
3: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
6: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
7: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
6: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
8: Buon sabato pomeriggio a tutti. È il momento di sentire le news dalla nostra redazione RDS, quindi a voi la linea.
9: Buon pomeriggio da Gianluca Gezzi. Teheran, cessi gli attacchi, siamo pronti a difenderci. L'avvertimento del Kuwait che denuncia l'Iran ha preso di mira siti civili e infrastrutture vitali. Colpito uno stabilimento petrolifero e una centrale per la produzione di energia e acqua. Sospesi tutti gli impegni dell'intesa con gli Stati Uniti, annuncia intanto la Repubblica Islamica che accusa Washington dopo le recenti azioni militari. In carcere a Bollate Mario Roggero, gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo, ha ricevuto la visita di Salvini. Ritiene di aver subito un'ingiustizia, dice il leader della Lega, che sulla richiesta di grazia assicura nessuna pressione sul presidente Mattarella. L'Italia alle prese con la forte ondata di calore, il picco si sposta al sud con 14 città da bollino rosso oggi e domani, 17 lunedì. Il caldo estremo frena la locomotiva italiana e la stima di Confesercenti. Il presidente Nico Gronchi.
10: L'innalzamento delle temperature ha generato una vera e propria tassa climatica, perché convivere ogni anno con 30-60 giorni l'anno di caldo intenso può pesare sull'economia italiana tra i 6 e i 12 miliardi, in particolar modo per maggiori costi energetici e investimenti obbligati che pesano ormai fra i 2 e i 4 miliardi, soprattutto per impianti di climatizzazione più efficienti, fotovoltaico. Ma poi ci sono i maggiori costi per l'energia, che stimiamo tra i 2 e i 3 miliardi, o il calo della produttività nelle giornate di caldo più intenso, che vale tra l'1,5 e 3 miliardi. Ci sono anche 1-2 miliardi di fatturato perso nei settori più esposti, come per esempio edilizia, agricoltura o commercio ambulante.
9: La Formula 1 a Spa, corsa contro il tempo nei box Ferrari per rimettere in pista la vettura di Hamilton danneggiata dopo l'incidente nelle terze libere dominate da Kimi Antonelli. Fra un'ora le qualifiche. Ora RDS Green e Cristiano Di Cosimo.
11: Quasi 1000 chilometri quadrati andati in fumo lo scorso anno nel nostro paese. Sibilla Bertollini di ADN Cronos Prometeo.
12: È quanto emerge dalle attività di monitoraggio dell'ISPRA, con analisi basate su osservazioni satellitari ad alta risoluzione. Il 48% degli eventi incendiari ha interessato ecosistemi forestali ed oltre il 30% della superficie totale bruciata ricade in aree protette. Le regioni più colpite sono state Sicilia, Calabria e Campania, contribuendo per il 71% al totale nazionale delle superfici forestali percorse dal fuoco. Da inizio anno, gli incendi hanno riguardato una superficie di 60 km quadrati, circa il 28% delle aree forestali percorsi dalle fiamme si trova nella regione toscana.
11: RDS Green torna domani alle 14.57.
13: Tutto lascia presagire che stia per partire il Guerrino Franchi Show. Le storie del sabato, l'appuntamento del sabato in cui tutti si chiedono ma che ci stanno a fare questi pure il sabato, e invece ci stanno. Comunque loro sono sempre i sempiterni, come piace a Robby, Claudio Guerrini e Roberta Lanfranche.
14: Buon pomeriggio a tutti. Nella nostra regia c'è l'adorato Paguro, che è tornato dalle ferie.
13: Ma è una settimana che è tornato.
14: Tra l'altro sabato prossimo, tra una settimana esatta, saremo in diretta da Rimini, cioè io là fisicamente e tu a Milano.
13: Ah, non lo sapevo.
14: Ma in che senso non lo sapevi?
13: No, in diretta non lo sapevo.
14: Sì, sì, sì, assolutamente.
13: Vabbè.
15: All'inizio di ogni ora.
3: I tuoi ricordi e le tue emozioni
15: con un successo senza tempo
3: della tua estate.
5: Estate 1992.

0: Bossa nostra Gaia che chiude la nostra sequenza mixata su RDS.
1: La bossa nostra è la nostra sequenza. Allora, di che parleremo oggi questo sabato?
0: Allora, ci sono un po' di storie assurde successe questa settimana. Assurde ma vere, perché sono andata a controllarle.
1: Ah, ecco, questo
0: successe
1: è
0: questa settimana. Ti farò un vero o falso su cani e gatti.
1: Sì,
0: ci sarà.
1: Cioè, bello, ma ho paura.
0: No, stai tranquillo. Poi ci sarà perché si dice, ovviamente, e ti farò un quiz per concludere la giornata, per sapere gli ingredienti per fare una ricetta. Ok, ti darò il nome della ricetta, ti darò le tre risposte esatte, cioè una risposta sola sarà esatta e le altre due saranno sbagliate. Vedrai che
1: va
0: ce
1: bene.
0: La fai.
1: Non lo so, ho dei dubbi. Comunque io invece vi parlerò di Bad Bunny, che in questi giorni, proprio in questi giorni, è a Milano, quindi qualche curiosità su Bad Bunny che magari non tutti conoscono, perché Bad Bunny è molto conosciuto per i suoi fan, ma tanti non sanno bene chi sia, visto che comunque è un personaggio che negli ultimi anni è venuto fuori alla stragrande, ma non passa in certi circuiti. Parleremo di emoji, perché ieri c'è stato il compleanno degli emoji, la festa degli emoji, eccetera eccetera, e continueremo a tirare fuori aforismi sull'amore, perché non è mai troppo

0: romantico parlare di amore.
1: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
2: Instagram, TikTok e Facebook.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione, e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
6: Allora, parleremo tra poco, ho dimenticato tutto quello che ha detto Roberto.
7: È un po' di notizie strane, no? Il vero falso dopo.
6: Strane ma vere, strane ma vere.

0: Eccoci qua con il sabato del Guarini Lanfranchi Show e naturalmente con l'inizio di Roberta Lanfranchi, che oggi ci parla di cose che sembrerebbero assurde ma sono vere.
1: Allora, in Corea del Sud, per combattere la crisi demografica e la solitudine, migliaia di giovani si stanno riversando nei monasteri buddisti, cioè i monaci hanno deciso di trasformarsi in una sorta di cupido e organizzando veri e propri riti spirituali per i cuori solitari.
0: Addirittura.
1: Sì, sì, questa iniziativa ha riscosso un successo clamoroso questa settimana, registrando un boom incontrollabile di iscrizioni. Quindi non c'è bisogno delle app di dating, non c'è bisogno delle cene eleganti. Ci sono questi single che si incontrano indossando le uniformi dei templi, mangiano cibo vegano e meditano insieme per capire se c'è sintonia.
0: Comunque,
1: io ti ci mando comunque lì,
0: ma io sto bene per il momento così.
1: Davvero?
0: Comunque sì, la curiosità di vedere come funziona ce l'avrei, ma solo così da un punto di vista proprio così diciamo informativo. Comunque ricordo che le cene eleganti hanno sempre funzionato.
1: No dai,
0: no, le cene eleganti, tu hai detto cene eleganti, cioè sempre hanno funzionato come app di dating, diciamo. Ciao,
1: allora,
0: come ti chiami?
1: Non avevo dubbi. Allora, nel settore dei gadget ha fatto il suo debutto sul mercato un lecca-lecca high-tech. Si chiama Lollipop Star. Costa 8,99 dollari, scusate, e sfrutta, sentite che roba strana, la tecnologia della conduzione ossea. Cioè, mentre lo lecchi o lo mastichi, questo lecca-lecca, trasmette una canzone direttamente all'interno del tuo cranio, senza che nessuno intorno possa sentire niente.
0: Nel tuo cranio però fa un po' paura.
1: Sì, nel cranio di chi l'ha comprato e se lo sta mangiando. Ogni gusto corrisponde a una traccia musicale diversa sotto licenza.
0: Mamma mia.
1: Mi mette un po' paura a me questa cosa.
0: Un po' impressione, sì, tanto non lo userò. Non lo userò.
1: Poi c'è uno spargivapore a forma di granchio scontento. Cioè è un piccolo
0: a me il granchio scontento.
1: Lo so,
0: mi fa ridere.
1: Me fa ridere. Cioè, è un piccolo granchio in silicone rosso che si aggancia al bordo delle pentole, ok?
0: Sì, certo.
1: Le sue chele tengono sollevato il coperchio, è come se si aggrappasse al coperchio, per fare uscire il vapore, mentre il corpo ruota su se stesso se la bollitura è troppo forte. Quindi tu te ne accorgi e non avrai mai l'acqua che straborda dalla pentola, perché hai sto granchietto scontento che ti dice se sta bollendo.
0: Ma perché
1: troppo
0: è scontento? Non riesco a capire perché deve essere scontento.
1: Perché ha la faccia scontenta.
0: Ah, è come espressione, dici.
1: Esattamente. Allora, ne ho un altro, ma lo tengo per dopo perché ho bisogno di spiegarvelo. Intanto c'è la novità.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Peggy Gou e Ira Star. Woman.

0: RDS, vi voglio raccomandare un braccio meccanico per tuffo controllato del biscotto. Adesso vi spiego. È uno scheletro in plastica. Adesso lo faccio tutti i sabati questa rubrica perché sto trovando tutti gli oggetti strani.
1: Fa ridere.
0: Allora, è uno speciale scheletro in plastica progettato per i fanatici dei biscotti nel latte. Ok, l'inzuppo proprio del biscotto nel latte della colazione.
1: Cioè, la pucciata. Famosa.
0: Bravissimissimo. Permette di incastrare il biscotto e immergerlo nella tazza senza bagnarsi le dita.
1: Questo mi succede spesso. Oppure il biscotto è un po' fragilino e mi si spezza e mi cade dentro il liquido.
0: Quindi dispone di un selettore analogico per decidere il livello di inzuppamento, cioè il Super Dunker, che è completamente molle, è quello che dici tu.
1: Sì.
0: O Even Steven, morbido fuori e croccante dentro, cioè in base al tuo biscotto riesci a programmare lo scheletrino.
1: Carino, no? Molto carina questa cosa, perché effettivamente tu non sai mai quanto devi tenerlo, perché in alcuni casi si inzuppano subito, in altri invece rimangono duretti, quindi questo ti dà la giusta, diciamo, la giusta inzuppatura.
0: Sì, sì.
1: Meraviglioso.
2: Hai fame?
3: Sì.
2: Molta?
3: No.
2: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.
2: Fritto?
3: No.
2: Croccante?
3: Sì.
2: Dici sempre sì e no?
3: E sì.
2: Sì e no Fiorentini?
3: Sì.
4: Vuole Fiorentini?
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
8: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour, la prevenzione femminile è la nostra meta.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: Ma io direi tra poco di parlare di Bad Bunny, perché...
0: Sì. Non mag-

0: RDS. Allora, Bad Bunny è il fenomeno del momento.
1: Eh sì, è il fenomeno già da un po' di tempo, ma mi rendo proprio conto che è uno di quei personaggi molto divisivi, molto dicotomici, nel senso che se lo segui e sei un fan sai tutto di lui, ma ci sono tante persone che invece non lo conoscono, cioè, diciamoci la verità, anche RDS non ha passato tutti i grandi successi di Bad Bunny, no. Perché è uno comunque eccessivo nei testi, come genere musicale, eccetera. Non è uno di quelli che so che piace a nonni e nipoti, come si dice. No?
0: Piace quindi, solo ai nipoti in questo caso.
1: Esatto, beh sì, molto ai ragazzi molto giovani, e in questi due giorni, proprio 17 e 18, cioè ieri e oggi, è a Milano, le uniche date italiane e milanesi all'ippodromo, il famoso ippodromo Snaila Maura, in cui stanno insomma svolgendo molti eventi importanti, e c'è questo, lui si chiama Benito Antonio Martinez Ocasio, in realtà si chiama così, lui stesso dice che, tra le curiosità di questo Bad Bunny,
0: sì, certo.
1: Io per esempio lo dico, lo conosco pochissimo, okay. Ne so pochissimo di lui, quindi anche io con stupore ho letto qualcosa, fa parte di una famiglia di classe medio-bassa, normale, tranquilla, nato nel 1997 e con un padre che faceva il camionista, sì. E la madre che faceva l'insegnante di inglese, quindi un ragazzo tranquillo. Nel barrio residenziale Almirante Sur di Vega Baia, sulla costa settentrionale di Porto Rico,
0: olè.
1: Hai capito? È portoricano. Allora, esordisce come nel coro della parrocchia, questo l'hanno fatto in tanti, sono partiti dai cori qui in Italia anche delle voci bianche,
0: come
1: di qua,
0: no?
1: Di là, parrocchiali. Poi non te lo immagini che i compagni si vedevano sto bambino che oh evviva il Signore, e poi improvvisamente
0: riempie gli stadi,
1: sì, ma diciamo con testi un po' diversi da quelli, più che altro il lavoro di cassiere in un supermercato, quindi vedete ci sono persone che ci sono fatte da sole,
0: certo.
1: E perché si chiama Bad Bunny? Perché lui dalle maestre era costretto da piccolo a indossare un costume da coniglio pasquale, non so per quale motivo, per una recita scolastica, per una recita scolastica. Allora nelle foto, quando ha rivisto queste foto, lui si vedeva con la faccia imbronciata perché non voleva stare vestito da coniglio, ha detto quasi quasi mi faccio chiamare Bad Bunny, e lo ha fatto, e poi diciamo politicamente impegnato con il discorso contro l'IC ai Grammy del 2026,
0: sì.
1: Ha detto fuori l'IC, insomma sapete quel reparto
0: come
1: speciale,
0: no?
1: Di polizia americana che ha procurato parecchi danni a molte persone, non siamo selvaggi né alieni, siamo esseri umani, siamo americani. E poi la rabbia di Trump nel Super Bowl del 2026, nella pausa diciamo così, nel famoso Super Bowl, in cui si è esibito anche lui insieme a tanti altri personaggi, ha cantato in spagnolo e insomma la cosa non è piaciuta a Donald Trump, perché capirai non è stato prima americano e poi altro, e quindi insomma diciamo è uno che sta dall'altra parte rispetto al presidente USA.

0: Buon vento!
1: Eccoci nuovamente insieme qui su RDS. Stavamo un po' guardando tutte le curiosità di Bad Bunny, di questo ragazzo che davvero si è fatto da solo ed è arrivato a un successo planetario praticamente.
0: Ma è incredibile, sì, è incredibile. È un grande, come ultima chicca vi dico che è anche un grande sostenitore della comunità LGBTQ+. Lui dice insomma naturalmente che bisogna essere inclusivi da tutte le parti, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, e indossa spesso abiti femminili contro gli stereotipi di genere e ha detto anche sessualmente di essere fluido.
1: Bene.
0: È fluido. Ha detto lui di essere
1: contento, ci mancherebbe altro.
0: In un periodo trampiano, diciamo, non è semplice, comunque vabbè, insomma, va anche molto
1: lui
0: di moda.
1: Però ha sempre fatto valere le sue opinioni, quindi io lo stimo per quello.
0: Assolutamente sì, ha il coraggio di dire quello che pensa, insomma, e lo dice sempre.

0: Quanto sei preparato su cani e gatti tu?
1: Ma io più sui cani che sui gatti, nel senso, lo sapete, io tra cani e gatti mi schiero a favore dei cani, ma mi sono simpaticissimo anche i gatti come tutti gli animali. Questo sarà un vero falso?
0: Vero falso, sì, ti metterò alla prova.
1: Mamma mia.
0: Ma secondo me la sfangherai anche oggi.
1: Bah.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
1: Le notizie anche nel weekend con la nostra redazione in diretta. Cediamo subito la linea agli amici a Roma per sentire quello che accade in Italia e nel mondo.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Buon pomeriggio da Gianluca Gezzi. Sospesi tutti gli impegni previsti dall'intesa con gli Stati Uniti, l'annuncio dell'Iran che accusa Washington di aver violato l'accordo con le recenti azioni militari. Intanto il Kuwait avverte Teheran: si fermi o ci difenderemo. Parole che seguono gli attacchi iraniani a un impianto petrolifero e a una centrale per la produzione di energia e acqua. Bufera politica in Germania: il cancelliere Merz, come presidente della CDU, chiede le dimissioni del capogruppo del partito diventato padre con la maternità surrogata negli Stati Uniti. E Spahn lascia l'incarico, la mia famiglia dice inconciliabile con la politica. La cronaca: due gli indagati della procura di Genova per l'incidente mortale in una piscina di Sestri Levante, costata la vita a una bambina di 11 anni. Sono i titolari della struttura, un uomo e una donna, omicidio colposo, l'ipotesi di reato. Prima notte in carcere per Mario Roggero a Bollate, oggi Salvini ha fatto visita al gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo. Così il leader della Lega.
7: La moglie ha chiesto la grazia e ha fatto bene, e io sono convinto che possa essere presa in considerazione liberamente nei tempi e nei modi che vorrà dal Presidente della Repubblica, che è l'unico che può decidere modi, tempi e contenuti.
6: Lo sport: a Spa al via le qualifiche del Gran Premio di Formula 1 dopo le terze libere con Antonelli il più veloce. Lavoro extra dei meccanici Ferrari che riescono a rimettere in pista la vettura di Hamilton danneggiata dopo uno scontro con le barriere. Calcio: attesa per la finalina dei mondiali americani tra Francia e Inghilterra stasera alle 23, in palio il terzo posto. Il mercato in Italia: la Roma rinnova i contratti di Mancini fino al 2029 e di Cristante fino al 2028. Dobbiamo essere più bravi e più veloci sul mercato, dice Giampiero Gasperini in conferenza stampa rispondendo a una domanda sull'addio di Celik preso dalla Juventus.
8: È chiaro che devi switchare, no? Se va via uno lo devi rimpiazzare, altrimenti non completi la rosa. È andato via Celik, sicuramente rimpiazzeremo il ruolo, altrimenti rimaniamo scoperti, questo è normale.
6: Tennis: a Bastaden, Svezia, Luciano Darder in campo nella semifinale contro il paraguayano Balleco. La situazione è di un set pari, si gioca il terzo e Darderi è in vantaggio per 5-2. Ultimo game, perlomeno in questo momento, 30-0, Darderi in vantaggio, 30-15. Vediamo, sapremo più tardi quale sarà il risultato. Questa è RDS.
0: Di nuovo buon sabato pomeriggio a tutti, questa RDS, state ascoltando il Guerrini e Lanfranchi Show, le storie, nella nostra regia c'è l'adorato Paguro, siamo anche in televisione, saluta Cla.
1: Ciao, sì, io già stavo salutando mentre
0: scusami,
1: lo dicevi.
0: Scusami, no,
1: sì.
0: È vero, non ti vedo da qua.
1: A volte non ci vediamo, sì, salutavo tutti gli amici del 265 del digitale terrestre o 724 del Bouquet Sky, ciao, ma anche l'app, anche c'è l'app della Social TV, eh?
0: È la super app, rinnovatissima, molto interattiva, veramente, ci sono anche i giochi che riguardano noi conduttori, hai mai provato a farli, Cla?
1: No, io gioco sempre con la Lanfranchi e perdo.
4: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: Signore e signori, purtroppo, amici di RDS, uno dei momenti più temuti da me nel
1: ma
0: sabato.
1: Ma se sei bravissimo.
0: Con il vero o falso?
1: Allora, vero o falso su cani e gatti. Cominciamo dai cani, ecco, con i quali hai più confidenza.
0: Sì, aspetta, mi metto la cuffia, eccola.
1: Il pulsante ce l'hai?
0: Sì, è sempre a botta che
1: sempre
0: dopo la mano.
1: Guarda,
0: tra poco poi... viene l'artrosi alla mano destra.
1: E poi ti fanno pagare il tavolo. Allora, se il cane scodinzola è sempre felice, vero o falso?
0: Falso.
1: Bravo. Ah, è diventato triplice?
0: Sì, perché okay, lo sapevo.
1: Lo scodinzolio indica genericamente uno stato di forte eccitazione o tensione. Quindi un cane può scodinzolare anche se è stressato, insicuro o pronto ad attaccare. E di questo
0: esatto,
1: non lo sapevo.
0: Quindi attenzione quando scodinzola, perché diciamo è un po' su di giri, diciamo.
1: Mm-mm. Un anno del cane equivale a 7 anni umani.
0: Vero.
1: Falso.
0: Porca miseria.
1: L'invecchiamento varia molto in base alla taglia e alla razza.
0: Ho capito.
1: I cani di taglia grande invecchiano molto più rapidamente rispetto a quelli di taglia piccola.
0: Ah, vedi? Ecco, sì, perché i chihuahuini spesso arrivano anche a 15-16 anni, insomma, è vero, vanno avanti di più.
1: Le ossa fanno bene ai denti del cane.
0: Questo sarà vero.
1: È falso.
0: No.
1: Le ossa, soprattutto quelle cotte, possono scheggiarsi facilmente e rischiano di causare, insomma, delle perforazioni molto pericolose, insomma, per i nostri amici animali.
0: Allora attenzione.
1: Esatto, mi raccomando con le ossa. Passo ai gatti, va bene?
0: Sì.
1: I gatti atterrano sempre in piedi.
0: Falso.
1: Giusto, mi fa ridere.
0: È una volta che dico falso.
1: No, è giusto. Pur avendo un eccezionale riflesso di raddrizzamento,
0: sì,
1: e un corpo flessibile, l'atterraggio sicuro dipende dall'altezza della caduta. Cadute da altezze errate possono causare traumi gravissimi. Io avevo un gatto che si chiamava Tobia, che si lanciava da un terrazzo e atterrava, un pazzo praticamente, fu un buffo furioso, atterrava sempre sulla Vespa che aveva mio padre.
0: Pazzesco.
1: Aveva preso le misure e non si faceva mai male perché arrivava sul sedile, sul sellino, sulla sella della Vespa di mio padre.
0: Ma
1: si lanciava dai terrazzi, ma io dico, ma perché si lanciava dai terrazzi?
0: Hanno questa così, sicurezza loro e precisione. Bambini, non fatelo a casa.
1: No, ci mancherebbe. Il latte vaccino è l'alimento ideale per i gatti.
0: Falso.
1: Bravo. La maggior parte dei gatti adulti è intollerante al lattosio, quindi tu,
0: vedi,
1: sei un gatto adulto.
0: Come
1: me, tu sei un miscione.
0: Esatto.
1: E quindi bere latte può causare dei forti disturbi intestinali.
0: Poi si va spesso in bagno.
1: Esatto. I gatti vedono nel buio totale.
0: Vero.
1: Falso.
0: Arc.
1: Non hanno i visori notturni. Se la luce è completamente assente, non vedono nulla. Hanno però bisogno di pochissima luce, molta meno di noi, per muoversi perfettamente nell'oscurità.
0: È vero, lo vedono benissimo, ma non se è tutto nero.
1: No,
0: cioè,
1: se è completamente buio, no.
0: Ci potevo arrivare.
1: Vabbè, sei stato bravo.

0: Gu e Ira Star, Woman.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
2: RDS 100%. Grandi successi.
3: Grandi successi.

0: Cabana, Irama su RDS. Vuoi un ultimo vero o falso?
1: Sì, questo lo devo indovinare perché oggi ne ho sbagliate tante, devo dire la verità.
0: Allora, le donne in gravidanza devono dare via il gatto.
1: Falso.
0: Bravo, falso. Perché sai che c'è il rischio di toxoplasmosi, cioè non è che lo sai, insomma, c'è il rischio di toxoplasmosi, ma si evita facilmente. Basta non toccare le feci dei gatti a mani nude e far pulire la lettiera a qualcun altro.
1: Sì, mi chiedo anche per quale motivo uno dovrebbe toccare le feci a mani nude del gatto.
0: No, certo, però magari
1: le feci del gatto a mani nude,
0: mentre pulisci la lettiera può inciampare, può succedere qualsiasi cosa, insomma, basta non fare queste cose in teoria.
1: Sì, sì. No, io ne vedo tante di cacchine purtroppo per maleducazione dei padroni sui marciapiedi, ma non mi è mai venuto in mente di andarli con la mano e di prenderli.
0: No.
1: Ecco, non fatelo. No.

0: sotto l'ombrellone.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 25 luglio via. C'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Ok, calma. È il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No! Te lo sei rovesciato sulla giacca! Relax! Coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini. Li hai messi di due blu diversi. OVS. Love people, not labels.
7: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre. Quando è...
9: pesca.
8: È la colazione. Quando è...
10: alla pera.
8: È ricreazione. Tu che dici...
10: ma è buonissimo.
8: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
10: è senza zuccheri aggiunti.
8: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
10: scusi, me ne dà un altro?
8: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: La sequenza mixata qui su RDS nel Guerrini e Lanfranchi Show, le storie. Cominciamo con Achille Lauro, questa è Comuni Immortali.

0: estate ha una storia da raccontare. Lascia che sia il ritmo a scrivere i tuoi ricordi più belli.
1: Mentre un uomo sfiderà gli dèi.
2: La tua musica è su RDS. 100% grandi successi. Grandi successi.

0: dello studio 1, cioè lo studio 2 non,
1: esatto,
0: ha questo effetto, lo studio 1 c'ha l'effetto ridondante che qui non c'è,
1: e qui non hai l'eco che ti mettono di solito i nostri registi.
0: Mi rimane asfittica qui la risata così sardonica.
1: Allora, non è ancora il momento delle frasi d'amore, ma è il momento di
0: parlare degli emoji, perché
1: degli
0: non
1: emoji.
0: Ho capito per quale motivo il 17 luglio, cioè ieri,
1: sì?
0: Ogni anno si celebra la giornata dedicata agli emoji, proprio perché sto mondo ormai non c'ha più niente da fare.
2: L'energia per il tuo sabato sera e dalle 22 all'1
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
2: A casa o in giro,
3: la festa è sabato dalle 22 all'1
2: con Party RDS.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
6: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour, la prevenzione femminile è la nostra meta.
7: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
11: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
12: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Ehi tu! Tu che usi gli emoji,
1: sì.
0: Ma li sai veramente usare? Non tu, dico tu in generale. Li sai veramente usare?

0: scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari su RDS.
1: Gli emoji mi sono stati simpatici all'inizio, quando ho visto tutte queste faccine, dico che carino, perché poi alcune sono carine, divertenti, e il pianto, il riso, le cose così, dico è bello, è un nuovo modo di comunicare. Adesso io ce l'ho un po' con queste emoji, perché sta diventando come altre, che ne so, locuzioni, come altre situazioni verbali un po' sbagliate, eccetera, diciamo sta un po' impoverendo il modo di comunicare, la lingua. Adesso uno, invece che dire una frase, impegnarsi a scrivere una cosa, poi ci lamentiamo, che ne so, che i ragazzi per esempio a scuola fanno errori, che nei concorsi pubblici ci sono errori di italiano, quella. Siamo abituati normalmente a parlare con le emoji, con le crasi, con un linguaggio che non è quello corretto della lingua, e vabbè. Comunque diciamo che ogni anno il 17 luglio, cioè nella giornata di ieri, quindi, c'è il World Emoji Day, purtroppo esiste anche questo, e ci ricordano gli esperti che a volte usiamo gli emoji in maniera sbagliata. Intanto sono al momento sono 3.953 gli emoji.
0: Io ne uso tipo 3.
1: Appunto.
0: Io uso il cuore.
1: Il cuore.
0: La faccina che manda il bacio, e ogni tanto te la mando quella. Uso la faccina con le stelline al posto degli occhi.
1: Sì, quella che vuol dire?
0: No, contento, felicità, wow. Sì. E poi uso le mani che applaudono, io sono proprio boomer.
1: Ah sì, quello io, anch'io, quello le uso anch'io.
0: Anche per commentare sui social, se una cosa mi piace, invece di mettere il solito cuore, metto le fiamme. O le mani che applaudono.
1: È vero, anche perché sono le prime che a me mi appaiono, capito? Ce l'ho lì facile, faccio click e ho
0: in
1: messo
0: ordine
1: il mio
0: cronologico.
1: È bravissima. Quindi quando uno usa sempre quelle, la cronologia te le riporta, e quindi uno tende poi a ripetersi.
0: Sì, sì.
1: Comunque, tra le novità c'è la faccia rotta sorridente. La conosci la faccia rotta sorridente? Sì, c'è una faccia che sorride, ma tutta spezzata, diciamo un po' crashata.
0: E quindi
1: mancano dei pezzi. Significa, lo spiega insomma l'esperto di emoji.
0: Sì.
1: A volte significa dire sto bene, ma in realtà non sto affatto bene.
0: Quindi bene ma non benissimo.
1: Cioè, bene ma non benissimo. Okay. Sto bene, cerco di sorridere, ma sto a pezzi.
0: Okay.
1: E la faccia che si scioglie, adesso c'è la faccia che si scioglie, ragazzi.
0: Ma che vuol dire?
1: Per il caldo, per l'imbarazzo, no? Dicono che sia. La versione più moderna è quella di un melting face. Cioè praticamente
0: che si scioglie tipo burro.
1: Mi sto sciogliendo davanti a te, insomma, wow, così con c'è mezza faccia intera e la parte sotto che si scioglie.
0: Sì.
1: Poi per esempio il senza bocca, l'hai mai usata la faccia solo con gli occhi senza bocca?
0: No, mi fa impressione.
1: Sai che vuol dire?
0: Non parlo.
1: Molti, esatto, bravissima, molti la usano come confusione e angoscia, invece non parlo, silenzio. Il teschio lo usi, il teschio?
0: No, non lo uso mai il teschio.
1: Io lo uso in realtà, e il modo più diffuso in cui viene usato è per esprimere divertimento. Cioè non è, io invece lo uso, capito, come dire l'immortage, diciamo.
0: Sì.
1: Invece no, vuol dire sto morendo dalle risate, perché se ci pensi bene è un teschio che ride. Con la dentiera, ma ride.
0: Vedi?
1: Guardalo bene.
0: Lo guarderò.

0: è vero, mi hai detto vai a controllare il teschio che ride, è vero, il teschio ride, quindi ci sta, sto morendo dalle risate. Io ci vedevo solo un teschio, per quello non lo usavo mai. In realtà ride.
1: Sì, in realtà è un teschio che ride, quindi diciamo non è una cosa macabra apparentemente, esatto. Ma in realtà simpatica e ridanciana. Quindi usalo ogni tanto il teschio che ride, cioè sto morendo dalle risate.
0: Da settembre, quando riprendiamo il cabaret, mi farò mettere dai social nel montaggio la faccia col teschio che ride.
1: E pensate che un giorno. No, vabbè, non te la dico.
0: Oh mamma, che cosa devi dire?
1: Ma per tutti, vale per te, per me, per tutti. No, un giorno rideremo proprio così tutti quanti noi per sempre. Esattamente così proprio, sarà una foto praticamente.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
2: Ciao patatina.
3: Ciao patatina.
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette, gli snack.
5: Torna in redazione RDS, tutto è pronto per le informazioni, sentiamo tutte le ultime dall'Italia e dal mondo. Buon lavoro.
6: Grazie, buon pomeriggio da Gianluca Gizzi. L'intesa sospesa con gli Stati Uniti, l'annuncio dell'Iran che accusa Washington di aver violato l'accordo per le recenti azioni militari. Intanto il Kuwait avverte la Repubblica Islamica, se proseguono gli attacchi a siti civili e infrastrutture, noi reagiremo. Valuto l'arresto di Netanyahu se verrà all'Assemblea ONU, le parole del sindaco di New York, Mamdani. Il premier israeliano aggiunge è un criminale di guerra, va processato all'Aia. In provincia di Cremona un uomo di origini indiane ha perso la vita tuffandosi nel fiume Adda per soccorrere il nipotino di 4 anni in difficoltà. Il piccolo adesso è in gravi condizioni all'ospedale di Bergamo. In carcere a Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di 2 rapinatori e il ferimento di un terzo, ha ricevuto la visita di Salvini. Ritiene di aver subito un'ingiustizia, dice il leader della Lega, che sulla richiesta di grazia assicura nessuna pressione sul presidente Mattarella. 15 arresti e 42 denunce a Roma e a Milano in una vasta operazione della polizia per il controllo del territorio. Nella capitale battute le zone del Colosseo, dei Fori Imperiali e di Colle Oppio, nel capoluogo lombardo agenti in azione fra l'altro nelle stazioni ferroviarie lungo le 5 linee della metropolitana e a Linate. 9.000 le persone identificate, 80 stranieri sono stati accompagnati in questura, 7 irregolari trasferiti nei CPR. I mondiali di calcio in America, stasera alle 23 la sfida per il terzo posto tra Francia e Inghilterra, domani la finale. In conferenza stampa il presidente USA Donald Trump parla di torneo migliore di sempre.
7: But this has been the most successful sporting event maybe in the history of the world.
8: Questo è stato forse l'evento sportivo di maggior successo della storia, è stato incredibile, quindi voglio congratularmi con ogni squadra che ha reso la Coppa del Mondo 2026 uno dei più grandi eventi sportivi di tutti i tempi. Penso che sia stato più di un evento sportivo, è stato qualcosa di molto molto speciale, quindi buona fortuna a Spagna e Argentina, che vinca la squadra migliore.
7: So good luck to Spain and Argentina on Sunday and may the best team win.
6: Tennis, Luciano Dardari in finale a Bastad in Svezia, ha battuto in 3-7 il paraguayano Vallejo. La Formula 1 a Spa, ultimi istanti delle qualifiche, al momento il miglior tempo è di Norris con la McLaren davanti alla Mercedes di Antonelli, terzo crono per la Ferrari di Leclerc.

0: questa è RDS.
1: Sweet Dreams are Methodist. Questa è. Che cos'è? Copacabana.
2: No, l'abbiamo già mandata la settimana scorsa.
1: This is the rhythm of the night.
2: Nemmeno.
1: September morn.
2: Nemmeno quella.
1: New York, New York.
2: Quante te ne vengono in mente?
1: Celebration,
2: però.
1: Goodbye. Come on.
2: No.
1: Oh, yes,
2: no.
1: It's late, it's night.
2: No, un jukebox umano è diventato Claudio.
1: Di hip hop, eccetera, eccetera.
2: Sai che l'ho sentita l'altro giorno?
1: Sì.
2: E mi sei venuto in mente. Cioè,
1: grazie,
2: nell'originale ho detto, però Claudio la fa meglio.
1: Allora, la metteremo come sigla finale, va bene?
2: Va bene, ci sto.
1: Sugar Hill Gang, Paco, prepara.
3: All'inizio di ogni ora, i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: summer hit.
1: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì.
2: Noi sì.
3: Papà, buona domenica.
4: L'estate vera è solo con
1: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: droga, Emma e Fabri Fibra, che chiudono la nostra sequenza mixata su RDS.
1: Una accoppiata che non avrei mai detto. È vero che Fibra ultimamente è diventato molto pop e quindi pur rimanendo sempre se stesso, perché Fabri rimane sempre Fabri in ogni canzone, pure se facesse, che so, un duetto con, ti posso dire, con Mozart, sì, lui rimarrebbe sempre Fabri Fibra. Però ecco, con Emma proprio non ce la vedevo, e invece sentendo questa canzone funziona, ecco. Ma beh, funziona proprio sulla, anche sulla differenza, no? Tra stili, tra modi di cantare, tra anche tra generi diversi, insomma, che invece poi si fondono in un unico pezzo che funziona. Ma quando c'è Fabri, ragazzi, anch'io se facessi un pezzo con Fibra funzionerebbe
0: davvero.
1: È solo che lui non vuole.
0: Ma non gliel'hai mai chiesto?
1: Ma lo sento.
2: Rivivi le emozioni dell'RDS Summer Festival sabato 18 luglio alle 21.30 su TV8 e Sky 1.
3: Con noi live Anna, Benji e Fede, Cioffi, Emma, Gaia, J-Ax, Madame, Merck e Cremont, Mr. Rain, Nico Santos, Noemi, Sara Toscano, Tommaso Paradiso, per una bellissima festa d'estate da vivere insieme.
2: RDS Summer Festival.

0: sarà anche in streaming su Now e on demand sulla nostra RDS Social TV.
1: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte e se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore SMEG.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
6: Nen.
5: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT.
9: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
12: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
13: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Siamo pronti naturalmente ragazzi a partire qui su RDS verso grandi successi. RDS.

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordati.

0: Eccoci qua, cari amici di RDS, io sono Claudio Guerrini.
1: Benissimo.
0: Secondo me a Roma in questo momento c'è Roberta Lanfranchi.
1: È giustissimo, pronta per il perché si dice.
0: Oddio, perché si dice?
1: Perché
0: hai ragione, perché si dice.
1: Allora, perché diciamo la Vispa Teresa?
0: Avea tra l'erbetta.
1: Quello, sì. Avea
0: gentil
1: tra
0: farfalletta.
1: L'erbetta, a volo sorpresa, gentil farfalletta.
0: Tutta
1: giuliva.
0: Iva.
1: Stringendola viva. Sgridava a distesa. L'ho presa.
0: E non so perché.
1: Questi proprio sono i versi iniziali della Farfalletta, che è una poesia scritta intorno al 1850 da un poeta milanese che si chiamava Luigi Sailer. E successivamente è inserita in una raccolta per bambini. La protagonista di quella che viene considerata come una delle filastrocche per bambini più conosciute, perché la sappiamo tutti praticamente, ho perso il filo, è la Vispa Teresa, è una bambina molto irrequieta. Quindi da qui l'utilizzo in tono scherzoso dell'espressione proprio la Vispa Teresa, fatto per indicare una bambina o una ragazza molto briosa, molto sbarazzina, un po' svagata, molto simpatica. E quindi viene proprio però da questi versi del 1850.
0: Fantastico, no? Ma che rendono benissimo l'idea proprio delle cose che tu ci hai raccontato.
1: Vi ricordate perché diciamo fare voli pindarici?
0: Perché Pindaro purtroppo tentò di
1: poeta volare. Greco, sì. In tutti i componimenti di quello proprio che è considerato il più grande esponente della lirica corale greca, quindi bisogna andare parecchio indietro con Pindaro, le scene si susseguono secondo un ordine che sembra irrazionale, le immagini sono molto vivide, la suggestione vale più della costruzione logica dei contenuti, quindi fare voli pindarici vuol dire proprio fare dei repentini cambi di soggetto e ci si lascia andare anche a come vi posso dire delle digressioni azzardate, fare tutto un po' a zig zag, per così dire.
0: Io lo dico ad minchiam, diciamo. Se volava, diciamo, a proposito di Vispa Teresa, volava, diciamo, da un argomento all'altro, apriva parentesi, andava da una parte all'altra, e quindi si dice volo pindarico, esattamente come hai detto, meglio tu, cioè per dire, insomma, passare da un argomento all'altro quasi senza accorgersene, insomma. Però è bello perché vuol dire anche avere molta fantasia, insomma, improvvisamente cambiare l'ordine delle cose, no? Sovvertirlo.
1: Tra poco ve ne do un altro, perché si dice piove sul bagnato. Intanto c'è la novità.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS.
5: Katy Perry, Watch It Burn.

0: siamo rimasti tutti curiosi, amici di RDS, per sapere perché si dice piove sul bagnato, perché effettivamente è una espressione questa, sì, che la usano tutti.
1: Sì, quando praticamente la fortuna ce l'ha sempre chi ne ha già abbastanza, ecco.
0: Ecco, esatto, è come se, che ti posso dire, del vecchio ecco, vincesse al Totocalcio.
1: Sì, o la Lotteria Italia.
0: O la Lotteria Italia, piove sul bagnato.
1: Questa espressione ha origine letteraria anch'essa. Piove sul bagnato, lacrime su sangue, sangue su lacrime. Scriveva Giovanni Pascoli nelle sue prose, quindi arriva proprio da Pascoli. Questo modo di dire sta a significare che gli eventi piacevoli capitano, come dicevamo prima, a chi è baciato già dalla buona sorte, ed è usata nella sua accezione negativa e ha lo stesso significato di un'altra locuzione che conosciamo: le disgrazie non vengono mai da sole, per l'altro verso della medaglia.
0: Esatto, oppure, esatto, perché vuol dire invece il contrario, vuol dire che una persona che già ha avuto una disgrazia ce n'ha un'altra.
1: Esattamente.
0: Insomma. E il mondo è fatto così, siamo uomini o caporali. C'è chi gli va sempre bene e chi gli va sempre male.
1: Esatto.
2: Basta serie TV a casa, esci e vivi l'estate.
3: Estate!
4: Noi saremo sempre con te con la nostra app.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Fino al 25 luglio, via. C'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
10: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
11: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
10: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
12: Non voglio essere fritto!
13: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
12: E gli altri?
13: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
14: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
15: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
16: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
17: Siete veramente perfetti.
18: Grazie Octopus di esistere.
15: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
19: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
3: E per un giro in scooter al tramonto?
19: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty, fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
1: Finalmente, lo stavamo aspettando dalle tre, le famose frasi d'amore.

0: ancora Tame Impala su RDS.
1: Per favore, una base amorosa, una base love, na, love, love. Na, na, na, no, na, no, lo chiedevo al paguro. Questo cos'è?
0: Nana, la sto inventando, però l'ho fatto facendo col cuore.
1: No, ma era bella,
0: bella. Però distraggo. No, raccontaci le parole, le frasi d'amore.
1: Qui ci vuole ovviamente la base amorosa che sentiamo.
0: Vabbè. No, adesso arriva.
1: Sì, eccola qua.
0: Questa è la sexy 1. Può andare bene.
1: Ma questo è un film porno degli anni 70, ragazzi.
0: Ma dai!
1: Dai, quando lei esce dalla doccia.
0: Ma niente, si è già vestita, dai.
1: E quando Femi Benussi usciva dalla doccia.
0: Ma chi è Femi Benussi?
1: Valla a vedere, all'epoca era andata forte.
0: Ma non la vado a vedere.
1: Lilli Carati, ragazzi. Va bene, vabbè. Comunque. Parliamo d'amore.
0: Sì.
1: Grande paguro dell'amore, c'ho solo un'idea.
0: No, comunque,
1: invece William Shakespeare. Partiamo da Dostoevsky,
0: sì,
1: invece.
0: Ci sto.
1: È nella separazione che si sente e si capisce la forza con cui si ama. No, tienila Pago, tienila sotto assolutamente. Ormai iniziamo e finiamo così. Cioè, quando ci si separa, si capisce la forza dell'amore. Solo alla fine lo riesce a capire. Rumi diceva: il modo in cui fai l'amore è il modo in cui Dio sarà con te.
0: È
1: forte
0: Rumi.
1: Questa?
0: Rumi 5.
1: Bella Rumi, bella raga. Pablo Neruda, che diciamo, insomma, voglio dire, no? Ne sa qualcosa. Chissà se un giorno, guardando negli occhi di chi ti avrà dopo di me, cercherai qualcosa che mi appartiene.
0: Qualcosa si cerca sempre, ragazzi.
1: Ma anche in molte canzoni si diceva, no?
0: Perché chi fai paragoni. Inconsciamente lo fai il paragone.
1: Esatto, e quindi non c'è niente da fare. Emanuela Breda dice: amore e amicizia sono sentimenti che nascono e mutano in modo opposto l'uno all'altro. Adesso la Franchi farà tutto.
0: Cioè, perché?
1: Aspetta,
0: l'amore.
1: Due punti.
0: Non era finita.
1: No. L'amore sboccia in un istante e si affievolisce nel tempo. L'amicizia si forma per gradi e nel tempo si fortifica. Adesso partiamo la frase.
0: Ma dipende dalle situazioni.
1: Dipende dalle situazioni.
0: Ma sì, mica siamo tutti uguali.
1: Vabbè, ma la frase sull'amore deve essere generica, non è che può. Ogni frase sull'amore vuol dire.
0: Questa
1: allora,
0: non
1: per
0: è
1: uno
0: generica.
1: È così, per lei è con la...
0: Quella non è generica. No, sull'amicizia ci sta che parte piano piano. Sull'amore non è detto che poi si affievolisca.
1: Lo sapevo che qui non saremmo stati d'accordo. Dico l'ultima per ora, Martin Luther King.
0: Sì.
1: Non ci può essere profonda delusione dove non c'è un amore profondo.
0: Però ci rimani male lo stesso,
1: rimani
0: male.
1: La Lanfranchi mi contesta le frasi.
0: Di Martin Luther King, tra l'altro.
1: Guarda, mio fratello.

0: ricordavo.
1: No, io non la sapevo proprio.
0: Vaga ma... più in basso dove troverai la le fontane ripetere. Del piacere.
1: Ma veramente, un'altra volta.
0: Ma no, Mago, questa era solo un recap.
1: Non questa era... è la sexy 2, però senti che carina.
0: Sì, perché c'era il coretto di questa che entravano in studio tutte nude e facevano.
1: Ma perché tutte nude?
0: Perché dai, per fare.
1: Ma a fare i cori non devi per forza essere nudo, scusami, eh. Ma guardate, dai l'appuntamento tra poco con la musichina, Cla.
0: Amici, il Guerrini della Frankie Show va avanti ancora per un'ora. E non sapete quante altre fontane del piacere sgorgeranno nelle vostre orecchie.
1: Ma no, ragazzi, ma siamo
0: rimanete
1: studi-
0: con noi, no, rimanete stare. Con noi e non ve ne pentirete.
1: Dai, Cla!
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
4: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
5: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
4: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
0: Dalla redazione a Roma torniamo perché ci sono le notizie da aggiornare. Quindi ritornammo ad ascoltare notizie su RDS.
6: Buon pomeriggio. Sospesi tutti gli impegni previsti dall'intesa con gli Stati Uniti, l'annuncio dell'Iran che accusa Washington di aver violato l'accordo con le recenti azioni militari. 3 raid americani segnalati 2 ore fa nella provincia di Hormozgan. Intanto il sindaco di New York, Mamdani, avverte Netanyahu: sto valutando il suo arresto nel caso in cui venga all'assemblea ONU. Il premier israeliano dice: un criminale di guerra va processato all'Aia. Bufera nella sede U in Germania, il cancelliere Merz come presidente dei Cristiano Democratici chiede le dimissioni del capogruppo del partito diventato padre con la maternità surrogata negli Stati Uniti e Spahn lascia l'incarico, la mia famiglia dice inconciliabile con la politica. Mario Roggero ritiene di aver subito un'ingiustizia alle parole di Matteo Salvini che ha incontrato in carcere a Bollate il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di 2 rapinatori e il ferimento di un terzo. Sulla richiesta di grazia il leader della Lega assicura nessuna pressione sul Colle. L'Italia ha le prese con la forte ondata di calore, il picco si sposta al sud con 14 città da bollino rosso oggi e domani, 17 lunedì. Il caldo e l'afa sono una tassa per l'economia italiana che può arrivare fino a 12 miliardi, quasi mezzo punto di PIL. È la stima di Confesercenti, il presidente Nico Gronchi.
7: Fra i 2 e 4 miliardi, soprattutto per impianti di climatizzazione più efficienti, fotovoltaico, schermature, riqualificazione energetica. Ma poi ci sono i maggiori costi per l'energia, che stimiamo tra i 2 e 3 miliardi, o il calo della produttività nelle giornate di caldo più intenso, che vale tra gli 1,5 e 3 miliardi. Ci sono anche 1-2 miliardi di fatturato perso nei settori più esposti, come per esempio edilizia, agricoltura o commercio ambulante. Un bar o un negozio che oggi sostiene 3-4 mila euro l'anno per il raffrescamento potrebbe trovarsi a spenderne 6-7 in brevissimo tempo.
6: A Spa la Formula 1 è la 6ª pole in carriera di Kimi Antonelli, in prima fila con il pilota della Mercedes, leader del mondiale, Verstappen, Red Bull. 3º crono per Norris, McLaren, che deve però scontare una penalità per il cambio della power unit e domani partirà 13esimo. Al suo posto in seconda fila scatteranno Russell e il ferrarista Leclerc, 5º in griglia Hamilton con l'altra rossa di Maranello. Il ciclismo con Pogacar che si aggiudica la 14esima tappa del Tour de France, 4º successo personale in questa edizione. Arrivo in solitaria per lo sloveno maglia gialla che stacca di 44 secondi il danese Vingegaard, 2º in classifica con 4 minuti e mezzo di ritardo. È giunto oggi 4º. A Bastad in Svezia il tennis, Luciano Darder in finale se la vedrà con il vincente della sfida in corso tra il russo Rublev e il cileno Tabido, sono sul set pari. Calcio, la Juventus pareggia la prima amichevole stagionale 0-0 in casa del Basilea, per impara un rigore, problema alla coscia per Ecator uscito dalla mezz'ora del primo tempo. Questa è RDS.
1: Di nuovo buon sabato pomeriggio a tutti. Questo ancora sei in quella modalità, mamma mia.
0: Fai sentire, ce l'hai ancora Mago?
1: Ma
0: ce l'hai,
1: no, ma adesso
0: sentire.
1: C'è la sigla.
0: Mettilo
1: nostra.
0: Sotto Roberta che parla.
1: Ma
0: vai,
1: no,
0: vai.
1: Ma non si può adesso, abbiamo un'altra canzoncina.
0: Non si può.
1: Mettiamola dopo. Dopo ti faccio il quiz sulle ricette. Pago, sceglierne pure un'altra che ci sta bene come sottofondo del quiz.
0: Ok, Che sarà una ricetta dell'amore?
1: No, sono più ricette, delle quali ti chiederò gli ingredienti per prepararle, va bene?
0: Oh mamma mia,
1: dai,
0: ma perché questa
1: divertente,
0: tortura?
1: Su, dovresti aver imparato qualcosa.
0: Ma
1: in tutti questi anni
0: di galera,
8: di ogni ora,
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni
8: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: Eccoci qui pronti con il momento ricetta di Roberto Lanfranchi.
1: RDS. Ma non è perfetta questa musica?
0: Sì, per le ricette sexy, sì.
1: Ma no, è sexy.
0: Questi sono altri filmetti
1: allora,
0: dell'epoca.
1: Allora, ti faccio sì, il prego. Quiz degli ingredienti.
0: Ai.
1: Quali sono i sì. 3 ingredienti base per fare la pasta frolla classica? Aspetta, ti do le risposte. A. Farina, burro e zucchero. B. Farina, olio e miele. C. Farina, latte e lievito.
0: Qual è la ricetta di pasta?
1: Pasta frolla classica.
0: La seconda, la B.
1: No, è la farina, burro e zucchero, a cui si aggiungono solitamente, magari qualcuno aggiunge i tuorli dell'uovo.
0: Vedi, io aggiungevo i tuorli.
1: Io pensavo fosse facile. Io pensavo fosse facile.
0: Io sono pieno di tuorli a casa.
1: Allora, quale ingrediente acido serve per preparare la cevice peruviana?
0: Se sapessi cos'è, te lo direi pure volentieri, ma prego.
1: Non sai cos'è la cevice?
0: La cevice, che è carne, vero?
1: No, non è carne, è a base di pesce crudo marinato. Non ti dico con che cosa, perché me lo devi dire io.
0: Okay. Dai.
1: A, aceto di vino rosso. Sì. B, succo di lime. C, yogurt bianco.
0: Succo di lime.
1: Bravissimo!
0: Sì.
1: Perché serve a cuocere, tra virgolette, il pesce crudo grazie alla sua acidità. Bravo!
0: Certo, sennò come diventa cevice?
1: No, scusa. C'è cevice. Per preparare un vero guacamole messicano.
0: Guacamole mi piace, tra l'altro.
1: Quale frutto usi come base? A. Mango. B. Avocado. C. Papaya.
0: Non ho dubbi, l'avocado.
1: Sei bravissimo, Claudio.
0: Sì.
1: Sei a 2 risposte esatte.
0: Sì, sì, ma la prima perché non ero scaldato ancora, mi ero
1: Questa
0: scaldato.
1: Questa è super facilissima, Quale, oddio, la musica mi fa ridere. Quale spezia dona il tipico colore giallo al risotto alla milanese? Dai, non ti do neanche le 3 opzioni.
0: Zafferano.
1: Bravissimo, siamo a 3. Hai già vinto la RDS bag, te lo
0: grazie.
1: Dico.
0: Grazie, mettimi un cappellino che mi serve per le serate. Che lo tiro alle
1: L'ultima,
0: serate.
1: Cla. Sì. Quali sono gli ingredienti liquidi per la pastella delle crepe dolci francesi?
0: Sì.
1: A. Latte e uova. B. Acqua frizzante e olio. C. Panna e liquore.
0: La prima.
1: Latte e uova?
0: Sì.
1: Bravo!
0: Sì!
1: Sbattuti insieme alla farina e un pizzico di burro fuso, hai vintissimo!
0: Io appena li vedo li sbatto subito. Per terra, boom, tiè!
1: Hai vinto!
0: Grazie!

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS,
0: Peggy Gou e Ira Star. Woman. Alex Warren, Passenger. Giselle, Dimanche Midi Pill.
2: Alors on fuit le vide rempli le vide, mais c'est toujours dimanche dans ma tête.
3: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.
4: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: eccoci cari amici di RDS, ma oggi, sì, ma no, 18 luglio, non abbiamo neanche detto quali sono i santi del giorno.
1: I santi, è vero.
0: Allora, c'è San Federico di Utrecht, vescovo.
1: Mitico, un bacio.
0: Sant'Arnolfo di Metz, vescovo.
1: Metz, Utrecht, posti bellissimi.
0: San Materno di Milano, vescovo.
1: Ah, materno, lui è materno, è carino.
0: San Filastrio di Brescia.
1: Salutiamo tutti i filastri e le filastrie all'ascolto.
0: Esatto. C'è Santa Sinforosa. Sì, dai, è vero. Santa
1: Sinforosa.
0: Io me la immagino
1: tutta, capito? Tutta la Sinforosa.
0: È
1: tutta
0: martire.
1: Puoi dire, mi spiace.
0: E Sant'Emiliano di Durostoro, martire.
1: Mai stato a Durostoro.
0: E San Rufillo di Forlimpopoli, vescovo. Auguri a Rufillo.
1: Lo conosco bene, vicino Forlì.
0: Esatto.
1: Ma lui come si chiama?
0: Rufillo.
1: Rufillo, famoso per la pasta. La pasta Rufillo è buonissima, ragazzi. Non è quella di Sinner, ma è buona lo stesso. Io e Rufillo siamo fatti della stessa pasta. Non so se mi spiego.

0: tornati insieme qui su RDS. Oh, eccoci, cioè, qua. Dobbiamo ancora parlare di musica. Perché dici? Perché
1: quando
0: ridi?
1: Quando si sistema nel suo studio.
0: Sì, sono sistemata. Oh,
1: è torna.
0: Perché abbiamo.
1: Certo, stai con tuo marito da un sacco di tempo. Lo so che sei sistemata. Non sei alla ricerca, sei sistemata. Lei su Tinder c'è scritto status sistemata.
0: Non
1: puoi dire palle che sto sistemata. Lei è sistemata, avete capito o no? È inutile che continuate a mandare messaggi su Roberta. Oh, il sistema sta a posto.
0: Posto così. Va bene?
1: Sì, anche sulla carta d'identità.
0: Sì, segni particolari.
1: Sistemata.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Parliamo di droni che danno la caccia alle zanzare, attenzione.
4: Ne compro.
3: Guarda che ce la fa, pesa 40 grammi, è piccolissimo e hanno promesso che riesce a eliminare solo le zanzare.
4: Le zanzare femmina.
3: Sì, le zanzare sono femmina che, in particolare.
4: Sono quelle che dicono non ho niente prima di attaccare.
2: E ascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore fino al 25 luglio trovi bis, prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
7: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GTL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GTL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
10: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
13: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato,
14: O ti senti così, o ti senti ACT.
15: Prova melatonina e Valerian ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
16: Problemi alle vie urinarie?
17: O ti senti così?
16: O ti senti ACT?
15: Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
18: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio. Indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
19: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
20: OVS, love people, not labels.
21: Quante cose al mondo.
22: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
23: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
24: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
0: Un'altra sequenza mixata qui su RDS. Sì, ma non sei contento?
1: Quante sono al giorno?
0: 4 ore, 4. No, fa una piega.
25: Summer hit.

0: No, amici, è finita una sequenza mixata su RDS. Io ti chiedevo quante sono le sequenze mixate al giorno su RDS, allora, quante ne passiamo?
1: Lo faccio subito il conto.
0: Brava.
1: Allora
0: brava.
1: Si parte dalla sequenza 10, 11, mezzogiorno, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, perché finiscono a mezzanotte le sequenze mixate, quindi sono 15.
0: Quindi dall'una non ci sono più, da mezzanotte non ci sono più sequenze. Mixate,
1: mezzanotte è l'ultima sequenza.
0: Sì.
1: E poi.
0: E ritornano e dopo tutti pazzi, giusto? E ritornano dalle 10
1: quando iniziano Anna e Sergio.
0: Ragazzi, quindi 15 sequenze mixate al giorno. Ragazzi, se non c'era Lanfranchi e vi faceva sto conto, voi non l'avreste mai capita sta cosa.
2: Accendi l'estate con l'app di RDS. L'estate.
3: Sempre con te ovunque.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
7: Nen.
6: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app.

7 al 25 luglio torna il Giffoni Film Festival. Ospiti del mondo del cinema e dell'attualità, showcase live dei nomi più attesi della musica, saranno protagonisti dell'evento per ragazzi più importante al mondo. Interviste, collegamenti in diretta, contenuti social per raccontare tutta l'energia di un evento unico. Storie, emozioni, divertimento. Vivi con RDS.

0: si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Ragazzi, Roberta Lanfranchi sa far di conto, è una donna meravigliosa.
3: Con le dita però, eh?
2: È sistemata e sa far di conto, è perfetta.

0: way.
1: RDS Music for You.
2: Music for You. Music for You.
1: Insieme a te.
2: Insieme a te, dove c'è musica.
3: Teddy Swims è tornato con Break Up in Reverse, uno dei suoi lavori più vulnerabili, lo identificano così, dopo aver confermato la rottura con la sua compagna e madre di suo figlio. Il brano è una riflessione proprio sulla fine della relazione, immaginando lo svolgimento al contrario, cioè auspicando che il dolore sia all'inizio e alla fine l'amore possa avere un'altra possibilità di fiorire. Quindi questa canzone è un po' l'inizio di un nuovo capitolo creativo dopo 3 anni di successi, a partire da Lose Control, insomma, poi è stato in tour. Diciamo, Teddy Swims è decisamente un artista di grande successo. Ci sentiamo un pezzettino di Break Up in Reverse.

0: Il nostro esperto di Music for You, Max Pagani, ci segnala che un sacco di canzoni storiche e di capolavori della musica sono nati proprio da relazioni finite.
1: Certo.
0: È vero, ragazzi, ma l'arte si produce soprattutto con il dolore più che con la gioia. È più facile, anche i grandi artisti, i grandi pittori, i grandi scultori, spesso tirano fuori, anche scrittori, tirano fuori il meglio proprio quando c'è del dolore dentro.
1: Il
0: dolore,
1: tormento, sì.
0: Però il tormento, brava, il dolore provoca molto spesso l'arte. Esempi: The Winner Takes It All degli ABBA, la canzone di divorzio più dolorosa e cristallina di sempre, scritta da Björn Ulvaeus, uno degli ABBA, dopo la separazione dalla moglie, appunto.

0: Stog proprio degli ABBA. Adele, Someone Like You, per esempio, a fine relazione. Don't Speak dei No Doubt, Gwen Stefani, la relazione finita con Tony Canal, quando lei ha cambiato canale proprio col telecomando. Back to Black di Amy Winehouse. E Shakira, ve lo ricordate Shakira con Bizarrap? Dopo
1: no?
0: La fine del matrimonio con Piqué, Lilian ha cantate di con Piqué, sì, certo. Lilian ha cantate di tutti i colori, naturalmente. Fu proprio una canzone bella, esplicita e chiara. E io pure, quando finirà il programma con l'Alan Franchi, scriverò una canzone piena di dolore.
1: No.
0: Per la fine del programma, non dell'amore, ma del programma.
1: No.
0: Però ancora non è aria, per fortuna.
1: Il soffrimento.
2: RDS Music for You. Music for You. Music.

0: quest'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
1: Instagram, TikTok e Facebook.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Noi ci salutiamo, cari amici di RDS. Ovviamente vi abbiamo fatto una promessa, non so quante ore fa.
1: Un paio d'ore fa,
0: probabilmente. Perché? Perché l'altro giorno ho sentito la versione originale di questa canzone, ma siccome la fa benissimo anche Claudio Guerrini, ho pensato subito a lui e ho detto: allora, caspita, la fa proprio bene.
1: Meglio sentirla in versione originale, quella che intende lei è Rapper's Delight di Sugar Hill Gang.

0: sì. Mi manda ai matti questa canzone, per quanto allora, è bella.
1: La versione extended dura 17-18 minuti, tutta così, con questi tre pazzi della Sugar Hill Gang che presero un tratto di Good Times degli Chic.
0: Certo.
1: Ed è quindi col basso famoso, con la chitarra di Bernard Edwards e Nile Rodgers, e ci fecero 17 minuti di rap. Questo fu il primo rap storico di tutti i tempi e io ne so a memoria i primi 2-3 minuti,
0: sì,
1: più
0: sì,
1: o meno.
0: Però posso confermare, anzi glielo farò fare la prossima settimana, ricordatemelo voi coi messaggi.
1: Va bene.
0: Tanti baci a tutti, passate un buon weekend, baci a te Cla, e ci ritroviamo domani a partire, no domani, lunedì, a partire dalle 15.
1: Grazie a te Roberta e grazie al Paguro in regia.
0: Ciao.
1: Good times.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria.
5: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
6: Estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
8: Attualità di RDS, fatti principali dall'Italia e dal mondo, e ci colleghiamo con Lope Trilli. Buonasera, ascoltiamo le ultime.
9: Buonasera a tutti.
10: Ultima ora in apertura, una bambina di 4 anni è annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima sul litorale di Ravenna. PM e carabinieri sul posto. Il caso Roggero, gioielliere visitato in carcere prima da Matteo Salvini, poi dal suo avvocato. Morale del mio assistito non basso, sebbene stia prendendo consapevolezza di tutte le restrizioni alle quali è sottoposto, ha riferito il legale Stefano Marcolini. Per la grazia siamo fiduciosi, ma dobbiamo sapere che i tempi di un istruttore presidenziale non sono brevi, ha aggiunto Lucia Musti, procuratore generale della Corte d'Appello di Torino. Parlando con l'ANSA spiega: servono pentimento e consapevolezza della illiceità del proprio agire. Il Golfo, 3 attacchi americani sulla sud dell'Iran, colpiti target nell'area di Sirik. La Repubblica Islamica sospende tutti gli impegni previsti dal memorandum d'intesa siglato con gli Stati Uniti. La firma di Donald Trump si è dimostrata inutile e inaffidabile, l'accusa di Mostaba Khamenei. In Italia, con il caro carburante innescato dal conflitto, nuovi svantaggi competitivi, rileva la CNA. Rispetto a febbraio in Friuli, l'aumento più consistente per la benzina, più 29 centesimi, per il gasolio primato negativo alla Sicilia, più 40. Dario Costantini, presidente della CNA.
11: Benzina, gasolio ed energia stanno tornando a correre, ma nella direzione sbagliata per imprese e famiglie. Preoccupa inoltre un andamento non omogeneo sul territorio. In alcune aree i prezzi sono più alti e rincari più marcati, creando nuovi svantaggi competitivi. Servono più trasparenza e interventi capaci di ridurre questi divari.
10: Sport tennis, Alejandro Tabilo battuto in 3 set, sarà Andrei Rublev l'avversario di Luciano Darderi nella finale del torneo di Boston in programma domani. Stasera per il calcio, Francia e Inghilterra in campo a Miami, in palio il terzo posto dei mondiali. Formula 1 a Spa, sesta pole position per Kimi Antonelli su Mercedes. Le Ferrari, Charles Leclerc domani al via dalla seconda fila, Lewis Hamilton protagonista di un incidente durante le prove libere dalla terza. Questa è RDS.
8: E buonasera, ci siamo! RDS è sempre ancora di più partita con Alessandro Corsi
12: e con Francesca Manzini.
8: Ciao,
12: buon pomeriggio.
8: Ciao,
12: mi fa strano vedere la radio di giorno, abituato a fare la notte. Buongiorno, anzi direi
8: però
12: buonasera,
8: vedo che hai gli occhiali,
12: Bernardini.
8: Scusa, tu sei stigmatico?
12: Sì?
8: Sei miope?
12: Sì, ce l'ho tutte. Poi vai,
8: vuoi
12: continua anche dal tonico.
8: Vuoi operarti?
12: Ma chissà, perché no?
8: Ti consiglio Francesco Ricci, è una bomba, c'ha delle mani. Che sono delle mani.
12: Delle mani. Allora. Che può essere piuma e può essere ferro.
8: Può essere ferro, esatto.
12: Amici, fino alle 22 siamo qua con voi, un sacco di cose abbiamo preparato, quindi.
8: tutto, c'è Alfa che beve matrimoni, io che andrò alle comunioni, i Corsi che andrò ai funerali, cioè c'è tanta roba.
12: Da imbucata ci vai alle comunioni.
8: Sì, ovvio.
13: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni
13: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: summer hit.
1: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì.
2: Noi sì.
3: L'estate vera è solo con
1: RDS 100%. Grandi successi.

0: Mars, ma è solo qui su RDS chiusura
1: per me
0: di
1: Bruno Mars
0: mixata.
1: È il nuovo Michael Jackson.
0: Sì, hai visto tra l'altro negli scorsi giorni ha fatto il concerto a Milano, insomma.
1: Bellissimo,
0: ho visto parecchi video, è veramente pazzesco. Provate a immaginare una
1: polivalente
0: scena. State camminando nella vostra città, fa molto caldo e incontrate la Manzini che vi canta Million Reasons di Lady Gaga. No, in realtà magari incontrate un personaggio famoso, un cantante che improvvisa delle performance per strada. È successo diverse volte.

0: voglia, guarda i Maneskin che gli è successo.
1: Sì, loro sono partiti proprio come artisti di strada e sono diventati un fenomeno internazionale. Tra poco vi facciamo ascoltare, vi portiamo in un posto dove un noto cantante italiano ha improvvisato una performance per strada.
0: Incredibile, ha lasciato di stucco gli sposi, vi dico solo questo.
1: State con noi.
2: Rivivi le emozioni dell'RDS Summer Festival sabato 18 luglio alle 21.30 su TV8 e Sky 1.
3: Con noi live Anna, Benji e Fede, Cioffi, Emma, Gaia, J-Ax, Madame, Merck e Cremont, Mr. Rain, Nico Santos, Noemi, Sara Toscano, Tommaso Paradiso per una bellissima festa d'estate da vivere insieme.
2: RDS Summer Festival sarà anche in streaming su Now e on demand sulla nostra RDS Social TV.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no.
5: E sì?
4: Sì e no, Fiorentino.

0: torna il Vittoria for Women Tour, realizzato da Vittoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Vittoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su vittoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Vittoria for Women Tour, la prevenzione femminile è la nostra meta.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
6: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su Conad.it.
9: Forse questo è l'unico caso in cui imbucarsi ad un matrimonio è concesso e vi raccontiamo tutto tra poco.

0: Relax, musica e tanta compagnia.
1: Summertime on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
2: RDS.

0: Sirius su RDS, che magari anche lei può andare fuori alle chiese.
1: Sì, dici, cioè, come perché... lavoro alternativo ti cioè, dovesse andare perché... male con la musica, ma Miley,
0: non
1: si sa
0: un attimo, io che ne so, riso, felicità, auguri, amori della zia, vi voglio bene.
1: Perché
0: così.
1: No, dovrebbe essere una carriera alternativa. Parliamo di questo perché a Beri Alfa
0: è successa una cosa tremenda
1: perché si è imbattuto in un matrimonio e che succede? Ha anche chiesto alla wedding planner se potesse dedicare una canzone agli sposi. Io immagino la wedding planner dice no però cioè, io ho organizzato
0: no,
1: tutto alla perfezione
0: e poi
1: arrivi
0: fuori,
1: le mani.
0: No,
1: non si può fare.
0: Fuori i mendicanti.
1: In realtà l'organizzatrice delle nozze ha dato il suo benestare, quindi Alfa, che aveva con sé la chitarra, perché lui gira sempre,
0: ha chiamato Romeo
1: con una chitarra e ha fatto questo, senti.

0: punto tutto da rifare.
1: Pensa loro quanto potranno,
2: certo, fare tutto da rifare appena si sposano. Pure te, Alfa, cambia testo, metti bellissimissima, no?
1: Infatti loro si chiamano Carlo e Natasha. Pensa quanto potranno vantarsi nella loro vita che al loro matrimonio gratis c'è gratis stato un cantante così importante. Non è la prima volta che succede. Per esempio, recentemente, qualche mese fa, qualche settimana fa in realtà, a Siviglia Robbie Williams aveva sorpreso un artista di strada che stava cantando Angels, e in quell'esatto momento
2: che è successo?
1: È passato Robbie Williams.
2: No!
1: Sì, e si è fermato con lui a cantare. Così.
2: Mamma mia.
1: Pure sbagliato qualche accordo, eh? Senti Luca, senti.
2: Tu stai cazziando Robbie Williams.
1: No, beh, io quello che suonava, te. quello che suonava. Senti, senti, c'è un pezzettino che sbaglia un accordo. Poi Luca è un bassista famoso, quindi se ne rende conto. Aspetta, eh. Vedi, ogni tanto qua stonava, vabbè. Però, oh, bella storia, cioè proprio in quel momento.
2: Cioè, quindi se io esco così, vado a fare la spesa, mi ritrovo J-Lo che if you go hot you gotta get on the floor. Beh, non mi dispiace.
1: Potresti dirle J-Lo, per favore.
2: Scansati. Non glielo direi mai. Però c'è tanta densteria.
1: Sì,
2: no?
1: Sì, sì, è vero.
2: Che è la nuova di Madonna.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New music. Novità.
5: New music.
4: Novità RDS. Madonna, Dance Eteria.

0: Io ricordo per sentito dire che
1: cosa?
0: Adesso sono tutti grandi, adulti, ma prima lo facevano veramente. Andavano apposta a matrimoni a imbucarsi
1: per mangiare gratis
0: e poi scappavano.
2: Ma chi vogliono sapere i nomi?
1: Non lo so, non lo
2: forse
1: so.
2: Ricchi e poveri, perché erano un po' in contrasto tra l'essere ricchi e poveri.
1: Probabile, comunque di artisti che si sono non tanto imbucati quanto hanno improvvisato performance per strada. Era
2: incredibili.
1: Successo 11 anni fa, nel 2015, a U2, al centro di New York, si erano travestiti con parrucche, cappelli, non so se ve lo ricordate, suonarono all'interno della metropolitana, ovviamente li hanno riconosciuti in tempo zero. E successe anche a Dublino con i Coldplay e Chris Martin, che si esibirono, fecero una sorta di incursione sulla via principale dello shopping proprio di Dublino, suonando poi insieme ad altri artisti, però in quel caso per girare un videoclip di una canzone, appunto, che era We Pray.
2: Pensa che invece una volta io andai al matrimonio di Madonna e quando sì, mi ha visto ha detto levate. Stavo lì cantando, stavo cantando la tua canzone, dice no, I don't care about it.
1: Niente.
2: Mi ha detto Francesca don't preach.
1: E ti ha cacciato.
2: E mi ha cacciato, Madonna.
1: Siete rimaste in buoni rapporti.
2: Io tanto che la prego tutti i giorni.
1: Ecco, si è anche complimentata.
2: Lei non mi manda mai via.
1: No, sì, dico recentemente.
2: Madonna.
1: Come l'hai raccontato fuori onda? Ti ha chiamato,
2: sì,
1: sei
2: perché mi ha detto.
1: Brava.
2: Sì, mi ha detto. Are you ready to jump? Got ready to jump.
1: Benissimo.
2: On RDS.
1: E sono solo le 19:40.
2: Pensate come arrivo alle 22.
1: Alle
2: no,
3: svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS.
4: Mario Adinolfi. Marione.
2: Marione.
4: Voto 1.
2: 1-1.
4: Il giornalista è agli arresti domiciliari con l'accusa per truffa ed evasione fiscale. Nel caso dovesse essere confermata, come preferenza ha chiesto comunque di essere messo su un'isola.
2: Quale?
4: Alcatraz.
3: Dalle 7 alle 10. Every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
5: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad! Fino al 25 luglio c'è occasione unica.

0: trattore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere
1: del clima ideale. Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito. Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie, Octopus, di esistere.
2: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Grasso o magro? Ne parleremo tra poco. Solo su RDS. Nel frattempo, maledetto me fulminacci.

0: 3, 4. Jubal Klingan su RDS. Adesso la manta si infervora un po', perché stiamo per trattare un argomento che non dovrebbe neanche essere trattato, perché non dovrebbe esistere che un capo d'azienda ti fa delle richieste un po' assurde solo per dei propri egoismi, perché un conto è dalla richiesta di essere lineare e affine all'editorialità, no?
1: Al claim, proprio lavoro,
0: al proprio lavoro, eccetera. Certo. Quindi è importante quello, mantenere la linea. Molto bene, però non deve questo influenzare, se è la stessa cosa si può dire, nel stato di salute di una persona.
1: Sì.
0: Perché se io sono grassa o magra, a lei, caro capo, non gliene deve fregare niente, l'importante è la qualità.
1: Questo è successo a Taranto, un perito informatico di 26 anni è stato assunto da un'azienda, poi gli hanno cambiato un po' di mansioni,
0: sì,
1: rendendogli la vita non facile.
0: Per
1: e
0: niente.
1: Alla fine gli hanno detto: se non inizi un percorso di dimagrimento non ti rinnoviamo il contratto. E chiaramente questo ha scatenato tutta una serie di polemiche.
0: Ovvio.
1: Anche perché lui ha portato poi l'azienda davanti al giudice del lavoro, ma la cosa che è ancora più assurda, scandalizza, è anche l'avvocato ha chiarito che il ragazzo non ha alcuna patologia, non ha nessun problema fisico,
0: certo,
1: che possa influire sulla sua mansione. Quindi lui è un perito informatico, io posso capire, fai un lavoro, non so, che richiede una determinata fisicità, perché magari sei davanti al pubblico piuttosto
0: allora
1: che...
0: io capisco

0: Che esatto, io capisco che non sempre può piacere ciò che facciamo, soprattutto dal punto di vista professionale, perché quelle sono delle rarità, delle fortune. Però vi posso garantire che noi che amiamo quello che facciamo e abbiamo la possibilità di questo, siamo soggetti anche noi, in quanto io donna, se troppo magra o se troppo grassa o non va bene.
1: Non è facile.
0: E devi essere così. Io fino a un certo punto obbedisco e rispetto le maestranze, perché dico: signori, cercate chi è proprio così di suo. Non posso stressarmi psicofisicamente per un vostro tornaconto, non esiste al mondo.
1: Sembra chiaro.
0: Dovete stare bene, anche quando non vi piace il vostro lavoro, dovete stare bene.
1: Anche perché poi nel caso del perito informatico mi chiedo da quando le competenze informatiche si misurano
0: in base
1: con la bilancia.
0: Alla, cioè, esatto,
1: una
0: non
1: cosa
0: esiste.
1: Un po' particolare. Allora,
0: però,
1: da qui partiamo per chiedere a voi, cioè se c'è mai stato un momento in cui non lo so.
0: Drammatizziamo con delle richieste, vi chiediamo veramente assurde e non analoghe, perché sennò sarebbe troppo tosta, delle richieste assurde che vi hanno fatto i vostri capi d'azienda o anche che hanno fatto i vostri amici.
1: Sì, magari avete qualcuno che vi ha raccontato una storia e ce la volete raccontare, fatelo al 388-22-38822. Le richieste più strane che vi siete sentiti rivolgere, magari a un colloquio di lavoro, piuttosto invece dal vostro capo mentre già lavoravate in quell'azienda o in quell'altra. Raccontateci tutto con messaggi vocali.

0: ciao, sono Noemi.
1: Ciao Noemi, come stai?
0: Mi hanno rotto tanto a me perché ero prima grassa, poi magra.
1: Sì, lei ha fatto un
0: ma la qualità
1: importante.
0: Non c'ha peso.
1: La qualità è quella, resta sempre
0: certo,
1: quella.
0: Grazie, il marchio
1: Noemi.
0: È quello, prego.
1: Vi stiamo chiedendo questo, se avete mai avuto ricevuto richieste strane dai vostri capi. Per esempio qualcuno scrive: sono un ingegnere, sì? La mia capa del vecchio lavoro mi ha chiesto se si poteva allargare l'ascensore solo per il quinto piano di un palazzo perché c'era una signora disabile. Non sapevo se ridere o spiegarle che il vano ascensore prende tutta la colonna e non si poteva bucare solo il solaio del quinto piano.
0: E a me viene in mente Ficarra e Picone. Schifo, vergogna, sì. E allora...
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Torniamo in redazione attualità come sempre. Ritroviamo Lau Petrilli. Buonasera.
6: Buonasera a tutti.
5: Ti ascoltiamo.
6: Nuovi raid americani sull'Iran, presa di mira anche oggi la zona di Sirik nel sud del paese. Nelle rappresaglie della Repubblica Islamica, due militari statunitensi sono stati uccisi in Giordania, ha appena reso noto il Pentagono. Ci sono anche un disperso e quattro feriti. Gli iraniani sospendono l'adesione a tutti gli impegni previsti dal memorandum d'intesa siglato con Washington per Mostafa Khamenei. La firma di Donald Trump si è rivelata priva di valore. Un'altra tragedia in piscina a poche ore da quella di Sestri Levante, nella quale aveva perso la vita l'11enne Alice Ferrari. Il dramma nel pomeriggio in un hotel di Milano Marittima. La vittima è una bambina di 4 anni. Inutili tentativi di rianimarla. Carabinieri sul posto, indagini coordinate dalla procura di Ravenna. Caso Roggero, Matteo Salvini visita in carcere il commerciante piemontese condannato per avere ucciso 2 rapinatori. Sarei orgoglioso di poterlo candidare, le parole del leader della Lega. No al Far West, la sicurezza deve garantirla lo Stato, la posizione dai 5 Stelle di Giuseppe Conte. Ora il cinema con il Giffoni Film Festival in 100 secondi, Daniele Gianazzo.
7: Amici di RDS, siamo a Giffoni per la seconda giornata della 56esima edizione del Festival. Oggi il Festival è stato palcoscenico di una delle anteprime più attese, L'Isola dei Ricordi, il nuovo film d'animazione distribuito da Universal Pictures e DreamWorks Animation, in arrivo al cinema il 24 settembre. Con le voci italiane di Giulia Vecchio e Alessandro Tiberi, il film racconta la storia di Jo e Raissa, due amiche inseparabili che finiscono su un'isola fantastica dove, per tornare a casa, potrebbero dover rinunciare ai ricordi della loro amicizia. Un'avventura che parla di crescita, memoria e del valore dei legami più importanti. Noi abbiamo incontrato proprio i due protagonisti del doppiaggio italiano, Giulia Vecchio e Alessandro Tiberi, e cosa ci hanno raccontato ve lo faccio dire da loro.
8: Quando ho visto per la prima volta proprio il mio personaggio, che è Batiba, la cosa che subito mi ha colpito è questa cosa del tenere i ricordi stretti.
9: Perché andarla a vedere? Anche perché è un film che può essere visto da varie generazioni, ci si può andare con gli amici, ci si può andare con la famiglia, poi perché c'è Giulia, bravissima.
7: Ma non soltanto attori passano a trovarci. Oggi, per la seconda serata del Giffoni Music Concept, ci sarà Eddie Brock, Gard e LTP. Noi ci sentiamo domani. E 600 secondi non vi bastano, vi ricordo di seguirci nelle pagine social di RDS e RDS Next.
6: Questa è RDS.
10: Acea, primo operatore idrico in Italia, torna al Giffoni Film Festival per promuovere il valore dell'acqua e il suo uso più consapevole, insieme ad Acea Scuola Educazione Idrica.
11: Bentornati su RDS, sono le 20:51, adesso Alessandro Corsi.
5: Eccoci, Francesca Manzini.
11: Buonasera.
5: Buonasera anche a Luca Berardinelli che si occupa della regia. Siete con noi fino alle 10 di questa sera.
11: Stanno i nostri computer per i messaggi, perché abbiamo lanciato appunto questo talk del troppo grasso, troppo magro, richieste assurde dai capi d'azienda, e abbiamo chiesto anche quali avete ricevuto voi al 388-22-388-22, mi raccomando.
5: Sì, vogliamo i vostri messaggi vocali con le vostre storie che sentiamo tra qualche istante. Come sempre potete, oltre che ascoltarci, guardarci anche
11: su
5: in televisione. Su 265
11: del digitale terrestre, siamo in video!
5: E vi salutiamo.
11: Che ansia.
5: Adesso i nostri grandi successi, c'è quello di Maroon 5 con Wiz Khalifa.
12: All'inizio di ogni ora,
13: i tuoi ricordi e le tue emozioni
12: con un successo senza tempo
13: della tua estate.

0: soldi.
1: Volevo capire con Marrakech, Madame Marra, appunto qui su RDS. Dai, i vostri audio, perché ci sono parecchie storie sì, in relazione all'argomento
0: molte,
1: che abbiamo lanciato.
0: Molte.
2: In pieno Covid, sì, quindi rientriamo al lavoro io come commessa. E il mio capo si è permesso di stamparmi la dieta della zucchina, perché avevo preso dei chili di troppo. Però devo dire che io ero un'ottima venditrice all'interno del negozio.
0: Ecco, allora l'immagine che tenga più a quella della riuscita nel tuo saper vendere, nel tuo talento della vendita, piuttosto che nel tuo fisico, perché non penso che quello sia importante.
1: No, ma più che altro non deve valere un licenziamento.
0: Ma non deve valere neanche la qualità di appunto quanto una persona sia una brava venditrice, ma non esiste.
1: Sentiamo ancora.
3: Ciao amici, quando avevo 28 anni dovevo aprire un bar e mi hanno chiamata là per fare, praticamente ho fatto tutte le pulizie all'interno di questo locale.
0: Sì.
3: E quando si è trattato due giorni prima di iniziare il lavoro, dovevamo andare a comprare la divisa e mi hanno detto che non mi assumevano perché la divisa non mi stava bene.
1: Per esempio qui c'è un
0: grande dibattito. Vabbè.
1: No, ma nel senso, prima mi fai cioè mi metti in prova, mi usi, mi sfrutti,
0: pure
1: tra virgolette, poi neanche mi assumi. Ancora.
4: C'è RDS Gigi da Siracusa. Una mia amica mi ha raccontato questa storia fantastica. Lei in gravidanza al nono mese, ma ha lavorato fino alla fine, fino al giorno in cui praticamente ha rotto le acque. E il giorno in cui ha rotto le acque era al lavoro e rompe le acque e dice al suo superiore che
1: doveva andare a partorire.
4: Stava insomma andando in ospedale.
1: Sì.
4: E il suo datore di lavoro gli ha detto: ma quindi non ci sei per la colle delle 14?
1: No, cioè possiamo farla la colle, però se sentite qualche urlo.
0: Scusa,
1: se sentite urlare.
0: Cioè, proprio non gliene frega niente.
1: Zero.
5: Ciao,
1: ancora.
5: RDS, sulla polemica dell'informatico di Taranto, io vado controcorrente. I chili troppo fanno male alla salute, punto. Non facciamo sempre solo una questione di estetica o discriminazione. Che si tratti di un leggero sovrappeso, di qualcosa di più, muoversi e tenersi in forma è fondamentale, specialmente per chi fa un lavoro sedentario.
1: Siamo
0: bene,
1: d'accordo.
0: Ma la sedentarietà purtroppo è uno stile di vita che è invece in quel caso determinante, perché se si stanno 12 ore al lavoro e stai seduta alla scrivania e non puoi fare altro nel tempo e magari hai figli e una famiglia da mantenere e da provvedere, io non credo che c'è purtroppo tutto questo tempo, ragione per cui la gente è molto stanca. Invece lei, signora, secondo me ha sbagliato alla grande, perché io ripeto, se sono una brava informatica, l'importante è la qualità del mio mestiere, non la quantità di ciò che sono. Vada
1: sì,
0: bene.
1: Poi quello che diciamo di nuovo.
0: Ma il suo pensiero la vede così, però non è un messaggio da mandare
1: magari
0: questo.
1: Può starci un consiglio, ma non
0: può essere
1: un licenziamento.
0: Sprone, ma non
1: no?
0: un licenziamento.
1: Questa è la cosa
0: non
1: molto
0: puoi licenziare
1: grave.
0: Una persona perché è grassa o magra.
1: In relazione alle mansioni che doveva svolgere questo tecnico, per questo perito informatico, chiaramente c'entrava poco il fatto che fosse magro o grasso. Cioè, questa cosa qui che ha fatto molto discutere. Poi sul consiglio è vero, ha ragione quando dice i chili di troppo fanno male, bisogna anche magari iniziare dei percorsi per stare meglio non soltanto con se stessi e con la propria immagine, ma anche a livello di salute. Questo è sacrosanto e lo consigliano tutti. Però ecco, da qui a licenziare una persona che fa un mestiere dove l'immagine non conta, ecco, questo ci ha fatto molto discutere. Devo dire che la discussione si è scatenata anche tra i tanti
0: vocali. La chiudiamo qua nella semplicità del siate come siate e non vergognatevi di questo, e se non vi accetta non andate avanti.
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better. Better. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Madonna, Dance Eteria. Everybody get up and dance.
0: Perry, watch it burn. Peggy Goo e Ira Star, Woman.
3: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: lanciata. Allora, ecco, per esempio, posso fare un po' di piccoccia. Fra quintale è un nome che uno dice pesa un quintale, e ciò nonostante ha gran successo, infatti, sì, da noi RDS.
1: È vero, abbiamo visto anche il videoclip di Aranciata.
0: Bellissimo.
1: Che abbiamo appena ascoltato sul DS5 del digitale. Sì.
0: Amici della Puglia, oh, attenzione, attenzione, che state per ospitare un grande evento.
1: È vero, perché mancano 30 giorni ai giochi del Mediterraneo, è già tempo di fare festa. RDS è la radio ufficiale della manifestazione e vi invita a meno 30 con RDS, che si terrà il 21 luglio, quindi segnate la data, in Piazza della Vittoria a Taranto, con lo spettacolare DJ set di Don Cash e altre sorprese.
0: Vi aspettiamo, l'evento è gratuito. RDS, come sempre, dalla parte del grande sport.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Pizza Bit Competition, Octagona a Brindisi, Fantini a Cervia, Marula a Follonica. I migliori pizzaioli italiani si sfidano in spiaggia a luglio per accedere alla finale che leggerà il Dalla Giovanna Pizza Ambassador. Molino Dalla Giovanna, dal 1832 produce farina per i professionisti dell'arte bianca. Scopri le info su dallagiovanna.it.
5: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a 249,90 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezze disponibili.
7: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
8: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
9: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
8: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
10: Ufficio cosa smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Questa è l'unica 100% grandi successi, le 20 e 21, siete con Alessandro Corsi, Francesca Manzini fino alle 10 e adesso quattro grandi successi in sequenza mixata. Cominciamo da Achille Lauro.
13: Sappiamo cosa fa battere il tuo cuore sotto il sole.
14: Cosa fa battere il tuo cuore sotto il sole?
15: Mentre un uomo sfiderà gli dèi.
16: La tua musica, la tua musica, la tua estate.
17: Con RDS 100%.

0: Dog Alphaville su RDS. Mi era uscita una punta di Benier Bertè in una botta sola, è stato molto
1: bella
0: divertente.
1: Della zia.
0: Non è sabato senza, sta per partire. 388-22-388-22. Io vi prego, vi aiuto, vi chiedo aiuto, scongiuro proprio che voi, vi imploro che non mi mandiate gli audio con non è sabato senza pizza. Perché sto a dieta, quindi un po' di umanità nei miei confronti e solidarietà. E poi basta, cambiate tema. Non è sabato senza Alessandro Corsi, mi parla della Spagna e Inghilterra come se io fossi Bergomi, per esempio.
1: Spagna Argentina, che è la finale del mondiale.
0: Vabbè, quello che è.
1: Va bene, niente. Allora, non è sabato senza, vogliamo i vostri messaggi vocali, dove dovete raccontarci. Sicuramente gli ascoltatori che sono
0: voi sanno che non è tale senza cosa. Quindi non è sabato senza.
1: E aggiungete voi cosa? 388-22, 388-22, vi sentiamo tra poco.
2: Rivivi le emozioni dell'RDS Summer Festival sabato 18 luglio alle 21.30 su TV8 e Sky 1.
3: Con noi live Anna, Benji e Fede, Cioffi, Emma, Gaia, J-Ax, Madame, Merck e Cremont, Mr. Rain, Nico Santos, Noemi, Sara Toscano, Tommaso Paradiso, per una bellissima festa d'estate da vivere insieme.
2: RDS Summer Festival sarà anche in streaming su Now e on demand sulla nostra RDS Social TV.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
7: Ci sono cose che vorresti tornassero.
8: Come le vacanze.
7: O un bel vantaggio.
8: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
9: Quando è...
10: pesca.
9: È la colazione.

0: ricreazione. Quando è...
1: alla pera!
0: È ricreazione. Tu che dici...
2: ma è buonissimo!
0: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
2: è senza zuccheri aggiunti.
0: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
1: scusi, me ne dà un altro?
0: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono. Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Non è sabato senza, vogliamo sapere cosa. Ce lo raccontate con un messaggio vocale 38822 38822. Ok.

0: mi scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari. Per me non è sabato senza la mia Lampedusa al bar dell'amicizia, da me, Giovanni, Barbara e Rosetta.
1: Abbiamo visto le storie della Manza, andatela a recuperare, ragazzi, qualche video. Abbiamo
0: Lampedusa,
1: visto posti
0: è meravigliosa.
1: Salutiamo tutti gli amici in generale che sono di quelle zone.
0: Sì.
1: Non è sabato senza, vorremmo ascoltare anche i vostri messaggi locali.
0: Sentiamo.
1: Prego.
2: Non è sabato senza un bel giro di allenamento in poligono. Franca da Pordenone.
1: Poligono.
0: Attenzione, spara.
1: Aia.
0: Mi fai male se spari. Andiamo avanti.
1: Ciao, ti abbracciamo ancora.
3: Non è sabato senza il servizio taxi a cura di noi genitori per fare da scuolette accompagnate.
0: Bello.
3: E riprendere
0: in pigiama con gli stivali, con le cioce, a prendere i figli di notte. È un'esperienza meravigliosa. Io sono andata a prendere una volta il figlio di una mia cara amica, mi sono fatta il primo dell'anno sull'autostrada.
1: Però
0: perché
1: che figo,
0: compagna bellissima.
1: Ti viene a prendere la Manza, oh, tanta roba.
0: Col taxi, perché io non guido. È andato a prendere un'altra persona. Molto bene, ancora.
4: Non è un sabato senza se non facciamo un pigiama party sul terrazzo di casa.
1: Oh, che bello.
4: E raccontiamo le barzellette.
0: Vedi, tutto il tempo le barzellette.
1: La Manza è una grande raccontatrice.
0: Ma sai cosa fanno due frati?
1: Sentiamo.
0: Al bar?
1: No.
0: Vanno a prendere dei cappuccini.
1: Beh, ragazzi. Dai, il tuo cavallo di battaglia era questo, no?
0: No, Bigodini, doppio orgasmo.
1: Ecco.
0: Poi aspetta, c'è una barzelletta, ce l'ho, te la racconto
1: sì,
0: al volo?
1: Sì,
0: ma non c'è tempo, forse sì.
1: No, per un attimo sono rimasto
0: ma
1: così.
0: Ma no, sono freddure.
1: Sì.
0: Due ubriachi su grattacielo New York. Uno dice: vuoi vedere che ora mi ubriaco, mi butto di sotto,
1: sì,
0: di sangue? Ma va, come puoi? Lo fa, il secondo lo copia, solo che il secondo poi muore. Il barista va dal primo ubriaco, lo guarda e gli fa: certo, Superman.

0: che sei proprio stronzo.
1: Beh, ragazzi, oh, lo dico agli amici del pigiama party: la Manza stasera non c'ha niente da fare.
0: Ma
1: vi raggiunge, cioè li puoi raggiungere sul terrazzo a raccontare barzellette.
2: Sei la migliore, Francesca.
0: Grazie.
1: L'ultimo,
3: ciao, ragazzi, siamo Marco e
4: Silvia.
3: Siamo appena tornati dopo una settimana di ferie all'isola di Sala, Capoverde.
0: Bello.
3: E ora stiamo tornando dall'aeroporto di Bergamo a Bologna.
1: Sì.
3: E ovviamente non abbiamo.
1: Non lo dire.
3: Nulla in frigo. E quindi cosa facciamo?
1: No.
3: Ovviamente andiamo fuori a mangiare una pizza.
0: No, non lo basta, me ne vado, mollo la radio, me ne vado. No, sto scherzando, Montefusco, scherzo.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: La meravigliosa Margherita. Brava.
1: Sì. Allora, tra poco, nella prossima ora, abbiamo ancora un po' di cose da fare. Siamo in onda fino alle 10. Una di queste è regalarvi una RDS bag con lei.
0: Ma non ve la regala chi, una chi che sia, una qualunque. Monica Bellucci, oh, capito?
1: Cioè, abbiamo, tra poco dovrete indovinare una frase pronunciata proprio da Monica.
0: Scaricate l'app RDS Social TV Mobile, così ci potete vedere anche dal vostro smartphone sul 265 digitale terrestre. Siamo ovunque.
1: Vero,
0: ovunque.
1: State con noi.
2: Tra poco,
3: tra poco,
2: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.

0: tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
2: L'attualità di RDS, fatti principali dall'Italia e dal mondo, ci colleghiamo con Lope Trilli.
3: Buonasera a tutti.
2: Buonasera a te.
3: Il Golfo in primo piano, due soldati americani hanno perso la vita in un raid lanciato dall'Iran su una base in Giordania. Ci sono anche quattro feriti e un disperso, almeno 50 le nostre vittime da quando siamo tornati sotto attacco, dicono dalla Repubblica Islamica. In Ucraina, bombardamento russo su Kramatorsk, il bilancio è riferito poco fa dalle autorità locali, due civili morti, un terzo è rimasto ferito. Una bambina di 4 anni è annegata nella piscina di un albergo a Milano Marittima, la tragedia nel pomeriggio, indagini coordinate dalla procura di Ravenna. Altro dramma oggi nel fiume Adda, fra le province di Milano e Cremona, dopo lo zio affogato nel tentativo di salvarlo è morto in ospedale anche il nipotino. Mario Roggero, da ieri in carcere a Bollate, sta bene ed è sereno, lo hanno fatto sapere Matteo Salvini e il suo legale, che gli hanno fatto visita. Le famiglie dei rapinatori uccisi intanto dicono: non abbiamo ricevuto risarcimenti, valutiamo di chiedere un pignoramento per ottenerli. 15 arresti, 42 denunce a Roma e a Milano in una vasta operazione della polizia.

0: Polizia per il controllo del territorio. Nella capitale battute le zone del Colosseo, dei Fori Imperiali e di Colle Oppio. Nel capoluogo lombardo agenti in azione, tra l'altro nelle stazioni ferroviarie, lungo le 5 linee della metropolitana e allineate. 9.000 le persone identificate, 80 stranieri sono stati accompagnati in questura, 7 irregolari trasferiti nei CPR. Ora le previsioni del tempo con 3B Meteo.
1: Nelle prossime ore qualche acquazzone temporale sparso al nord-est, soprattutto sui rilievi. Ancora cieli di regno poco nuvolosi sul resto d'Italia, clima molto caldo che ci accompagnerà anche nella giornata di domenica. Vedete tanto sole e temperature massime oltre i 35-36 gradi su tutto il centro-sud, ma punte di oltre 40 gradi sulle aree interne. Anche domenica invece variabilità al nord, soprattutto tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche acquazzone temporale sparso e temperature al nord un po' più basse. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Questa è RDS.
2: Buonasera, bentornati su RDS, ancora
3: con calma, già sei entrata nel mood Monica Bellucci, ma con calma.
2: Allora, manca un'ora ancora.
3: Sì, che fa anche rima. Un'ora ancora. Vabbè, lei è Francesca
2: Manzini. Con Alessandro
3: Corsi. Ecco, e Luca Berardini.
2: Non mi riderò adesso.
3: No, figurati, ci abbiamo ancora un'ora da trascorrere insieme, dobbiamo mantenere una parte di lucidità, ci proviamo, perché tra poco giochiamo con la nostra Monica Bellucci, forse.
2: Serri.
3: Forse. Bene, vogliamo lanciare il prossimo disco, la
2: ma
3: sequenza?
2: Che
3: ma... non lo so.
2: Mambo number five.
3: Ecco. Lubega, vai.
4: All'inizio di ogni ora.
5: I tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
5: della tua estate.

0: Iram Kavan chiude la sequenza mixata, sta arrivando Monica Bellucci, quindi ragazzi è proprio top del top del top.
1: Sì, perché vi regaliamo una RDS bag, vi basterà capire, cercare di intuire e comunque dirci perfettamente.
0: Che difficilissimo!
1: La frase che dirà Monica Bellucci tra poco, non la diremo adesso. Voi, se volete prenotarvi per giocare e provare a vincere una RDS bag, dovete scrivere al 388-22-388-22 messaggio di testo o vocale con
0: "voglio giocare con Monica". Vi aspetto.

0: spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Entro nello spazio.

0: trattore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del
1: clima ideale. Quando è...
2: Pesca.
1: È la colazione. Quando è...
3: Alla pera.
1: È ricreazione. Tu che dici...
3: Ma è buonissimo.
1: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
3: È senza zuccheri aggiunti.
1: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
3: Scusi, me ne dà un altro?
1: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
7: Voglio giocare con Monica. 388-22, 388-22. Nel frattempo, Drive Safe, Miles Smith e Niall Horan.

Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: coda del diavolo. Rcomi Elodie su RDS, eccola, impaziente.
1: È arrivata.
0: Signori,
1: Monica
0: Bellucci. Avec RDS, come vincerai se le parole incrociate indovinerai?
1: Molto bene, buonasera Monica Bellucci.
0: Buonasera,
1: e buonasera
0: ciao,
1: Anna da Anzio, benvenuta.
0: Tutto bene?
1: Tutto bene.
2: Buonasera.
1: Ciao Anna.
0: Ciao Anna.
2: Ciao.
0: Ciao. Allora, che cosa fai nella vita?
2: Non mi sento bene.
1: Ecco, già cominciamo la cosa. Cosa fai nella vita, Anna? Di cosa ti occupi?
2: Allora, io mi sono appena ho preso il diploma da ASO, che è l'assistenza alla persona odontoiatra, e cerco lavoro come questo.
0: Hai capito? Diploma. Lei un ponte lo fa 5.000 euro. Brava, cioè,
1: se ci sono studi odontoiatrici nelle zone di Anzio, sappiate che Anna è disponibile per lavoro, giusto?
0: Poveri,
2: esatto,
0: domani.
2: Esatto.
1: Grande,
0: poveri sempre. Allora, andiamo con la frase.
1: Sì, conosci il gioco, Anna? Sì.
2: Sì, sì.
1: Ecco, dovrai indovinare la frase che ci dice la nostra Monica Bellucci tra qualche istante. Abbassa la radio, per favore. Spegni la radio.
2: Sì.
1: Se no sentiamo il ritorno.
0: Silenzio.
1: Grazie.
2: Ok.
1: Vai.
0: Alle 23 giocherà in Cielo Spagna.
1: Hai capito?
2: No.
0: Aspetta, e qua ci saranno tre tentativi perché ho sbagliato.
1: Allora, aspetta, ricominciamo. No, non era quella.
0: No.
1: Aspetta,
0: allora, avrei due tentativi. Ok, perché ho sbagliato
1: due tentativi.
0: Prima. Alle 23 giocherà in Inghilterra e Francia.
2: Ah, alle 20:30.
1: Alle 20:30
2: Alle 20:30.
0: No, basta. Allora, mi dispiace.
2: Alle 23.
1: Alle 23 era. Detto.
0: Vabbè, è andata così. Come mangiare in pappa un gioco.
2: Niente.
1: Anna,
0: ma andata benissimo. Va bene, lo stesso, le RDS Bag sarà ciuccia sua. Sei contenta?
2: Grazie mille.
0: Bene, grazie. Ciao Anna.
2: Grazie a tutti, un bacione.
1: Ciao Anna, grazie a te. C'è il nuovo di Alex Warren. Poi mi spieghi le regole di questo gioco che non l'ho capito.
0: Prima.
1: Bene, non ho capito.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
5: New music.
3: Novità.
5: New music.
4: Novità RDS. Alex Warren, Passenger.

0: versione originale, questo pezzo meraviglioso di U2 One, sì. Non quella con Mary J. Blige, anche quella splendida.
1: Beh,
0: eh?
1: Unica, infatti, One.
0: Siete su RDS alle 21.32, abbiamo parlato
1: sono
0: di
1: sono vittima
0: mondiali.
1: Di Corsi, perché? Perché Corsi ha la sua peculiarità, che è la passione per lo sport, e ha veramente una dialettica sportiva incredibile. E io ne sono vittima, perché io non capisco proprio una mazza.
0: Allora, mia. Vediamo se abbiamo imparato però qualcosa in questi ultimi minuti.
1: Vai.
0: Alle 23, come diceva la Bellucci, stasera c'è
1: Inghilterra-Francia, che se si qualifica ai quarti, forse
0: no. È finito il mondiale, manca la finale di domani tra
1: Spagna e Argentina,
0: mentre la partita di stasera è valida per il
1: terzo quarto posto.
0: E dei mondiali 2026, in particolare della finale di domani, parleremo tra poco, perché ci sono delle notizie legate ai prezzi per andare ad assistere.
1: Sì, vabbè, ma follia. Cioè, già vedo 11 che girano attorno a un pallone, c'è da studiarne il caso. In più devo pagare anche un sacco di soldi, ma per quale motivo?
0: Ma perché ti posiziona, no? Andare a vedere una finale dei mondiali.
1: Quindi vado lì, spendo quello che spendo per farmi un selfie. Pensa che superficialità.
0: C'è anche chi fa questo, ma ne parliamo tra poco.
2: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'una
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
2: A casa o in giro.
3: La festa è sabato dalle 22 all'una.
2: Con Party RDS.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima. Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
7: Quante cose al mondo.
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
12: Hai dimenticato i costumi da bagno.
11: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
13: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
14: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
15: Siete veramente perfetti.
16: Grazie, Octopus, di esistere.
13: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
0: Mondiale per super ricchi, ne parliamo tra poco, ci sono delle notizie clamorose legate alla finale di domani sera.

0: Safe su RDS, parliamo di calcio e quindi divento l'ero d'amico. Buonasera, oh. Sono tornata in RDS, abbiamo subito i mondiali in diretta e
1: basta. E basta, questo è quello che possiamo dire, cara Ilaria. In realtà

0: Abbiamo detto, insomma, stasera c'è la finale per il terzo e quarto posto.
1: Sì.
0: Tra Francia e Inghilterra.
1: Sì.
0: Domani invece c'è la finalissima tra Spagna e Argentina, che
1: olè,
0: insomma, promette bene in quanto a spettacolo. Avrete sicuramente visto la foto di Messi agli

0: tutto dei cosiddetti prezzi dinamici. Cosa sono i prezzi dinamici? Cambiano in base a quanta gente li vuole, in base a come va il mercato, ed è una cosa tipicamente americana. I biglietti più economici si trovano delle cifre folli. Ti faccio degli esempi.
1: Dai.
0: La categoria 4 si trova a 700 euro, ma viene rivenduta anche all'interno di alcuni canali controllati dalla FIFA, e quindi canali ufficiali, anche fino ad oltre 32.000 euro.
1: Vabbè, questo è male.
0: I più economici. Poi abbiamo la categoria intermedia, si trovano a 3.150, ma sono rivenduti fino a un prezzo che può arrivare ai 6.000 euro, sempre sui canali ufficiali. La categoria 1, i posti top, arrivano, costano intorno ai 9.600 euro, ma arrivano fino a 190.000 euro mercato primario. I posti migliori arrivano a costare anche 2 milioni di dollari.
1: Ma tutto fatevi vero. Una bella vacanza o compratevi delle case, cioè spendiamoli bene
0: case,
1: questi
0: così.
1: Soldi. Ma dai,
0: allora,
1: io capisco il marketing, capisco il calcio ha una visibilità mondiale, quindi se tu ci vai è un ritorno. Ma santa madre, non si può, non
0: no,
1: si
0: su
1: può.
0: Su questo si è anche, intervenuta la Federazione Spagnola Calcistica dicendo che è scandaloso. Ma la cosa è che per i ricchi c'è l'aeroporto dei jet privati che è sold out, gli elicotteri da Manhattan, mentre per i tifosi normali i treni sono ridotti, i taxi si devono fermare a 2 chilometri dallo stadio, quindi o sei milionario come la Manzini oppure guardi la partita dal binocolo prima ancora di entrare.
1: Infatti,
0: sta suonando lì?
1: No, è Messi che mi ha chiamato.
0: Ah, cosa dici?
1: È Messi che mi ha chiamato e mi sta dicendo: guarda, io ho fatto adesso uno sconto di 1 milione di euro per a corsi, perché sapevo che tu volevi andare lì a
0: allora,
1: un milione, quindi
0: domani.
1: Tutti i tuoi sacrifici e risparmi.
0: Vedi,
1: e se perde?
0: Chi? L'Argentina?
1: No, se,

0: quella di Madame.
1: Madame, la nuova, che è grandissima, lei è una grande cantautrice, Madame. E
0: sì. Per chiudere, no? Visto sì. che siamo quasi arrivati alla fine del programma, almeno per quanto riguarda oggi, poi sì. domani tornerai con
1: Filippo Ferraro dalle 17 alle 21.
0: Siamo in onda alle 21 con Francesca Romana e Andrea. Volevamo, ce lo chiedono in tantissimi, un pronostico della Manza, l'abbiamo fatto fuori onda prima, sì. lo rifacciamo adesso. Vai. Risultato esatto sia di Francia e Inghilterra stasera, sia di Spagna e Argentina domani. Francia e Inghilterra, vai.
1: Allora, 2-0, 2 Inghilterra, 0 la Francia. E
0: non ti chiedo i marcatori perché.
1: No, che ne so, io penso a Carlo e Camilla. E poi la Spagna e l'Argentina. Sì. Argentina 1, Spagna 0.
0: Quindi 2-0 l'Inghilterra stasera, sì. mentre 1-0 domani l'Argentina, sì, che secondo te quindi vincerà il mondiale per la seconda
1: secondo
0: volta
1: consecutiva. Secondo me sì, e ne sarei proprio ancora di più felice.
0: Va bene, quindi mi raccomando, vediamo poi nei prossimi giorni, capiamo se ci hai preso.
1: Sì, avrò sicuramente dei piromani sotto casa per questo, ma va bene.

0: stato incredibile e noi ci siamo divertiti e ci divertiremo ancora di più tutti insieme, perché troppo a parte il party RDS.
1: Tutto vero, grazie Francesca Manzini, grazie,
0: grazie
1: anche a
0: Alessandro
1: Luca Berardinelli.
0: Corsi, grazie Luca Berardinelli.
1: Alla
0: ciao.
1: Prossima, ciao!
2: Accendi l'estate con l'app di RDS.
3: Sempre con te ovunque.
4: Estate esagerata con il sottocosto di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
6: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Torniamo in redazione, c'è Lau Petrilli, buonasera.
8: Buonasera a tutti.
1: Fatti principali dall'Italia e dal mondo, c'è l'attualità di RDS, sentiamo.
8: Cronaca da Milano in apertura: per un incendio in un appartamento al sesto piano di uno stabile in via Padre Placido Riccardi hanno perso la vita un uomo e una donna, ci sono anche diversi intossicati. Nuovi attacchi americani sull'Iran, nella sua rappresaglia la Repubblica Islamica bombarda tra l'altro una base americana in Giordania, due militari hanno perso la vita, ha reso noto il Pentagono. Mostaba Khamenei minaccia, abbiamo in serbo lezioni indimenticabili per gli Stati Uniti. In Ucraina missili russi su Kramatorsk e Odessa, 4 vittime tra i civili. Dopo le manifestazioni a favore del ministro della difesa Fedorov, assicurato da Zelensky, il presidente diffonde un video e assicura ascolto quello che dice la gente. Ci sono molte consultazioni in corso. Torniamo in Italia, sciopero nelle ferrovie, l'hanno indetto alcune sigle sindacali autonome. Astensione dal lavoro del personale del gruppo FS dalle 21 di giovedì 23 luglio alla stessa ora del giorno successivo. Ai mondiali di calcio fra un'ora Inghilterra-Francia che

0: vale il terzo posto, match a Miami. Domani sera a New Jersey la finalissima Spagna-Argentina, ultimi allenamenti delle due nazionali condizionati dai temporali. Secondo gli esperti le piogge contribuiranno a disperdere il fumo degli incendi in Canada che è arrivato negli Stati Uniti e ha reso insalubre l'aria della zona. Formula 1, Antonelli in pole position a Spa, Ferrari di Leclerc ed Hamilton avvia dalla seconda e terza fila. Domani per il tennis, Darderi in finale a Bastard in Svezia, domani la sfida che vale il trofeo con Rublev. Questa è RDS. Summer!
1: Ma buonasera, iniziamo insieme la nostra festa, quella del sabato sera con Pari RDS fino a luna. Ciao da Francesca Romana D'Andrea, saluto alla console del sabato, quella di Maurizio Rocca, BPM belli alti e un pezzo che ci ricorda quanto l'amore a volte possa stordirci, possa farci sentire le vertigini. Right Round.
2: La festa è sabato dalle 22 a luna con Pari.

0: go.
1: Summer. L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'una con Party RDS.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Pizza Beat Competition, Octagona a Brindisi, Fantini a Cervia, Marula a Follonica. I migliori pizzaioli italiani si sfidano in spiaggia a luglio per accedere alla finale che leggerà il Dalla Giovanna Pizza Ambassador. Molino Dalla Giovanna, dal 1832 produce farina per i professionisti dell'arte bianca. Scopri le info su dallagiovanna.it.
4: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT.
5: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando.

0: ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Come ogni anno torna puntuale anche il compleanno di Madonna, la pop star ogni anno sceglie l'Italia per festeggiare il suo compleanno. Scorso anno scelse Siena, proprio il palio di Siena. Vedremo un attimo dove andrà quest'anno, perché poi quando lei sceglie una meta, l'anno successivo molti turisti americani scelgono la stessa meta, quindi è una travel influencer.
2: Party RDS. Je suis désolée.

0: biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin, 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.
3: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
4: Ci sono DJ in grado più di altri di unire, di creare quell'atmosfera di amicizia nel corso delle sue serate, ed è quello che raccontano un sacco di persone che hanno partecipato a delle serate di Robert Miles. Lui era così, ci riusciva.

0: senza sosta dalle 22 all'una. Questo è Party RDS.
1: I'm holding back, just wanna shout out.

0: Buonasera ancora, buon sabato sera a chi si è unito adesso alla nostra festa pari RDS fino a l'una. La console è quella di Maurizio Rocca, io sono Francesca Romana D'Andrea e in questi giorni su Instagram in particolar modo sta girando un reel virale per cui molte persone manifestano il loro amore per i Jamiroquai screditando tutto il resto della musica, solo Jamiroquai.
1: La festa è sabato dalle 22 all'una con Parti

0: diverse. Dalle 22 all'una. Summer 26. Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte. E se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore Smeg.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
2: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora! Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: Se siete dei cantanti o se volete diventare dei cantanti, datevi importanza, datevi un tono, perché questo pezzo che stiamo per vivere insieme rischiava di non avere successo se i Modern Talking non l'avessero poi cantato. Nasceva come brano strumentale ma non ci diceva nulla, poi hanno cantato ed è diventato così.
4: Party RDS.

energia, carica e divertimento con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi. Go!

0: La senti? È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
1: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggi attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
2: Mi piacciono le storie curiose dietro i pezzi, in particolar modo dietro Groove Jet degli Spiller. C'è una storia carina. Steve Jobs la scelse come canzone per testare il primissimo iPod in commercio, perché era un super fan di questo pezzo, voleva capire se il dispositivo funzionava alla perfezione. E sì, a parte che il dispositivo funzionò, ma soprattutto il pezzo acquisì ancora più popolarità.
3: Party RDS.

0: Ufficialmente estate anche con Pari RDS fino a luna, il nostro appuntamento del sabato sera, la nostra festa con la console di Maurizio Rocca. Io sono Francesca Romana D'Andrea, quindi benvenuti a tutti coloro che si sono aggiunti adesso nel nostro Pari RDS. C'è ancora tempo per divertirci, per stare insieme, e ricominciamo quest'ora con Bob Sinclair alla grande.
1: La festa è sabato dalle 22 a luna con Pari RDS.
2: RDS.

0: Più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Deghi arredare il tuo giardino?
9: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
12: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
13: Siete veramente perfetti.
14: Grazie, Octopus, di esistere.
11: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
15: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
16: Professorina, perché si può parlare di storia anche mentre balliamo la musica dance. Questo pezzo si ispira ad uno del 1860, chiaramente parla della vita nei campi di cotone. Se non sapete di che cosa sto parlando, andatevi subito.

0: energia, carica e divertimento con i successi più ritmati dagli anni 90 ad oggi.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi e Tommy. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.

0: Bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Canfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Ufficialmente sabato sera lo stiamo vivendo insieme, ma io sono curiosa di scoprire che cosa state facendo nel vostro sabato sera. 38822 38822, vi leggiamo anche sul 265 del digitale terrestre, ci si legge un po' a vicenda per curiosare nelle vite altrui. Dai, facciamo così.
2: Party RDS. Party RDS.